uomini sono. In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è sintonia. E non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci, la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo, li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a questa seconda parte della nostra tavola rotonda sul tema della preghiera. In una delle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che la vera preghiera non è legata né a parole già formulate né a determinati luoghi. Grazie alla parola di Dio, donata per mezzo della sua profetessa Gabriele, sappiamo che Dio è in noi e che nelle vicinanze del nostro cuore fisico splende la luce del Cristo Dio e che essa desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo. Per questo pregare significa anzitutto pregare nel nostro interiore, nel profondo della nostra anima. Se vogliamo pregare di cuore, entriamo nel silenzio e ci colleghiamo con il Cristo nel nostro interiore e lasciamo poi fluire la preghiera. Come ci ha spiegato Gabriele, può poi accadere che Dio ci parli nel fruscio del vento, che Egli ci venga incontro negli occhi di un animale, o che le stelle diventino per noi l'espressione della sua grandezza. Abbiamo anche sentito che lungo il cammino che ci conduce nel profondo della nostra anima troviamo sette forze basilari di cui è costituito il nostro essere puro in Dio, ossia il corpo spirituale che è stato contemplato e creato da Dio. Queste forze basilari si trovano nei centri di coscienza, come vengono chiamati dai cristiani delle origini, mentre altri li chiamano anche chakra. Essi costituiscono in un certo senso i centri di distribuzione dell'energia spirituale che affluisce nel corpo. Partendo da questi centri, l'energia di luce pura scorre tramite canali spirituali sottilissimi e ramificazioni in tutti gli organi del nostro corpo fisico e raggiunge ogni cellula. Nella scorsa trasmissione, Gabriele ha fatto insieme a noi un esercizio di interiorizzazione rivolto verso il grado dell'ordine. Abbiamo respirato in modo più profondo, siamo divenuti tranquilli e abbiamo cercato di percepire che cosa fluisce dalla nostra anima, dal campo energetico dell'ordine, che è il primo centro di coscienza. Si tratta di un campo energetico situato nella zona del coccige. Il secondo centro di coscienza è il centro della volontà divina situato nella zona dell'osso sacro. Il terzo centro di coscienza è il centro della sapienza divina e si trova nella regione lombare. Il quarto centro di coscienza è il centro della serietà divina. Si trova vicino al nostro cuore. Viene anche chiamato il centro del Cristo, dato che è qui che agisce la forza redentrice del Cristo Dio. Il quinto centro di coscienza è il centro della pazienza divina situato nella zona della nuca. Il sesto centro di coscienza è il campo energetico dell'amore divino, si trova nella regione tra il naso e le due sopracciglia.

0: Il centro di coscienza situato più in alto, ossia il settimo centro, è il campo energetico della misericordia divina e si trova nella testa vicino all'ipofisi. Come ci ha spiegato Gabriele, dovremmo vivificare di nuovo l'essere puro in noi, il corpo spirituale costituito dalle forze basilari di cui abbiamo parlato, purificando la nostra anima, in modo che queste perle, ossia le sette forze basilari della vita, risplendano attraverso di noi, come ci ha detto Gabriele. Vediamo perciò che quando preghiamo non si tratta di usare parole esteriori, perle esteriori per pregare, ma si tratta delle perle che si trovano nella nostra anima. Queste contano. Per questo motivo, al termine dell'ultima tavola rotonda, Gabriele ha proposto di parlare delle perle che si trovano in noi. Siamo felici di avere oggi qui tra noi la profetessa e messaggera di Dio e di poterle fare delle domande in merito a questo tema.
1: Mi permettete di rivolgermi a voi come il mio prossimo, cari amici? Nello spirito di nostro Padre Eterno siamo tutti fratelli e sorelle. Per questo mi piacerebbe veramente dirvi, cari fratelli, care sorelle, un saluto dai cieli. Prima di parlare di queste sette perle interiori, desidero descrivere brevemente la nostra eterna patria. Il regno di Dio, il regno di nostro eterno Padre. Infatti, noi siamo esseri divini. L'Eterno ci ha contemplati e creati come esseri puri e ha donato ad ogni essere il regno di Dio come eredità. Se ora spiego qualcosa in merito al regno eterno, vorrei pregarvi di scusarmi se ora devo tradurre un regno eterno a sette dimensioni nel nostro linguaggio tridimensionale. È appunto così che noi viviamo in queste tre dimensioni e così sono anche le nostre parole e il nostro linguaggio. Quindi vi prego di avere comprensione se non riuscite a comprendere tutto. Ma nelle parole, se guardate più in profondità dentro le parole, si trova ciò che l'involucro, la parola stessa, non è in grado di esprimere, perché lo può fare soltanto il linguaggio dell'essere, che è la legge della vita. La nostra eterna patria, il regno di Dio, è costituito da sette cieli basilari. Per esprimerlo con il nostro linguaggio, sono sette perle divine. In ogni cielo divino risplendono tutti gli altri cieli come sottoregioni. Vorrei inoltre aggiungere che le sette forze basilari hanno determinate sfumature nei colori e in queste sfumature di colore ci sono tutti i colori delle altre sottoregioni degli altri cieli. Possiamo quindi dire sette cieli basilari e in essi risplendono tutti gli altri cieli. Sette volte sette forze, quindi, che compenetrano e illuminano il regno eterno. È la legge della vita, è la vita stessa. Ogni essere divino, di cui facciamo parte anche noi, poiché nel profondo, nella nostra anima, c'è l'essere puro, è erede di tutto questo grande regno. L'essenza della vita, l'essenza dei 7x7 cieli è il nostro corpo divino. Quindi nell'essere puro siamo legge compressa, eterna e divina, costituita da 7x7 forze. Dio, nostro eterno Padre, è il Dio Padre Madre. Egli è il Creatore che ci ha contemplati e creati come Suoi figli. Il regno eterno possiede un enorme potenziale energetico di luce che noi chiamiamo Sole centrale primordiale. I 7 cieli basilari con le sottoregioni ruotano nel Sole centrale primordiale, noi diremmo intorno al Sole centrale primordiale. Quanto più un cielo basilare si avvicina al Sole centrale primordiale, tanta più energia riceve da questo essere eterno primordiale, e questo essere eterno primordiale lo chiamiamo quindi anche Sole centrale primordiale. Da ciò si sviluppano poi altri sistemi solari, spirituali, divini che si inseriscono nei cieli basilari che si trovano nelle vicinanze di questo astro centrale, come lo chiamiamo, o anche Sole centrale primordiale o forza di luce. In questo movimento che tende verso il Sole centrale primordiale vengono inseriti anche figli spirituali nei cieli, nei sistemi solari. Quindi nell'Eterno Regno ci sono famiglie divine. Le famiglie costituiscono la grande famiglia, dato che ogni essere divino è erede di tutto l'infinito. Quindi le innumerevoli, tantissime famiglie in questo cielo basilare sono una grande famiglia che è stata e viene contemplata e creata dal Dio Padre Madre. I cieli basilari con le loro sottoregioni ruotano quindi intorno a questo possente astro centrale, o in questo astro centrale tutto è energia splendente, non esiste ombra. Dio, la forza universale, l'astro primordiale dona, il cielo più vicino riceve, e così anche tutti gli esseri divini che si trovano in questo cielo basilare con le sue sottoregioni, e si ricevono luce della sua luce. Ogni essere divino che si sviluppa dalla figliolanza divina come essere divino perfetto, come erede dell'infinito, ha una certa mentalità. Ora è difficile spiegare che cos'è la mentalità, diremmo che è una determinata capacità, oppure, come diciamo, la professione, il lavoro dell'essere divino. Da un essere divino, da ogni singolo, si sviluppa quindi la mentalità. Diremmo che dobbiamo imparare una professione, I figli spirituali della patria si sviluppano a poco, accogliendo in sé i raggi dell'eterno essere e imparando a comprendere l'essenza della natura divina, degli animali e dei minerali. Questa è la loro crescita e da ciò si sviluppa la mentalità. Probabilmente direte: ma tutte queste cose esistono? Certo che esistono. Noi uomini abbiamo una deformazione spirituale in noi. Pensiamo che quando facciamo ritorno nel regno di Dio, se crediamo che esista, dobbiamo cantare alleluia e giubilare. Non pensate così. Anche tutto ciò che avviene nelle istituzioni ecclesiastiche, tutte le tradizioni, i dogmi, i riti, tutto ciò non esiste nel regno eterno. Il regno eterno è una patria grandissima. È quindi un regno possente, non trovo altre parole per descriverlo. Non si può dire che è uno Stato. È un regno possente e definito che si ingrandisce sempre più tramite il sole centrale primordiale. Quindi la patria eterna è il vero ed eterno perpetuo mobile. Lo Spirito Divino dona, gli esseri divini ricevono e sono attivi per il Regno di Dio, nel Regno di Dio, nella loro patria. Tutte le altre cose che sentite e pensate, se credete di dover rendere Dio propizio, queste cose non esistono. Dio è misericordioso, siamo noi uomini che siamo spietati nei confronti dei nostri simili. E se dite: ma lì esistono animali e piante, naturalmente, ma tutto in forma purissima, nobile, fine e pervasa di luce, sette dimensioni illuminano e compenetrano il nostro corpo spirituale, illuminano ogni particola divina del nostro corpo spirituale, e così sono creati anche gli animali. Tutto è una struttura di particole spirituali tramite le quali risplende la luce primordiale, risplendono le forze dell'essere. Fiori, piante, alberi, tutto risplende di luce propria. È la coscienza che Dio ha contemplato e creato. Potremmo anche dire che è una coscienza dell'evoluzione, poiché da un minerale divino che risplende, che è costituito da atomi primordiali spirituali, e definisco atomo con le nostre parole, questo atomo primordiale si sviluppa e si sviluppano piante, animali, esseri naturali, fino ad arrivare ad un figlio spirituale che viene accolto in una famiglia, e in questa famiglia matura a poco, non vorrei dire che cresce, ma matura per divenire un cosiddetto essere divino perfetto che porta dentro di sé l'essenza di tutte le forze e la può muovere in modo attivo. È così difficile descrivere tutte queste cose. Tuttavia la patria eterna è un regno infinito e meraviglioso. Da questa eterna patria ebbe inizio la caduta. Perché? perché un essere divino voleva essere come Dio. Nel sistema primordiale questo essere era universalmente divino, era stato contemplato e creato dall'Eterno ed è divino. Sì, nell'Eterno Essere anche voi siete divini come esseri puri, ma non siete Dio, non siete onnipresenti, ma questo essere voleva essere onnipresente. E così non era e non è previsto, ma voleva esserlo, perché nel principio della creazione era onnipresente. E quando poi venne contemplato e creato da Dio, dall'Eterno, e divenne un essere divino, voleva essere onnipresente. Questo dissenso provocò la caduta. Si può quindi dire che la caduta non è altro che una conseguenza dell'evento della caduta, poiché Dio creò e dalla corrente universale si formarono esseri divini, esseri eterni che presero forma, che sono la legge divina stessa. Sono quindi eredi delle sette forze basilari con le sette sottoregioni, eredi dei sette cieli con tutti gli altri cieli che vengono considerati sottoregioni. Sono quindi sette volte sette forze. E ora si arriva all'incarnazione. Come avviene poi questo? Il corpo spirituale è costituito dalla struttura di particole spirituali. Innumerevoli particole si susseguono una accanto all'altra e una nell'altra e sono pervase dall'eterna legge dell'amore, da sette volte sette forze. Quando un essere divino va ad incarnarsi, queste particole si incastrano l'una nell'altra, si piegano su se stesse, il corpo spirituale si rimpicciolisce e quanto più si rimpicciolisce, tanto più si avvicina alla materia per incarnarsi. Tuttavia, in questo corpo spirituale piegato in se stesso si trovano le sette forze basilari dell'Eterno Essere, le perle dei cieli. Quando il corpo spirituale si è rimpicciolito, piegato su se stesso al punto che può andare ad incarnarsi, viene chiamato da noi uomini anima. Nasce un figlio umano e un'anima si incarna nelle vicinanze dell'ipofisi dell'uomo. Molto, molto lentamente l'anima fa uscire i sette raggi, le sette forze dell'essere eterno. Lentamente, molto lentamente, l'anima si ingrandisce, poiché essa dovrà compenetrare tutto il corpo fisico e lo farà anche. A poco, queste perle, questi centri di coscienza si edificano nel corpo fisico. Christian ha spiegato dove sono situati. Attraverso queste forze, lo Spirito di Dio si irradia in ogni cellula del corpo dell'uomo, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno. Quindi, tutto l'uomo a poco viene compenetrato dallo spirito della vita. Pensiamo a un bambino piccolo. A poco comincia a stare in piedi. Comincia a mettersi ben diritto, a muoversi, a parlare. E ciò significa che le forze della vita prendono possesso del corpo del bambino. Il bambino umano matura e le sette forze basilari della vita agiscono nel corpo fisico. Diciamo in modo così semplice che respiriamo, tuttavia noi respiriamo soltanto perché lo spirito eterno fluisce tramite le sette forze basilari in tutte le cellule del nostro corpo e respira in ogni organo, in ogni parte del nostro corpo. Ed ora l'uomo dice: io voglio ciò che vuole l'altro, e comincia così a imitare la struttura segnata dal peccato che viene emessa da tante, tante persone. Ciò significa che le perle si adombrano. La forza vitale si ritira sempre più, anche se rimane sempre presente e dona, ma non nella sua piena misura. E perché? Perché l'uomo agisce contro la vita, contro queste sette forze basilari, contro l'ordine divino, contro la volontà di Dio, contro la sapienza, contro la serietà, l'essere seri, contro la sapienza, ossia bontà, contro l'amore di Dio, contro la misericordia, ossia mitezza, e in tal modo adombra l'anima e di conseguenza anche le sette forze della vita. E come avviene questo adombramento? Per poter comprendere un po' meglio tutte queste cose, vi do un'immagine. Una parte della terra si volge verso il sole. Al mattino si fa chiaro. Tuttavia, cosa succede se il cielo è coperto di nuvoloni oscuri o di nuvole anche più luminose? Per esempio, la luce dell'aurora e il rosso del tramonto sono offuscati da particole di fuliggine e da molte altre cose. Ci sono tanti colori diversi che non lasciano passare totalmente il sole. Quando poi questa parte della terra si allontana di nuovo dal sole, scende l'oscurità. E noi diremmo che diviene buio. Lo stesso avviene con noi uomini. Se ci allontaniamo da Dio, nostro eterno Padre, dal regno di Dio, allora diviene tutto scuro. Adombriamo i nostri centri, adombriamo la nostra anima. La struttura di particole dell'anima diviene grigia, i contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, dei nostri desideri, della nostra volontà li accoglie dentro di sé. Diviene grigio chiaro, grigio scuro, un rosé sporco se penso per esempio al tramonto o all'aurora. È tutto un miscuglio di diversi colori. Dobbiamo renderci conto che tutto è energia e ogni colore corrisponde al contenuto dei nostri sentimenti, pensieri e parole, dei nostri desideri, del nostro comportamento che può essere per Dio oppure contro Dio. Se è per Dio si fa sempre più luce, se è contro Dio diviene sempre più scuro. Queste sfumature di colore così diverse che ora avvolgono le nostre perle interiori luminose sono le vesti dell'anima. Le particole dell'anima accolgono quindi i contenuti del nostro comportamento. E così irradiano poi anche i nostri centri nel corpo. E in modo corrispondente sarà anche la nostra aura. Se ora un centro, per esempio quello dell'ordine o della volontà, è stato incolpato in modo molto grave, ossia per esempio rivestito con un involucro oscuro, anche gli organi avranno difficoltà perché ricevono poca energia. Le cellule chiedono luce, ma noi le abbiamo incolpate e così potremmo salire una perla dopo l'altra, come ha spiegato Christian, sono i centri di coscienza. Noi adombriamo la nostra coscienza dei cieli e la ricopriamo con la nostra bassa coscienza, con il nostro ego, con i nostri peccati, ossia azioni contrarie allo Spirito Eterno. Ci allontaniamo quindi dal Sole e percepiamo le ombre nel nostro corpo, dolori, sofferenze, malattie, pene, afflizioni. Perché? Perché abbiamo messo da parte la nostra eredità divina, la luce, la patria, la nostra eterna patria. Siamo soltanto ospiti su questa terra per riportare alla luce le nostre perle interiori, per ottenere di nuovo la nostra coscienza divina. E come? Rivolgendoci a poco alla luce, nello stesso modo in cui una parte della terra si rivolge verso il sole. Ci accorgiamo delle nostre ombre, ci accorgiamo dei nostri pensieri oscuri e grigi, sono le nuvole all'orizzonte, è ciò che avvolge la nostra coscienza dei cieli. Ci accorgiamo che non riceviamo risposta da Dio. E perché non la riceviamo? Perché ci siamo allontanati da Lui. Ed ora ci rivolgiamo di nuovo verso Dio, però davanti a noi ci sono le mura del nostro ego, dei nostri peccati. Abbiamo incolpato le cinque perle fino ad arrivare alla pazienza, alla bontà. E non vediamo il sole, vediamo soltanto le nostre ombre, soltanto le nostre nuvole. Che cosa possiamo fare? Qualcuno dirà pregare, sì, ma cosa vuol dire pregare? Pregare significa vivere. Ciò che prego lo dovrei mettere in pratica nella vita quotidiana. Se prego per ricevere salute, forza, amore e sapienza, dovrei ricordarmi dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e confrontare le mie preghiere con i comandamenti e con gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per poi fare ciò che Dio vuole. Questo è il modo giusto di pregare. Una preghiera monotona, recitata meccanicamente, non raggiunge Dio, ma una preghiera di vita arriva a Dio e le nuvole si diradano improvvisamente qua e là. Le nuvole si aprono e un raggio di sole ci raggiunge. Questa è la risposta di Dio, la risposta del nostro Eterno Padre che ci dice: figlio mio, vivi secondo la tua eredità divina, secondo la legge della vita, vivi in base ad essa e le tue cellule del corpo potranno respirare, perché la tua anima diviene più luminosa e io ti pervado sempre più. E così i centri, le perle interiori diverranno più luminose, più colme di forza e noi percepiremo la vicinanza di Dio. Ora ho portato sette dimensioni sulla terra. Vi prego, cari amici, scusatemi se non sono riuscita a farlo meglio.
0: Gabriele, credo che anche se tu ora hai riassunto le sette dimensioni in queste parole tridimensionali, spiegandoci come sono fatti i cieli in un linguaggio così semplice e chiaro, in questo modo riesci a raggiungere il cuore di tutti coloro che hanno ancora un po' di interesse per Dio nostro Padre. E anche se dici che è così difficile spiegare queste sette dimensioni, è sicuramente molto, molto più facile comprendere queste cose con le tue parole che non con le parole vuote della cosiddetta casta sacerdotale.
1: Con le parole o rispettivamente con le mie parole posso raggiungere soltanto i cuori dei miei simili, con la mente, con la testa, con il cervello che è rivolto verso le tre dimensioni, probabilmente riuscirò ben di rado a raggiungere uno dei miei simili. Tuttavia, se le parole toccano il cuore, allora l'uomo di cuore si rivolge verso la luce, verso il sole, come una parte della terra si rivolge verso il sole, e il cuore comprende di più della mente, del cervello.
0: Chi apre il proprio cuore, così almeno credo, può percepire in parte questo grande arco che tu hai descritto. Per me si tratta di un arco cosmico. Ascoltando Gabriele, abbiamo potuto sperimentare che come esseri umani portiamo il cielo in noi. Infatti, se in preghiera richiamiamo i campi energetici che si trovano in noi, in un certo senso mobilitiamo il cielo che abbiamo portato con noi quando ci siamo incarnati, e possiamo così far diradare a poco le nuvole, le vesti oscure di cui ci siamo avvolti. Io non ho mai percepito così chiaramente come oggi quali dimensioni può avere una preghiera di cuore.
1: Le preghiere di cuore sono quindi preghiere di vita. Dovrei adempiere ciò che prego. Per esempio, se penso per una persona malata, dovrei augurarle di cuore la salute e fare tutto ciò che mi è possibile affinché divenga sana, oppure affinché possa divenire più tranquilla nella sua sofferenza e giungere alla vita che pulsa dentro di lei. Oppure se ringrazio Dio per la giornata, dovrei anche prendere coscienza di quali situazioni mi hanno portato ad agire contro la mia eredità, contro la parte divina in me, e poi potrei chiedermi che cosa devo fare. Il Cristo in me aiuta. Prego rivolgendomi al Cristo, chiedo al Cristo di aiutarmi e di assistermi affinché io possa riconoscere il peccato, i pensieri di peccato, le parole poco belle segnate dal peccato o le azioni, di riconoscerle profondamente, di pentirmene con il suo aiuto e sistemarle in modo corrispondente chiedendo perdono e perdonando se altri mi hanno trattato male o mi trattano male, e se ho fatto qualche cosa che è contro la vita, contro la mia stessa eredità divina, allora dovrei porvi rimedio. E così a poco il sole comincia a risplendere, a brillare in me. E se ora andiamo avanti ancora, potremmo parlare della reincarnazione. Tante volte si sente dire la reincarnazione non è una cosa cristiana. Sì, ma che cos'è cristiano? È cristiano fare ciò che Gesù ci ha insegnato. Questo è cristiano. E se non facciamo ciò che Gesù ci ha insegnato, pensiamo al discorso della montagna o ai 10 comandamenti che Dio ci ha donato tramite Mosè, allora non è cristiano ed è peccato, e noi ci incolpiamo. E dove vanno queste colpe? Vanno nella nostra anima. E così saranno anche le nostre cosiddette vesti della coscienza. Quando decidiamo, l'anima si ritira a poco dal nostro corpo fisico. Essa porta con sé queste vesti della coscienza gravate di colpe, sono le forze di coscienza che la avvolgono. E se poi l'anima va di nuovo ad incarnarsi, essa non irradia nel corpo la luce, bensì irradia questi involucri nel corpo. Vorrei quasi dire che sono come tossine che provengono da un'incarnazione precedente, e queste tossine, queste perle cariche di colpe, si ripercuotono poi in modo corrispondente nel nostro corpo, ci segnano e più avanti determinano anche il mondo dei nostri pensieri. Se viviamo secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, allora ci liberiamo dalla reincarnazione. Non sarà più necessario incarnarsi di nuovo. Perché? Perché le perle sono pure, perché andiamo verso casa. La reincarnazione non è stata creata da Dio, ma l'abbiamo creata noi stessi, perché ci siamo adombrati. Abbiamo incolpati le nostre particole celesti con i nostri peccati, che chiamiamo anche aspetti umani. Ci siamo immersi nei regni delle ombre dell'ego umano invece di muoverci verso la luce.
0: Tu hai appena parlato dell'incarnazione e poi della reincarnazione. Se è così che le anime si sono incarnate, sono ritornate nelle sfere dell'aldilà e si sono poi incarnate di nuovo, allora ci devono anche essere dei luoghi in cui si intrattengono nell'aldilà.
1: I mondi dell'aldilà ai quali ad accennato sono sistemi solari parzialmente raddensati, mondi parzialmente materiali oppure mondi di sostanza sottile. Nei mondi di sostanza più sottile, lontano, al di sopra del nostro cosmo materiale, dimorano le anime. Ciò significa che quando un corpo fisico decede, l'anima va in una di queste sfere di purificazione, ossia di questi sistemi solari di sostanza sottile. In base ad uno degli involucri dell'anima che è attivo, ad una delle vesti dell'anima che è attiva, essa va automaticamente su questo pianeta, poiché viene attirata da questo pianeta nel quale sono memorizzati anche i suoi atteggiamenti errati e sono attivi. E ora chiederai che cosa sono queste cosiddette sfere di purificazione, questi mondi di sostanza sottile. Sì, che cos'è la sostanza raddensata, la materia, la sostanza grossolana? Dio è amore e quando ebbe inizio la caduta, Dio diede ai cosiddetti esseri della caduta parti di astri spirituali che portarono con sé e che si avvolsero in modo corrispondente. Dopo essersi staccati dall'essere eterno, divennero mondi della caduta. Allora non esisteva ancora la materia raddensata. Su questi mondi della caduta si intrattenevano già gli esseri infedeli. E a questi esseri infedeli si aggiunsero continuamente esseri di luce che cercarono di riportarle in patria, ma molti non fecero ritorno. E per questo si raddensarono sempre più, perché volevano essere come Dio. Questo raddensamento, questo allontanamento dall'eredità divina provocò a poco il raddensamento degli astri, i pianeti di sostanza grossolana, i sistemi solari di sostanza grossolana, fino ad arrivare alla materia, che è la base di appoggio degli uomini, la base di appoggio delle anime incolpate. L'uomo stesso non è altro se non una veste dell'anima composta da più strati, un raddensamento che brilla, che splende in base alle vesti dell'anima incolpate, ossia ai centri di coscienza. Per questo i caratteri degli uomini sono così diversi tra loro. I valori etici e morali dell'uomo sono di un livello veramente basso in confronto all'etica altissima dell'essere cosmico eterno.
0: Per me è un grande conforto sapere che dopo la vita terrena, se si è vissuto secondo i comandamenti e le leggi di Dio, l'anima può iniziare il suo viaggio per fare ritorno in patria, dato che anche il Cristo ce lo ha promesso, leggendolo a senso nella Bibbia, che si legge ancora oggi: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se non fosse così, perché ve lo avrei detto? Anche da queste parole possiamo dedurre che l'anima vive in eterno e che a volte deve percorrere un lungo cammino dalla terra fino al ritorno a Dio, nostro Padre.
1: Sì, e le dimore nella patria sono libere, e le famiglie nella patria ci aspettano e hanno nostalgia di noi, hanno nostalgia della grande unità cosmica nella casa del Padre. La casa del Padre è il regno di Dio, infinitamente grande. E la forza di Dio si irradia verso di noi e ci prega, e per questo sono venuti anche continuamente i profeti che hanno istruito gli uomini dicendo: cambiate, rivolgetevi a Dio, Dio è amore, il Padre vi ama, egli ama il figlio che ha creato. Sarebbe un padre terribile, crudele se ci punisse o se ci inviasse addirittura nella dannazione eterna. Egli ci ama e soltanto noi possiamo condannare noi stessi, ma non in eterno, ma possiamo condannarci a una reincarnazione, poiché viviamo in modo contrario alla nostra eredità divina. Ma Dio non ci condanna in eterno e non esiste la dannazione eterna. Forse esiste una lunga esistenza nelle ombre perché noi preferiamo le ombre, ma Dio è luce e la luce è amore e l'amore è calore, e questo è Dio, nostro Padre. È il Dio Padre e Madre che ci ama e ci chiama. Egli ci ha inviato suo Figlio, il corregnante dei cieli, di perdonarci la forza parziale della forza primordiale, una parte dell'eredità divina, affinché possiamo avere un sostegno sulla via che ci conduce alla casa del Padre. Questo è il Cristo, nostro Redentore, la luce della redenzione in noi, che, come abbiamo sentito nella preghiera, risplende nel quarto centro.
0: Allora, questo insegnamento della dannazione eterna è soltanto un insegnamento che fa restare stolti, soprattutto il popolo che tende a credere a tutto.
1: Si può dire così, sì. Gli uomini hanno paura di morire. E perché? Non hanno paura della morte, ma hanno paura dei loro stessi peccati. Infatti, quando l'anima fuoriesce a poco dal corpo che sta decidendo, alcune persone si rendono conto di ciò che hanno provocato contro la propria vera vita, contro la propria eredità. Ed è qui che si trovano le radici della paura del decesso, o diciamo anche della morte. Cari amici all'ascolto, smettete di giubilare, cantare alleluia, pregate e vivete la vostra preghiera. Forse ci comprenderete anche se diciamo: uscite dalle case di pietra che si chiamano chiese. Voi siete il Tempio di Dio. Se in voi risplende Dio, se in voi c'è l'essere divino, se voi siete eredi del Regno di Dio, che cosa dovrete fare? Certo, pregare, ma vivere la preghiera. E allora si adempie ciò che sta scritto nel vostro cuore. Voi siete vita eterna, contemplati dal Padre Eterno, che vi ama, che vi chiama, che ha inviato suo Figlio, nostro fratello divino, affinché comprendiamo e impariamo che la forza divina è in noi, e noi, ognuno di noi, voi, tutti noi, siamo il Tempio di Dio. E nel profondo della nostra anima c'è il grande essere divino, e quanto più noi diveniamo puri, tanto più facile sarà il nostro decesso quando sarà giunta l'ora, perché percepiamo che il Cristo ci prende per mano e ci conduce passo per passo nella casa del Padre. Basta con le incarnazioni, facciamo ritorno nel Regno di Dio.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività o teniamo il nostro colloquio o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo, per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma. È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi.
0: Atmen Sie einige Male.

Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: nach einigen tiefen Atemzügen
1: Dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento. Da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri. Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei unterschiedliche Strömungen.
1: Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento. Prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire o con un disturbo fisico oppure con una debolezza cardiaca. Può succedere che provochiamo addirittura un incidente fino ad arrivare a un incidente stradale, perché non eravamo in noi, presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo.

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung,
1: non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda appunto di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così, nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri, ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda?
2: Es ist unser Atem.
1: È il nostro respiro.
2: Geht kurz und somit rascher,
1: se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca. E quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione, cari amici. Sicuramente ognuno di noi ama fare una passeggiata nella natura, osservare una pianta, un albero o i fiori. Nella nostra rubrica di oggi vogliamo parlare di come possiamo conoscere meglio la natura, scoprendo anche le sue proprietà terapeutiche, che sono contenute ad esempio nelle piante officinali. Conoscere ed usare nel modo appropriato le proprietà terapeutiche delle piante può contribuire in modo naturale al nostro benessere. Esse possono anche sostenere e stimolare le forze di autoguarigione che sono presenti in ognuno di noi. Per questo, anche oggi vogliamo fare la conoscenza di alcune piante officinali e salutiamo di nuovo qui con noi in studio Diana Ciprandi, esperta di nutrizione, che oggi ci parlerà dell'equiseto o coda cavallina e anche della lavanda, due piante diffuse anche nel nostro paese, le possiamo vedere qui nel nostro studio. Dunque Diana, a te la parola, raccontaci un pochino cosa hanno di particolare queste due piante.
1: Sì Stefano, buongiorno, vorrei raccontarvi qualcosa su queste due piante che hai appena citato, l'equiseto e la lavanda, che sono piante che crescono in tutto il nostro territorio e conosciute dalla maggior parte delle persone e come diceva Paracelso, questo famoso medico del Rinascimento, nella natura tutto il mondo è una grande farmacia che non ha nemmeno il tetto e in effetti in ogni stagione crescono tante piante che possono contribuire al nostro benessere e alla nostra salute. L'uomo moderno non presta molta attenzione a queste possibilità semplici anche di curarsi, di aiutare la salute con la natura, ma in passato, quando si era più collegati con la natura, più dipendenti da essa, l'uomo ha dedicato molto tempo a osservare e a studiare le piante per cercare di riconoscere le proprietà curative di queste. E magari prendeva anche spunto dalla forma delle piante, oppure osservava come queste interagiscono con gli elementi, per esempio col vento, la pioggia, o come si comportano quando cala il sole o quando sorge il sole. Comportamenti delle piante che spesso assomigliano a delle funzioni del nostro corpo. O naturalmente il modo più facile era osservare come si comportano gli animali, come le usano. Infatti sappiamo che se gli animali possono vivere in libertà, nel loro habitat, indisturbati, fanno sempre un uso molto appropriato delle piante e quindi ci fanno vedere come possiamo utilizzarle anche noi. E un altro detto popolare dice: per ogni malattia cresce un'erbetta nel giardino del Signore. E come possiamo riconoscere queste erbette? Appunto, dicevamo, in passato l'uomo usava anche osservare la forma delle foglie, dei fiori, addirittura delle radici, che spesso hanno una spiccata similitudine con alcuni organi umani. Quindi in questo modo prendevano spunto per provare a vedere se questa pianta aiutava a curare questo organo. In gergo si dice il principio della segnatura. È una teoria molto antica, conosciuta in tutte le grandi civiltà del passato. E il primo medico che se ne è occupato in modo molto intenso è Paracelso, di nuovo questo famoso medico del Rinascimento, che ha scritto i primi trattati sulla dottrina della segnatura. E li ha diffusi al popolo. Infatti era il primo medico che era convinto che fosse importante coinvolgere il paziente nel processo di guarigione e che il paziente stesso contribuisse attivamente alla sua salute. Ma forse per capire meglio che cos'è la segnatura, la teoria della segnatura, facciamo degli esempi. Stefano, se pensiamo ad una noce, che cosa ti viene in mente, che cosa ti ricorda?
0: Ma dentro c'è, mi ricorda la forma, mi ricorda il cervello e fuori questo guscio si potrebbe dire una bella testa dura.
1: Sì, infatti la noce ci ricorda il cranio, in particolare il guscio, la calotta cranica, il frutto, il gheriglio ci ricorda la corteccia cerebrale, la pellicina che ricopre il gheriglio, la membrana cerebrale. Questo è un esempio di un'analogia morfologica, ossia dove ritroviamo in un frutto, in una pianta, degli aspetti aspetti simili agli organi umani. Questo concetto era molto caro sia agli antichi egiziani, agli antichi cinesi, agli alchimisti del Medioevo, agli indiani d'America e appunto, come dicevamo, a Paracelso che ha diffuso questa dottrina della segnatura che in fondo ci indica che la natura e il cosmo sono come un grande organismo vivente costituito da più parti, così come il nostro corpo umano è costituito da più organi e quindi esiste una correlazione tra tutte le cose, si può dire in fondo dagli astri agli animali, dagli animali alle piante, dalle piante ai minerali, fino ad arrivare a tutte le componenti del nostro organismo, alle nostre cellule, c'è un collegamento, un filo comune, una similitudine che praticamente collega sostanze, strutture della stessa natura o con le stesse funzioni insieme. E questa caratteristica che le collega, questo segno da cui nasce la teoria della segnatura, appunto è quello che poi ritroviamo guardando una pianta che ad esempio ha delle foglie a forma di cuore e magari naturalmente non vale per tutte le piante, però molte magari aiutano anche il nostro cuore.
0: Cari amici, io credo che sia una cosa molto molto interessante. Se capisco bene, possiamo dire, così come ho capito, che vi è una corrispondenza generale tra l'universo, il cosmo e il nostro organismo, l'organismo umano, al punto tale che ci sia una somiglianza morfologica che può creare una risonanza basata su aspetti comuni tra alcune piante e il corpo umano, come tu hai detto ad esempio la noce o mi vengono in mente anche i fagioli o altre cose. Quindi a seconda dell'angolatura dalla quale guardiamo tutte le cose naturali, potremmo anche dire che il microcosmo racchiude in sé tutto il macrocosmo e viceversa il macrocosmo si riflette nel microcosmo.
1: Sì, nella medicina empirica si dice il simile cura il simile. Non so se magari ci vengono in mente altri esempi. Stefano, ti viene in mente qualche altro, magari anche frutto, non solo ortaggio?
0: Ma bisognerebbe provare, non è che me ne intendo molto, però così spontaneamente magari i fagioli rossi che usiamo anche in cucina mi ricordano un po' la forma dei reni.
1: Mm-hmm, giusto.
0: Oppure se penso al cuore, la cipolla, questa forma così un po' come il cuore o anche altre foglie che tu hai nominato di particolari.
1: Esatto, sono tutte cose esatte quelle, sì, che hai detto, perché sia i fagioli rossi che fanno bene ai reni e la cipolla fa bene al cuore, oppure se prendiamo degli altri esempi, se tagliamo una fettina di carota, tagliando la carota di traverso e la mettiamo contro luce, riconosciamo per esempio un occhio umano, vediamo addirittura il centro con la pupilla e queste linee a raggiera che ci ricordano l'iride e in effetti già le nostre nonne dicevano che le carote fanno bene agli occhi. E la scienza lo conferma, oppure un frutto, un ortaggio che in Italia è molto diffuso, il pomodoro, se lo tagliamo anche questo di traverso, ha quattro camere, è rosso, cosa ci ricorda? Quindi il cuore che ha queste quattro camere, i due ventricoli e i due atri ed è rosso, in effetti il pomodoro contiene moltissimo licopene che è importante per il cuore e per tutta la circolazione.
0: Imparare moltissimo anche alimentarci in modo più sano, magari provando, bisogna fare delle prove, magari non per tutti uguali, però è molto interessante.
1: Esatto.
0: Ma veniamo dunque alle piante che abbiamo detto all'inizio, di cui vogliamo parlare oggi. L'equiseto, o detto anche coda cavallina, cos'ha a che fare questa pianta con la teoria delle segnature? Dici un po' qualcosa.
1: Sì, l'equiseto è appunto il nome botanico che proviene dal latino equisetum e sia il nome botanico che quello popolare coda cavallina si riferisce in effetti alle sue caratteristiche fisiche. Questa è una pianta che non ha foglie, non ha fiori, ma dei rametti sottili al posto delle foglie che effettivamente, lo vediamo anche qui dietro, ricordano un pochino la coda del cavallo, il crine del cavallo. E in effetti questa pianta fa anche molto bene ai capelli, ma questa struttura particolarmente articolata, strutturata, quasi architettonica, ci ricorda anche molto lo scheletro umano, quindi le ossa, la colonna vertebrale con le sue vertebre. E in effetti questa è una pianta che viene utilizzata per tutte le affezioni che provengono dalla colonna vertebrale, per rinforzare le ossa e tutto quello che è collegato anche alle ossa. Quindi in questo senso ritroviamo questa segnatura. È una pianta che esprime struttura, ordine, organizzazione molto articolata, abbiamo detto, e ha una forma quasi architettonica. E in questo senso ci rispecchia anche questi aspetti per la nostra vita. È una pianta che interviene quando, ad esempio, c'è bisogno di un pochino di struttura nella vita, nel pensiero, la capacità di porsi degli obiettivi, di prendere delle decisioni. Però nello stesso tempo, come spesso nelle piante, aiuta anche per l'opposto, quando questa caratteristica magari è addirittura un pochino esagerata e porta più a irrigidimento o a un eccesso di volontà propria. Sul piano fisico, questa pianta contiene molto silice, quindi un minerale, e lo contiene a tali livelli che potremmo dire è una pianta che avvicina un pochino il mondo vegetale a quello minerale. Quindi è una pianta che è un po' pianta, ma è anche un po' minerale. È proprio in questo delicato equilibrio che sta la sua forza. Infatti questo contenuto di silice aiuta e interviene laddove è necessario portare stabilità, consolidare, rassodare, rinforzare, quindi per le ossa abbiamo detto, ma anche per tutto quello che necessita di essere indurito, per esempio per i denti, per i capelli fragili, ma anche per la pelle. È una pianta che viene utilizzata su larga scala, sia a livello cosmetico, per esempio per la pelle, anche in caso degli inestetismi della cellulite, per assodare i tessuti o per le smagliature, ma anche per le malattie della pelle, quindi psoriasi, eczemi e tutte quelle ferite della pelle che non cicatrizzano bene. Infatti questa pianta contiene, ha proprietà cicatrizzanti, proprietà anche antiemorragiche, e appunto abbiamo detto la capacità di consolidare e nello stesso tempo di sciogliere, quindi aiuta per esempio anche in caso di tumefazioni interne, quando per esempio dopo una botta non sfocia la ferita e rimangono all'interno queste sostanze che vanno sciolte, come delle ghiandole che si induriscono, oppure dopo un'operazione quando è necessario cicatrizzare i tessuti interni o quando c'è un cedimento addirittura dei tessuti interni. Quindi vediamo una larga scala di proprietà. In passato era forse più conosciuta per le malattie dei polmoni, infatti queste sue capacità cicatrizzanti e antiemorragiche aiutavano, quando ancora non c'erano gli antibiotici e la penicillina, per tutte le malattie dei polmoni, anche gravi e anche croniche, come la tubercolosi. Nella medicina moderna è più conosciuta forse per queste proprietà di tipo antinfiammatorio e anche diuretico. Nella fitoterapia moderna l'equiseto è la pianta per eccellenza per i reni, quindi tutte le volte che c'è un'infiammazione dei reni o della vescica si può ricorrere a questo rimedio naturale, anche per prevenire la formazione della renella e dei calcoli, perché abbiamo detto da una parte indurisce, ma dall'altra aiuta anche a sciogliere tutto quello che si è cristallizzato, pietrificato, potremmo dire, come appunto nel caso della renella e dei calcoli ai reni.
0: Caspita Diana, stupisco per tutte queste conoscenze e sicuramente sono presenti anche nella tradizione popolare, dovremmo saperne di più, perlomeno non perdere tutte queste conoscenze di cui tu adesso hai fatto degli esempi riguardo all'equiseto. Però a un certo punto, se io scopro che sono una persona disordinata, che ho bisogno di strutture, che ho bisogno di mettere a posto delle cose nella mia vita, nei polmoni o come sia, certamente non mi basta nutrirmi di tè all'equiseto o che ne so, di bevande. Cosa ne dici? Abbiamo parlato di queste teorie del microcosmo, del macrocosmo.
1: Certo, senz'altro, non, come dici tu, non è così semplice. Le piante servono un pochino da spunto, appunto dicevamo, le loro caratteristiche, anche il loro carattere, il loro essere può farci notare magari degli aspetti che possiamo mettere in ordine nella nostra vita, ma sicuramente non basta la tisana, ma anche lavorare attivamente proprio nel momento in cui riconosciamo degli aspetti che forse non sono così del tutto positivi del nostro carattere, porsi degli obiettivi, appunto, dicevamo, e cercare piano piano di cambiare questi aspetti, lavorando magari un pochino su se stessi.
0: Quindi l'atteggiamento positivo che dobbiamo avere anche quando magari abbiamo degli scompensi e queste erbe ci aiutano, ci sostengono, è certamente di cambiare noi qualcosa di positivo. Se la mia stanza è in disordine non cambia da sola, devo fare ordine, devo, come dire, cambiare il mio programma di disordine e iniziare io stesso a pormi in un atteggiamento più positivo verso la vita. Quindi cambiare alcune cose, no?
1: Questo a volte è un pochino, diciamo, il vantaggio di un disturbo, di una malattia. Spesso in queste occasioni ci fermiamo un attimino a riflettere che cosa non va nella nostra vita. Quando stiamo bene, tutto va bene e siamo in corsa, diciamo, non magari riflettiamo su aspetti del nostro carattere che magari il nostro prossimo ci fa notare continuamente, ma noi non li vediamo. Quindi a volte il fermarsi, appunto, a causa dei disturbi aiuta anche a riflettere che cosa al di là del problema fisico potrei cambiare per ritrovare una certa armonia, una certa positività nella mia vita e fare un passettino avanti, perché comunque ognuno di noi tende all'evoluzione.
0: Adesso, tornando sul concreto, come si prepara ad esempio l'equiseto?
1: Sì, l'equiseto si può prendere come infuso, quindi come tisana, lasciandolo magari nell'acqua bollente un pochino più a lungo rispetto a altre erbe perché è un pochino più legnoso. Se vogliamo usarlo a livello come depurante del sangue, perché contiene moltissimi minerali oltre alla silice ed è anche fortemente alcalinizzante, quindi ha un effetto diretto sul sangue, depura il sangue. Oppure in primavera, appunto, come ricostituente, ma se, diciamo, ne abbiamo bisogno in particolare per questo contenuto di silice, quindi per rinforzare le ossa, per rinforzare i denti, per affezioni della bocca piuttosto che per depurare internamente i reni, è meglio fare un decotto in modo che il silice possa sciogliersi nell'acqua, ma naturalmente cotto a lungo. La cosa migliore sarebbe addirittura metterlo a bagno la sera prima, lasciarlo una notte a bagno e poi cucinarlo a fuoco lento per almeno 20-30 minuti. Questo decotto lo possiamo bere, ma lo possiamo anche utilizzare per degli impacchi, per esempio, abbiamo detto, per questi problemi della pelle, perché l'equiseto ha questa capacità di assorbire le tossine dalla pelle, quindi possiamo provare a fare o un bagno della parte malata o un impacco o addirittura metterlo nella vasca da bagno. Quindi ci sono varie possibilità di utilizzarlo, semicupi, pediluvi, una vasca da bagno con, per esempio, una pentola da spaghetti in cui abbiamo cotto questo decotto, sarebbe sufficiente per disintossicare completamente un po' tutto l'organismo.
0: È molto interessante, ma tu parli adesso sia della pianta fresca, che chi può magari la raccoglie in determinati periodi dell'anno, normalmente però si trova come fosse un tè, quindi secco, no?
1: Sì, esatto. Sì. In questo caso, allora, diciamo, per una vasca da bagno si può prendere due manciate di erba secca in una pentola, appunto, da spaghetti, quindi saranno più o meno 5 litri, oppure se si prende la pianta fresca bisogna prenderne grosse quantità, naturalmente.
0: Ok, andando a caccia di equiseto. Dove lo si può trovare e in che periodi dell'anno lo si può raccogliere?
1: Sì, questa pianta è una pianta che cresce alla fine della primavera, all'inizio dell'estate, quindi diciamo verso i primi di giugno la possiamo raccogliere per tutta l'estate fino più o meno, insomma, alla fine di luglio, agosto, ed è una pianta che si trova soprattutto in terreni brulli, abbiamo detto aridi, è una pianta molto resistente che ha bisogno di poco, lo vediamo anche molto concentrata, non sviluppa né foglie né fiori. Tuttavia è una pianta che appartiene a una grande famiglia con diverse qualità, ce ne sono almeno 35, in Italia una quindicina, e non tutte fanno bene internamente, quindi non tutte si possono bere. E la pianta di cui stiamo parlando ora è l'equiseto arvense, ma ci sono anche quello palustre, quello campestre, quello silvestre. Quindi se non conosciamo bene le differenze della pianta, che sono abbastanza chiare, però si può sbagliare facilmente, è meglio comprarla in erboristeria. Quindi non fare esperimenti se non la conosciamo bene, perché a livello esterno si può sempre usare, ma a livello interno si parla dell'equiseto arvense.
0: Senti, adesso abbiamo parlato molto degli aspetti terapeutici. Ci sono altri campi particolari in cui viene usato?
1: Ma oggigiorno forse meno, veniva usato più in passato, si sa, si usavano le piante anche per uso più domestico, per esempio per pulire le stoviglie di peltro o l'argenteria. Infatti il nome comune tedesco contiene la parola stagno, perché questo è un metallo che era contenuto nelle stoviglie di peltro. Questo silice ha la capacità di lucidare, quindi l'argenteria in metalli. Altrimenti con questo decotto di cui abbiamo parlato si può anche innaffiare le piante quando hanno dei parassiti o dei funghi. È una pianta che agisce in questo senso, aiutando anche la salute delle altre piante.
0: Diana, oggi volevamo parlare anche di un'altra pianta, e credo si trattasse della lavanda, una pianta che tutti conoscono per il suo bel colore, il suo bel profumo, è usata nella fitoterapia. Bene, parlaci un pochino della lavanda.
1: Sì, la lavanda è una pianta che è molto diffusa nel nostro paese, in tutta la macchia mediterranea, proviene dalla macchia mediterranea ed è una pianta molto resistente che sopporta bene sia i climi molto torridi che i freddi molto rigidi. Per questo motivo è una pianta che ben presto si è insediata anche nel nord Europa, se pensiamo all'Inghilterra, alla Francia, che ne sono grandi esportatori, e che è passata, diciamo, oltre le Alpi con i monaci dei conventi. Quindi i primi trattati sulla lavanda, le prime informazioni sulla lavanda a livello fitoterapico le troviamo proprio nel nord, quindi nella Germania, grazie alla famosa badessa Hildegarda di Bingen, una mistica tedesca, una grande donna studiosa di scienze naturali e di medicina, che è stata la prima a scrivere sulle proprietà della lavanda. Ma si sa che questa pianta era già conosciuta dagli antichi romani, che usavano mettere dei mazzetti di lavanda nei loro bagni termali, da qui naturalmente probabilmente l'origine del nome dal latino. Infatti questa è una pianta che aiuta a detergere, a pulire, e da qui infatti il nome lavanda.
0: Sì, credo che ognuno di noi abbia provato, forse ha nell'armadio un pochino di lavanda per profumare i vestiti o l'ambiente, ma oltre a questo come viene utilizzata?
1: Sì, i principi attivi sono soprattutto questi oli essenziali che hanno queste proprietà appunto detergenti, disinfettanti, e che sono contenuto nell'olio che si può estrarre dai fiori della lavanda. Quest'olio si può utilizzare anche a livello fitoterapico, a livello curativo, per soprattutto le sue proprietà calmanti e sedative. Infatti nel frattempo ci sono anche molti fitopreparati per esempio per dormire che contengono la lavanda. Queste capacità sedative e calmanti sono conosciute fin dall'antichità e si può utilizzare l'olio essenziale, per esempio mettendo qualche goccia sulle tempie oppure in un fazzolettino vicino al cuscino, sotto la federa o sul comodino, per favorire un sonno più tranquillo, ma anche in caso di agitazione, di nervosismo e soprattutto di emicrania, di mal di testa. Quindi queste sono le proprietà più famose. La lavanda però è anche conosciuta per le sue proprietà disinfettanti del tratto digestivo, quindi possiamo utilizzarla anche internamente, per esempio quando ci sono dei ristagni di fermentazioni di gas nel tratto gastrointestinale. Quindi avendo anche delle capacità un pochino antispasmodiche si può utilizzare quando si hanno dei dolori addominali o una pesantezza di stomaco, facendo una tisana per esempio di lavanda, di fiori di lavanda.
0: Bene, nel caso esterno è chiaro, come l'hai spiegato, c'è quest'olio, ma nel caso della tisana si prepara nello stesso modo qualunque come le altre tisane o come?
1: Sì, si prendono soprattutto i fiori della lavanda secchi, ne basta un cucchiaino per una, due tazze di tisana, oppure si può mischiare, soprattutto se si fa una tisana a scopo rilassante per la sera, si può mischiare con dei fiori di tiglio, di melissa, di camomilla, anche per darle un sapore più interessante. Oppure la tisana di soli fiori di lavanda, appunto si usa più che altro per lo stomaco, per l'intestino, per fluidificare la bile, allora in questo caso basta un cucchiaino appunto di fiori in infusione. Anche questa pianta si può utilizzare per fare dei bagni, per rilassarsi, metterla nella vasca da bagno facendo un decotto di fiori di lavanda, oppure ricorrendo di nuovo all'olio essenziale può venire utilizzata anche per disinfettare la pelle, innanzitutto anche in caso di punture di insetti, quando si formano anche dei gonfiori, aiuta a decongestionare e a disinfettare, ma anche per disinfettare gli ambienti, per esempio qualche goccia di lavanda potrebbe a volte sostituire anche dei detersivi, si può mettere nell'acqua per lavare il pavimento o piuttosto che per lavare le superfici, oppure per esempio, visto che disinfetta sia le superfici che l'ambiente, può venire spruzzata un pochino in una stanza dove ci sono delle persone malate. Sì, a questo proposito mi viene in mente la leggenda dell'aceto dei quattro ladroni. Non so se la conosci, Stefano. Ti dice
0: conosco
1: qualcosa?
0: Conosco tanti ladroni, però magari sarebbe interessante per i nostri ascoltatori se ci racconti un pochino questa storiella.
1: Infatti, nel periodo della peste in Francia si scoprirono un gruppo di quattro ladri che saccheggiavano le case dei malati di peste o dove le case abbandonate dei malati di peste. E la leggenda racconta che questi quattro ladri furono interrogati e gli fu promessa la libertà in cambio del segreto di come avessero fatto a non farsi contagiare. E appunto la ricetta è questo aceto dei quattro ladroni che ancora adesso in alcune farmacie francesi è possibile acquistare, la cui base è appunto un aceto in cui è stato fatto macerare della lavanda, della salvia, del timo e del rosmarino, quindi delle piante tutte disinfettanti che hanno la capacità di tenere lontani i batteri. Quindi tornando alla nostra lavanda, qualche goccia di lavanda nell'acqua per pulire le superfici oppure quando c'è qualcuno malato in casa, ma anche in ufficio, quando ci sono i raffreddori e le epidemie di influenza, si può portarsi appresso sempre un po' di lavanda, un po' di rosmarino per tenere lontano i batteri.
0: E vediamo cosa succede nei nostri uffici, possiamo benissimo provare, perché no? Adesso ci hai parlato di cose terapeutiche, veniamo un attimino alla cucina, come si può usare la lavanda in cucina?
1: Sì, si può usare anche in cucina, in effetti molti pensano la lavanda è più che altro un profumo, viene utilizzato per i saponi, per i bagni, ma in realtà si può usare anche come spezia se naturalmente si ama questo profumo, questo sapore un pochino intenso. Più che altro la lavanda viene utilizzata al nord per confezionare dei dolci, dei biscotti, delle torte, oppure per molti dessert al cucchiaio, come per esempio la panna cotta alla lavanda, ha un sapore molto delicato e molto interessante, oppure appunto per aromatizzare degli aceti, in questo caso per l'insalata associata all'alloro, al rosmarino, o messa un pochino nell'insalata o nelle frittate. Quindi possiamo incoraggiare i nostri ascoltatori anche a utilizzare la lavanda come spezia.
0: Diana, anche oggi ci hai dato una molteplicità di informazioni, sono sicuro che anche i nostri ascoltatori a casa hanno ricevuto consigli utili sull'uso di alcune piante, nonché anche aspetti del carattere delle piante. Infatti abbiamo sentito che le piante aiutano non solo grazie ai loro principi attivi, ma anche rispecchiandoci la loro natura nobile, da cui possiamo prendere un esempio se anche noi vogliamo provare ad affinare il nostro carattere. Cari amici, vi ringraziamo di averci seguito in questa trasmissione e speriamo di aver risvegliato in voi la voglia e l'interesse di conoscere di più e più da vicino le piante e la natura che ci circonda. Grazie di nuovo a te, Diana. Sicuramente avremo occasione di averti di nuovo in studio e continueremo questo tema sulle piante e delle erbe medicinali. A voi tutti, cari amici, un caro saluto. Arrivederci alla prossima puntata.

Ascoltate una meditazione sul Padre nostro, dataci da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, il 27 aprile 1990, in occasione di un incontro dei cristiani delle origini a Würzburg, in Germania. Ascoltate la sua voce in tedesco, in sottofondo, tratta dalla registrazione originale.

0: colori e le forme. Egli, la luce, la forza e la sostanza in noi. Padre, tu hai creato per noi tutto ciò che è bello, puro e nobile. La tua luce irradia verso di noi. Percepiamo il tuo amore nei nostri cuori. Ci apriamo. Luce infinita, infinita pienezza. Padre, questo sei tu. Buono e unico, tu ci ami. Tu adorni la natura. Tu sei la crescita e la maturazione. Tu sei la vita in ogni fiore, in tutto l'essere.
1: Geheiligt ist dein Name.
0: È santificato il tuo nome. Sì, Padre, se santifichiamo il tuo nome, se lo santifichiamo nei nostri pensieri, se lo santifichiamo in ogni sguardo, allora vediamo la tua presenza, la presenza nel fiore, nel seme, nell'animale. Tu sei la vita in tutte le forme. Tu sei la forza nell'uccello. Sei il movimento. Esso vola. Tu sei l'inizio di tutto l'essere. Tu sei la fine della materia e l'inizio della vita eterna per noi. Tu sei l'alfa e l'omega. Tu sei il grande unico universale. Instancabilmente fluisce la tua corrente, l'amore onnipresente compenetra tutti i regni, compenetra le sfere di purificazione, la materia. Esso è presente in ogni segno, in ogni uomo, in ogni parola, in ogni gesto. Tu sei santificato è il tuo nome, o Padre eterno e buono.

0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt zu uns.
1: Viene verso di noi
0: Art und Weise.
1: In modo molteplice.
0: Das Reich Gottes
1: il regno di Dio
0: mitten unter uns.
1: Viene in mezzo a noi.
0: Spüren wir es.
1: Lo sentiamo.
0: Empfinden wir es.
1: Lo percepiamo nel gattino.
0: Spüren wir es in den
1: Pferden. Lo sentiamo nel cavallo.
0: Erleben wir es. Wenn wir über den Rasen
1: ne facciamo l'esperienza quando camminiamo sul prato
0: und spüren wir
1: e sentiamo
0: unsere Schwester
1: nostra sorella
0: und unseren Bruder
1: e nostro fratello dentro di noi.
0: Wenn wir dies alles spüren,
1: se sentiamo tutto questo,

questo. Percepiamo Dio in noi e contempliamo la vita infinita, la sua forza. Dio, la pienezza, ci dona la bellezza interiore ed esteriore. Noi non dobbiamo soffrire, noi possiamo ricevere nella misura in cui doniamo altruisticamente. Se diamo altruisticamente, possiamo ricevere poiché siamo figli di Dio. Il nostro interiore è ricco. Se abbiamo dischiuso la ricchezza interiore, anche esteriormente vivremo come si addice ai figli di Dio, nobili, miti, umili, liberi, compenetrati dall'amore del Padre. E dimoreremo e vivremo come corrisponde alla nostra coscienza che è vicina al Padre, alla bellezza del cielo. Poiché così come in cielo, in modo simile sarà sulla terra, tra i figli di Dio che amano altruisticamente il Padre Eterno. E verrà il regno di Dio sulla terra, così come è stato promesso. Gli uomini si ameranno altruisticamente e gli angeli di Dio saranno in mezzo a loro. Ed essi adoreranno l'Eterno in tutto, gli renderanno onore e gloria, poiché si amano, si rispettano e si apprezzano a vicenda.

0: Dein Wille geschieht wie im Himmel so auf Erden.
1: È fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Ja, liebe Geschwister,
1: sì, cari fratelli e sorelle,
0: dein Wille geschieht,
1: se è fatta la sua volontà, allora
0: schenkt sich die Erde,
1: la terra si dona,
0: weil die Menschen,
1: poiché gli uomini
0: mit Gott
1: sono con Dio e quindi anche con la terra.
0: Die Erde schenkt sich in der
1: la terra si dona nella
0: Menschen,
1: pienezza
0: die
1: a coloro che hanno dischiuso
0: haben.
1: La pienezza interiore,
0: die sich bemühen,
1: che si sforzano di adempiere la volontà di Dio.
0: Sie denken und arbeiten so, wie es Gott
1: essi
0: will.
1: Pensano e lavorano come Dio vuole, si sforzano di vivere insieme, di essere per il loro prossimo, di rispettarlo e stimarlo. Signore, tu sei la vita nei nostri figli, che sono i tuoi figli, poiché tu sei nella corrente universale del Dio Padre e Madre, che ci avvolge, che ci ama, che ci guida. Così dovrebbe ed è fatta la tua volontà anche nei nostri piccoli, poiché il regno di Dio si apre.

0: Unser täglich Brot gibst du heute.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano.
0: Wer in Gott lebt, muss nicht
1: a colui che vive in Dio non mancherà nulla. Chi eleva le sue sensazioni e pensieri a Dio riceve da Dio e riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più, poiché i figli di Dio non soffriranno mai la fame, poiché hanno dischiuso in se stessi la pienezza. La pienezza molteplice, sì, la vita infinita. Noi lavoriamo insieme per il nostro prossimo. Ci aiutiamo a vicenda. Ci sosteniamo per il nostro prossimo. Così si risveglia la vita e ci viene dato il nostro pane quotidiano, così come ci è stato promesso. Le parole di Dio, contenute nei libri e nelle cassette, sono indicazioni per la vita interiore. Non guardiamo solo le parole, caliamoci profondamente in esse con le nostre sensazioni e sentiamo il contenuto della parola e non leggiamo solo la parola stessa. Nei modi più svariati e molteplici ci viene incontro lo Spirito di nostro Padre. Egli è ovunque, in ogni lettera dell'alfabeto, poiché non esiste nulla che non provenga da Lui. Non esiste nulla che non sia sostenuto da Lui. Anche nei nostri aspetti umani si trova lo Spirito Dio. Se rinunciamo ai nostri aspetti umani, allora Lui irradia, ci aiuta e trasforma gli aspetti contrari e il negativo diviene energia positiva radiosa. In questo ci aiutano anche gli scritti e le cassette che sono delle indicazioni. Tuttavia, noi stessi dobbiamo sforzarci di avvicinarci a Lui.

0: und vergib uns unsere Schuld.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Finché in noi ci sono degli aspetti di separazione, creeremo anche delle barriere. Se gli aspetti che dividono cadono, la nostra anima rifiorisce come il prato più bello, nei modi svariati e universali. Finché non siamo con il nostro prossimo, siamo contro di lui e siamo distruttivi. Demoliamo ciò che il nostro prossimo ha edificato. Irrompiamo nella sua vita perché non siamo padroni di noi stessi. Quando abbiamo eliminato tutti gli aspetti umani in noi, allora rispettiamo e stimiamo il nostro prossimo e anche i suoi beni ed averi, che sono anche i beni ed averi di Dio. Finché viviamo dietro le sbarre del nostro ego umano, non vediamo il nostro prossimo. Eppure Dio, l'amore, ci pone il pane. Dio, l'amore, ci dona la bevanda. Egli ci chiama alla sua mensa e se noi prendiamo il cibo in modo cosciente, accogliamo in noi consapevolmente anche l'essenza, Dio, la vita, e la nostra anima comincia a risplendere, poiché essa vive esclusivamente della forza di Dio.

0: Du führst uns in der Versuchung.
1: Tu ci guidi nella tentazione.
0: Der Versucher ist immer unterwegs.
1: Il tentatore è sempre in agguato.
0: Und solange wir Wünsche
1: e finché nutriamo dei desideri per le cose di questo mondo, desideri insistenti, egli ci tenterà tramite i nostri stessi desideri. Ci tenta in modo svariato, si insinua nel nostro interiore attraverso le sensazioni e i pensieri. Se siamo desti, se viviamo coscienti, allora lo riconosciamo. Lo riconosciamo quando ci alletta a considerare il mondo come fosse la cosa essenziale. Quando ci alletta con le cose esteriori, quando vorrebbe sedurci con le cose esteriori. L'uomo cosciente se ne accorge e dà il suo no al tentatore. Conosce tuttavia anche le rispondenze ancora presenti, gli aspetti peccaminosi, li rimette al Padre Eterno in Cristo. La luce diviene più intensa nell'anima, l'uomo irradia più intensamente e il tentatore si ritira sempre più, poiché egli rifugge la luce.

0: und erlöst uns von dem Bösen.
1: E ci liberi dal male.
0: Er erlöst uns
1: und Egli ci redime e ci conduce nella vita interiore. Ci fa sentire la vita interiore anche all'esterno, nella natura, ovunque noi andiamo. Sulla via un sassolino ci preme attraverso la scarpa e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te. Un maggiolino si muove sul sentiero. Lo vediamo e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te, una creatura di Dio. Camminiamo sui prati. L'erba ci sorregge e ci parla. Io sono qui per te e ti sostengo. Se viviamo coscienti e vediamo il nostro fratello nella luce di Dio, entriamo anche noi nella luce con Lui. E sentiamo la forza dell'infinito in noi, l'amore e la sapienza in noi e attraverso di noi. Sentiamo poi il cuore del Padre che pulsa in noi, poiché abbiamo trovato il suo cuore. Poiché nostro è il regno, la potenza e la gloria di eternità in eternità. Poiché nostro è il regno, cari fratelli e sorelle, e la potenza e la gloria di eternità in eternità. Noi siamo esseri immortali. In ognuno di noi si trova il corpo spirituale. Lo chiamiamo anima. Dopo la morte del corpo, la nostra anima ritorna nell'essere cosmico, dove siamo noi stessi a determinarlo. Oppure siamo attirati di nuovo verso la terra, forse perché con le nostre sensazioni e i nostri pensieri siamo ancora vicino ad essa, oppure ci incamminiamo verso il cielo perché abbiamo dischiuso ampiamente il regno di Dio in noi. In tal caso, nessun sole, nessun pianeta ci sarà estraneo, poiché tutto ciò che esiste parla il linguaggio dell'amore. E noi che siamo divenuti ampiamente puri, siamo divenuti il linguaggio dell'amore, la legge dell'assoluto. Sentiamo la musica delle sfere celesti dell'universo, poiché siamo ridivenuti figli coscienti dell'universo. Abbiamo dischiuso in noi le sette forze basilari, la legge dell'universo, e possiamo muoverci in tutto l'infinito, poiché abbiamo portato tutto in un movimento positivo, armonioso, l'essenza della vita, le forze dell'universo.

0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostro è il regno eterno.
0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostra è la vita eterna.
0: Wir sind Kinder.
1: Noi siamo figli
0: des ewigen Vaters.
1: Dell'Eterno Padre.
0: Wir sind Wesen des
1: Noi siamo esseri dell'universo.
0: Sehnsuchtsvoll schauen wir
1: ricolmi di anelito,
0: Sternen.
1: Guardiamo verso le stelle.
0: Schließen wir die Augen,
1: chiudiamo gli occhi
0: die Essenz der Sterne
1: e accogliamo in noi l'essenza delle stelle
0: die Allkraft
1: e la forza universale ci parla. Figlio, non guardare lontano, guarda nel tuo interiore, poiché ciò che tu credi di vedere in lontananza si trova come essenza e forza in te. Io, la vita. Tu sei mio figlio. Io ti sono padre e madre. Io sono Dio, tu sei in me ed io sono in te. Tu sei immortale. Renditi cosciente di questo. Ovunque cada il tuo sguardo, affermami in tutto. Ama altruisticamente il tuo prossimo e tu incontri me in tuo fratello, in tua sorella. Viviamo consapevolmente, cari fratelli e sorelle, e il Padre Eterno si avvicina sempre più a noi, i suoi figli. L'amore dei figli per il padre è la comunicazione più bella. Come divengono leggeri l'anima e l'uomo quando i pensieri bassi, umani, si dileguano, quando si trasformano in forza positiva tramite la forza del Cristo, come diventa leggero, felice e sereno dall'interiore l'uomo che lascia le cose illusorie e si dedica alla virtù e all'amore. Pace e gioia entrano in lui se la pace dimora in modo cosciente nell'anima. La gioia vivifica l'anima e l'uomo. Se l'uomo si affida a Dio in tutto, in tutto ciò che pensa e fa. Speranza, forza ed amore sono in noi, anche nella malattia e nella sofferenza. Andiamo da Lui. Egli ci è vicino. Andiamo da Lui tramite Cristo. Egli ci assiste. Andiamo da Lui in ogni situazione. Portiamo a Lui, nel Cristo, tutto ciò che ci rende umani, tutto ciò che ci conduce nella letargia, nella pigrizia e nelle aggressioni. Portiamo tutto a Lui e ci risvegliamo in Lui. Noi siamo leggeri, pieni di slancio, ricolmi di pace. Il nostro essere è amore altruistico la legge. Questa è la meta. Per questo siamo uomini, per dischiudere ciò che in fondo ci è così vicino, l'infinito in ognuno di noi, in ogni anima e quindi in ogni uomo. Dio, la vita, l'amore di nostro Padre.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento. Esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore, basato sull'attrazione che ci affascina, nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca. Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazaret ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazaret. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi. Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. Ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
1: Wir atmen tief
0: Inspiriamo
1: ein
0: profondamente
1: langsam wieder
0: ed espiriamo
1: aus.
0: Di nuovo lentamente.
1: Wie automatisch geht
0: Il nostro respiro
1: Atem
0: diviene
1: tiefer,
0: automaticamente più profondo
1: geworden
0: perché
1: sind.
0: Siamo divenuti più tranquilli.
1: Unsere tiefen
0: La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso.
1: Ohne den Atem im
0: Senza trattenere il respiro nel ventre,
1: atmen wir noch
0: respiriamo ancora alcune volte in modo profondo
1: und atmen
0: ed espiriamo lentamente.
1: Wir atmen tief
0: Inspiriamo
1: ein.
0: In modo profondo
1: und wieder langsam
0: ed espiriamo
1: aus.
0: Lentamente.
1: Unsere Gedanken haben
0: I nostri
1: Abstand
0: pensieri
1: genommen.
0: Si sono allontanati da noi.
1: Das Nervensystem
0: Il sistema nervoso è rilassato.
1: Wir atmen nun
0: Respiriamo
1: tief,
0: ora in modo tranquillo e profondo. Il nostro
1: Atem.
0: Respiro è tranquillo e profondo.
1: Nun lassen wir es
0: ora
1: atmen.
0: Lasciamo fluire
1: es
0: il respiro.
1: Atmet.
0: Il respiro fluisce.
1: Lassen Sie es atmen.
0: Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce.
1: Ihre Muskeln und
0: I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati.
1: Deshalb atmen Sie um
0: per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato.
1: Sie sind aufnahmefähig
0: Siete aperti
1: für die
0: per ricevere
1: Kraftheit.
0: La forza della salvezza.
1: Worte, die gefüllt
0: Parole
1: sind mit der
0: ricolme
1: des
0: di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo.
1: Mit der Hilfe der
0: Con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo.
1: Bitte, denken Sie
0: ora
1: nicht
0: vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole.

Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. La luce si irradia nella vostra anima. Si irradia. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nella vostra anima. Si irradia nel vostro corpo. Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce ora anche nel vostro respiro. La luce è il soffio della vita. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate ciò che non è buono, come dolore,
sofferenza.

0: sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce. E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: ruige, zarte musica.
0: Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: Die zarte
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che effonde il suo profumo.

0: Kraft des Lebens.
1: La forza della vita. L'essere che pervade ogni cosa. Fluisce. Fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce. Fluisce. E voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Un nuovo giorno è iniziato.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, con quali pensieri iniziate la vostra giornata? A chi o cosa state già pensando questa mattina? Mi auguro non a discorsi di litigio. Nella maggior parte dei casi un litigio viene costruito per prima in pensieri, per non rendere visibile la propria parte di colpa. Pensieri spiacevoli legano, pensieri liberatori e di riconciliazione rendono liberi e felici. Vi auguro una giornata che vi renda liberi. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici che ci state seguendo alla radio o alla televisione, vi salutiamo di cuore per questa trasmissione dal titolo Cristianesimo, Paganesimo o Barbarie? Molti uomini sanno che Dio, l'Eterno, è un Dio dell'amore. Egli non ci abbandona, non ci lascia soli e non abbandona nemmeno gli animali e la natura. Dio, l'Eterno, non ha segreti. Moltissime persone sono felici e grate perché lo Spirito del Cristo Dio ha fatto ritorno di nuovo nella parola profetica e la parola pura dei cieli raggiunge di nuovo gli uomini senza essere falsificata. Per questo possiamo dire finalmente, finalmente siamo felici che Gabriele dia a tutti gli uomini in tutto il mondo la possibilità di ascoltare ciò che lei spiega ogni anno riguardo a Natale e a Pasqua. Ci ha parlato e ci parla continuamente di un evento celeste su questa terra che la maggior parte degli uomini non conoscono e tantomeno coloro che seguono le istituzioni e sono imprigionati nelle usanze delle chiese. Da tanti anni Gabriele ci parla della patria eterna, del regno di Dio, di come il Figlio di Dio si è incarnato, del suo cammino come Gesù di Nazareth, della sua via crucis, della sua crocifissione e della sua resurrezione. Ha spiegato a molte persone interessate, a seguaci di Gesù di Nazareth, il cammino percorso dal Figlio di Dio dal cielo alla terra e dalla terra al cielo, al regno di Dio. Gabriele ci ha spiegato l'evento della caduta e le cause per cui esso avvenne. Ci ha parlato del pericolo che esisteva in passato che si arrivasse alla dissoluzione della grandiosa e assoluta creazione di Dio, spiegandoci con alcuni esempi quali conseguenze ci sarebbero state se l'avversario si fosse impadronito della culla di Dio, delle quattro forze creatrici universali. Ci ha parlato anche del co-regnante di Dio e della sua onnipotenza nelle quattro forze creatrici e di tante altre cose. Lasciatevi toccare da queste cose. Ascoltate. Un grande e intimo ringraziamento a Gesù, il Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, viene rivolto da tutti coloro che sono alla ricerca della verità. Ma questo grazie va anche a nostra sorella Gabriele, che è il suo strumento terreno e che ci annuncia instancabilmente la verità divina, mantenendo la fedeltà a Dio.
2: Cari amici, ogni anno, nella cosiddetta cristianità, si ripetono le usanze improntate dalle istituzioni ecclesiastiche che fanno parte del cristianesimo, del paganesimo o delle barbarie. La massa degli uomini si lascia trascinare dal vortice dei riti prestabiliti e quasi nessuno si chiede più quale sia il contenuto di tutto ciò che si fa abitualmente a Natale e a Pasqua. La risposta a questa domanda che viene posta raramente dice: è la tradizione, sono le usanze. E in modo corrispondente, ogni anno si ripetono tutti i riti delle festività del culto riferite a Natale e alla Pasqua. La cristianità delle istituzioni festeggia il cristianesimo, il paganesimo o addirittura le barbarie. Tutte le usanze che si praticano costituiscono un dramma, un modo di sminuire, esteriorizzare e denigrare l'evento della nascita del Figlio di Dio in veste terrena, nel periodo più buio che gli uomini chiamano Natale. Dato che le anime erano adombrate in modo pericoloso, la luce venne dal regno di Dio tra noi uomini e questa fu la nascita del Figlio di Dio in veste umana. Che cosa ha fatto l'umanità della nascita del Figlio di Dio nella stalla di Betlemme? Che cosa ha fatto l'umanità del grande evento della redenzione che viene commemorato a Pasqua, tenendo conto di ciò di cui si è caricato Gesù, il Cristo, che nel regno di Dio è il coregnante del regno di Dio, ossia del fatto che è divenuto un essere umano, della sua via crucis e della sua crocifissione a Pasqua? Da quasi 2000 anni, a Natale e a Pasqua, i cosiddetti cristiani che seguono le istituzioni ecclesiastiche deridono e scherniscono il grandioso evento cosmico. Solo pochi sanno che si trattò di un'azione di salvataggio cosmica di cui il Figlio di Dio si caricò. Questo evento cosmico partì dal Regno di Dio.
1: Possiamo spiegarvi con un esempio tratto dal mondo l'importanza cosmica e la grandezza di questo evento e dall'altra parte l'operato nefando dell'avversario della luce, ossia dell'avversario del Cristo Dio. Un padre che ha molti figli e figlie guida con successo un'azienda. Essa cresce, si sviluppa e i guadagni servono per ampliarla e costruire altre cose. Il padre dà ai suoi figli e alle sue figlie rispettivamente una parte del patrimonio dell'azienda principale e ognuno dei figli e delle figlie apre altre aziende secondo il modello di quella del padre. Essi fanno fluire di nuovo ciò che guadagnano nell'azienda principale in modo che essa possa edificare altri rami aziendali. In questo modo nascono nuove aziende che hanno sempre più forza, irradiazione e potenza economica, e anche la forza, l'irradiazione e la potenza economica dell'azienda principale continuano a crescere. All'improvviso alcuni figli e figlie dicono: «No, non vogliamo più far confluire nell'azienda del padre i guadagni che abbiamo ottenuto. Vogliamo tutto per noi. Ci stacchiamo dall'azienda principale e non restituiamo più ciò che guadagniamo prendendolo da ciò che abbiamo ricevuto». Che cosa accade all'azienda principale? Se questo circuito viene interrotto, se non torna più nulla indietro, essa finirà inevitabilmente per fallire e si dissolverà a poco, cari amici. È un esempio semplice che può tuttavia indicarci quale fu il mandato di Gesù di Nazaret.
3: Il linguaggio che abbiamo come uomini non ha le parole e i concetti per descrivere in modo completo questo grande evento cosmico. Dall'essere eterno, dal regno di Dio, ci è stato fatto un dono inestimabile. L'Eterno ha inviato di nuovo una persona che ci spiega questo grande evento cosmico nel suo vero significato. È Gabriele che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e che da più di 3 decenni ci spiega l'atto di redenzione del Cristo Dio. Ci trasmette un'ampia visione della struttura dell'essere eterno, del regno di Dio e dei processi cosmici che avvengono sia nell'universo di sostanza più sottile sia in quello di sostanza grossolana. Per queste spiegazioni Gabriele si serve sempre di parole semplici e comprensibili per chiunque sia disposto ad aprirsi alle leggi cosmiche e universali della vita. Le sue parole non hanno odore di incenso come le tradizioni ecclesiastiche avvolte dalla nebbia delle religioni dettate dal culto e delle usanze. Non si parla di miracoli o addirittura di segreti di Dio, ma l'intero evento divino spirituale è inserito a far parte delle leggi cosmiche e universali della vita, nella legge immutabile dell'Eterno.
4: Grazie a Gabriele sappiamo che il regno di Dio è a 7 dimensioni. Ognuna delle 7 sfere celesti ordine, volontà, sapienza, serietà, mitezza, amore e bontà è racchiusa a sua volta in tutte le altre. Si tratta quindi di 7x7 sfere celesti che si compenetrano a vicenda. Le quattro essenze di Dio, ordine, volontà, sapienza e serietà, sono le sfere di evoluzione del Regno di Dio, nelle quali si sviluppano le forme di vita spirituali, i figli della creazione che stanno maturando, fino a raggiungere le caratteristiche della figliolanza, che sono mitezza, amore e bontà, che sulla terra vengono chiamate pazienza, amore e misericordia. Quando un essere si è sviluppato al punto da poter essere elevato come figlio spirituale completo nella figliolanza di Dio, esso viene attirato da una famiglia dei cieli in base alla sua mentalità divina. In questa famiglia, che è una grande famiglia, si svilupperà fino a divenire un essere spirituale maturo. Ogni essere divino vive e opera nel regno di Dio in base alla sua mentalità.
1: Ma torniamo indietro al nostro esempio. Le quattro essenze di Dio sono le forze creatrici dell'Eterno Creatore. Sono come la culla cosmica dell'essere. Nella prima forza basilare, l'ordine, nelle sfere di evoluzione divine, il possente Spirito Eterno permea con il suo soffio un atomo spirituale che racchiude in sé tutte le forze evolutive necessarie per arrivare ad essere un figlio spirituale, dai minerali spirituali, alle specie di piante spirituali, alle forme degli animali, fino ai figli spirituali che prendono forma e che, come è stato spiegato, quando sono completamente maturati vengono ingenerati in famiglie spirituali in base alla loro mentalità. Ascoltando questa descrizione cosmica, si pensa, senza volerlo, al concepimento di un bambino e a come si sviluppa nel grembo della madre. Queste quattro essenze, le forze creatrici e creative di Dio, le potremmo definire con i nostri concetti tridimensionali come l'azienda principale, dalla quale fluisce la forza infinita, la forza creatrice, per tutto l'essere, in tutto il regno spirituale. L'energia cosmica per ogni cosa fluisce dall'astro centrale, il sole centrale primordiale, e dai 7 soli prisma che scompongono la luce del sole centrale primordiale e la irradiano in tutto l'infinito. Le quattro essenze di Dio, le sue forze della creazione, le abbiamo definite come la culla cosmica, dalla quale scaturiscono tutte le forme per le famiglie spirituali, come ad esempio i regni della natura, degli animali, in tutto l'essere, e tutto ciò a livello spirituale e rispettivamente a 7 dimensioni. L'evoluzione fino a raggiungere la figliolanza di Dio proviene da queste quattro essenze che nella nostra immagine costituiscono l'azienda principale del regno di Dio.
2: Gli esseri puri divini che popolano i 7x7 cieli divini, ovvero sfera, nel regno di Dio, operano in base alla loro mentalità e in tal modo si sviluppano ulteriori energie cosmiche che confluiscono nell'astro centrale, nel sole centrale primordiale. E dal sole centrale primordiale vengono irradiate in una sfera dei cieli corrispondente e nella culla della creazione di Dio per il successivo ciclo di evoluzione spirituale. Tutti questi eventi cosmici nel regno di Dio sono come un perpetuum mobile. Che cosa accadrebbe se non ci fosse più energia che fluisce di nuovo verso il sole centrale primordiale, verso i soli prisma, verso la culla della creazione, come abbiamo spiegato con il nostro esempio dell'azienda principale? Ciò avrebbe come conseguenza che nessun figlio della creazione potrebbe più compiere un'evoluzione spirituale. Verrebbe a mancare l'energia per le sfere dei cieli. i regni della natura non potrebbero più evolversi. Nessuna pianta e nessun animale e, come è stato spiegato, non ci sarebbero nemmeno più i bambini spirituali per un'ulteriore crescita e sviluppo del regno di Dio.
4: Un'immagine tridimensionale potrebbe aiutarci a comprendere meglio. Che cosa avverrebbe, per esempio, se il nostro sole si oscurasse, se sulla Terra non arrivasse più luce? A poco morirebbe tutto, le piante, gli animali e gli uomini. La Terra sarebbe deserta e desolata, ed è proprio questo che voleva raggiungere l'avversario di Dio, ossia impadronirsi delle quattro forze creatrici di Dio per distruggere la culla di Dio. E distruggere significa in questo caso dissolvere ogni cosa, analogamente a ciò che avverrebbe se il nostro sole si oscurasse. Sulla Terra tutto verrebbe distrutto, non potrebbe più esistere nulla, non potrebbe più nascere nulla di nuovo. La stessa cosa sarebbe avvenuta nel regno di Dio se l'avversario, che vogliamo chiamare demone, si fosse impadronito della culla della creazione, delle quattro sfere di evoluzione. In queste quattro sfere di evoluzione, nella culla della creazione, costituita da ordine, volontà, sapienza e serietà, il coregnante del regno di Dio, che venne in veste umana come Gesù di Nazareth, è onnipresente. L'Eterno, Dio, nostro Padre, è invece onnipresente in tutte le sette forze che sono ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza. Ciò spiega perché Gesù di Nazareth disse: «Mio Padre è più grande di me».
3: Cari amici, più avanti spiegheremo in breve perché esiste un avversario, una forza che si è contrapposta a Dio e che è ancora contro di Lui. Ma prima ascoltiamo ancora. Alcuni esseri del regno di Dio si comportarono come i figli e le figlie di cui abbiamo parlato nell'esempio fatto precedentemente, che si isolarono dall'azienda del padre. Essi non si accontentarono di essere figli e figlie dell'Eterno Padre, ma volevano che il regno a sette dimensioni di Dio, con i bellissimi edifici divini, con le meravigliose famiglie, con gli esseri divini che nel loro insieme costituivano una grande famiglia in Dio, nostro Padre, si dissolvessero. Le energie sarebbero dovute confluire di nuovo nella possente corrente della creazione. L'avversario voleva una nuova creazione conforme alla sua volontà.
2: Noi uomini sentiamo spesso parlare dell'evento della caduta. Alcuni esseri del regno di Dio si ribellarono a Dio, la creazione universale. Volevano realizzare una creazione conforme alla propria volontà e far cadere Dio, che è la creazione assoluta e perfetta. Per questo si parla di evento della caduta. Dalla volontà, che si trova alla base dell'evento della caduta, di voler essere più grandi di Dio, alcuni esseri svilupparono il desiderio di creare un proprio regno. Per questo abbandonarono la loro patria originaria. L'Eterno diede a questi esseri della caduta, che sono suoi figli e figlie ribelli, un determinato quantum di energia cosmica divina del regno di Dio da portare con sé. Da questo corso seguito dalla caduta si svilupparono a poco pianeti di sostanza sottile e in un senso più ampio un considerevole universo di sostanza più sottile, fino ad arrivare all'universo di sostanza grossolana, inclusa la Terra, posta nell'universo di sostanza grossolana, ossia materiale. Ripetiamo chiaramente ancora una volta. Il piano satanico degli esseri ribelli era di arrivare alla dissoluzione di tutte le forme della creazione, per poter fare loro stessi il ritorno nella corrente universale e dare inizio alla nuova creazione conforme alla loro volontà. Per impedire che ciò avvenisse, fu necessario che il Figlio di Dio portasse in Gesù di Nazaret la via della redenzione, che compisse il suo atto di redenzione. Circa 2000 anni fa, l'evoluzione di tutte le anime si trovava ad un punto critico che avrebbe potuto provocare un capovolgimento. A causa del protrarsi del comportamento negativo degli uomini, delle continue azioni contro le leggi della vita, contro la legge universale dell'amore, della libertà e della pace, le loro anime si adombrarono sempre più. Ciò avrebbe portato inevitabilmente alla degenerazione e infine alla dissoluzione di tutte le anime e dell'intera creazione. È questo che volevano raggiungere le forze avverse a Dio. Esse segnalarono al Figlio di Dio, al Co-regnante dei Cieli, che erano disposte a lottare contro di Lui non appena si fosse incarnato in un corpo umano. Lo minacciarono di renderlo ridicolo, di tormentarlo giorno e notte, di torturarlo, di maltrattarlo e addirittura di provocare la sua morte fisica in modo crudele e con tanta sofferenza. Avrebbero lottato contro di lui con ogni mezzo e con ogni metodo, affinché rinunciasse alla culla della creazione di Dio e quindi non la salvasse. Essi affermarono: la culla della creazione appartiene a noi. Vieni e ti distruggeremo.
1: Malgrado tutte le minacce, egli venne. Egli si ingenerò nel bambino che era Gesù di Nazaret e accettò di confrontarsi con l'avversario, con il demone. Egli, Gesù di Nazaret, sopportò i metodi di tortura più crudeli e sofisticati che erano stati annunciati dall'avversario, per poter così compiere il suo mandato proveniente dal regno di Dio, ossia salvare la culla della creazione e quindi il regno di Dio, la meravigliosa patria eterna. Ed egli l'ha effettivamente salvata. Si lasciò infliggere sofferenze e torture con metodi inimmaginabili. Si lasciò maltrattare fino al limite dello sfinimento umano, restando nella consapevolezza: Padre, voglio porre nelle tue mani la salvezza della creazione. Percorse il terribile cammino segnato da torture che Satana aveva escogitato per lui. Si lasciò crocifiggere con i metodi più crudeli per preservare così dalla dissoluzione la culla cosmica della creazione, inclusa l'eterna patria. Dopo aver subito sofferenze crudeli, essere stato maltrattato e straziato fino ad essere reso quasi irriconoscibile, sulla croce pronunciò le parole: è compiuto, Padre, nelle tue mani ripongo il mio spirito. Il demone voleva costringere il grande spirito del cielo, il co-regnante dei cieli, alla capitolazione, ma non ci è riuscito.
2: La creazione di Dio è stata salvata. Con le parole del Figlio di Dio «è compiuto», egli riscattò una parte della sua onnipresenza dalle quattro forze basilari della culla della creazione. Questa parte della sua eredità divina venne trasmessa in parti uguali a tutte le anime e a tutti gli uomini. Questo dono del Cristo Dio, che si trova nell'anima e nell'uomo, lo chiamiamo scintilla redentrice o luce redentrice. Il compiuto, pronunciato dal Figlio di Dio, include tutte le sfere della caduta, anche la terra con i suoi animali e le piante. Affinché la culla cosmica della creazione del regno di Dio, ossia le sfere di evoluzione divine che sono il perpetuum mobile del regno di Dio, non possa più cadere nelle mani dell'avversario e non si possa quindi più arrivare alla dissoluzione di tutte le forme, ovvero dell'intera creazione spirituale divina, egli, il Cristo, protegge non solo la culla della creazione, ossia le quattro essenze di Dio, ma, come abbiamo spiegato, ha donato a tutti noi, anime e uomini, anche una parte della sua eredità divina. Ha trasmesso ad ogni anima una parte di questa forza indelebile. Ogni anima è quindi stata salvata grazie al grandioso atto del Figlio di Dio, che è il coregnante del Regno di Dio.
4: Parliamo della redenzione. Prendiamo coscienza ancora una volta che Egli, il coregnante del Regno di Dio, ha salvato l'essere più profondo presente nella nostra anima, ossia l'essere divino. Ha preservato l'intera creazione dalla dissoluzione e ci indica la via per fare ritorno nella creazione eterna, che non può essere dissolta, poiché Egli ha fermato questo processo e ciò significa fin qui e non oltre. Si tratta di un evento inconcepibilmente grande che riguarda ognuno di noi. Le quattro forze delle essenze nel profondo della nostra anima sono protette da una parte della sua eredità divina che noi chiamiamo scintilla redentrice o forza redentrice. La forza redentrice del Cristo non può essere gravata di colpe. Essa è di sostegno e di appoggio ad ogni anima e illumina incessantemente il nostro cammino verso la casa del Padre. A questo proposito, non vogliamo dimenticare che della grandiosa creazione che è stata salvata dal coregnante dei cieli, che un tempo fu incarnato in Gesù di Nazareth, fanno parte anche gli animali. Gli animali fanno parte della forza redentrice del Cristo Dio e faranno ritorno come anime parziali, come raggi di luce, nella culla di Dio, ossia nelle sfere di evoluzione cosmiche e spirituali, dove continueranno il loro sviluppo, accoglieranno e assorbiranno in sé ulteriori energie, ossia, detto con le nostre parole, si moltiplicheranno.
1: Ciò di cui noi uomini sminuiamo il significato, esteriorizzandolo con termini come il bambin Gesù, gli angioletti, l'albero di Natale e tante, tante altre cose del genere, è in realtà un evento cosmico di dimensioni inimmaginabili per noi uomini. Si potrebbe semplicemente dire: chi è in grado di comprenderlo lo comprenda, e chi non lo vuole accettare continui a ridicolizzare il Natale e la Pasqua.
2: L'ingenerarsi del Cristo Dio in un corpo umano fu preceduto da un evento grandioso, sia nel Regno di Dio, sia anche da una grande preparazione sulla Terra. Gli esseri tutori della legge, i principi dei cieli delle quattro essenze di Dio, prepararono le vie al Cristo Dio. Essi assunsero veste umana in diverse epoche per trasmettere agli uomini la sua sacra parola dei cieli. Essi tradussero la parola dell'Eterno, la parola di luce dell'Eterna Patria, per richiamare i suoi figli e le sue figlie, per esortarli a cambiare, affinché potessero ritrovare il cammino verso casa, verso l'unità del Regno di Dio. Questo fu ed è l'appello dei profeti di Dio. Fu ed è la parola data dall'Eterno per mezzo dei suoi grandi principi dei cieli, che si incarnarono nei profeti Abramo, Mosè, Elia e Isaia. Tutti i tentativi fatti dalla patria eterna per esortare i figli e le figlie ribelli di Dio a cambiare furono rifiutati dagli uomini legati al culto sacerdotale. Le parole dei principi dei cieli, degli esseri tutori della legge davanti al trono di Dio che vennero in veste terrena come uomini, furono gettate al vento. Gli uomini davano più importanza alle tradizioni e alle usanze sacerdotali che alla parola di Dio. Chi voleva che fosse così? E chi lo vuole ancora oggi? Coloro che in tutti i tempi si sono sempre serviti del nome di Dio per trarne un proprio vantaggio, presero la parola dell'Eterno, vi innestarono le loro usanze pagane, la invertirono e cercarono di inserirla nel loro piano. Si servirono così della parola di Dio stravolta nel suo significato. Essi aspirarono e aspirano a falsificare, stravolgere e tenere nascosta la parola di Dio. Alla parola data dall'Eterno, che è per la vita, sono state aggiunte nefande imposizioni che arrivano fino ad esortare all'assassinio e al genocidio.
1: Le vere parole dei principi dei cieli, che in veste umana erano profeti di Dio, portarono agli uomini la legge della vita. Esse furono ignorate. La parola di Dio venne soffocata con culti, dogmi, precetti di fede e riti e strumentalizzata per esercitare un potere religioso.

0: Mosè, Elia e Isaia, se avessero realizzato la sua parola e avessero seguito la chiamata dell'Eterno, avrebbero accolto con gioia e gratitudine il Cristo, nella consapevolezza di poter creare le fondamenta per il regno della pace di Gesù Cristo.
1: Christus mit Freude und Dankbarkeit aufgenommen. Gesù
0: di Nazareth non aveva bisogno di apparire con grande pompa e lusso, poiché egli era ed è il co-regnante del regno di Dio. Tuttavia, le sembianze semplici di questo grande uomo impedirono e impediscono ancora oggi a molti di riconoscere quale essere spirituale altissimo si trovava in mezzo a noi sulla terra e ciò che il Cristo Dio ha compiuto per l'intera creazione.
2: La terribile e indegna Via Crucis che Gesù dovette percorrere verso il Golgota non sarebbe stata necessaria. Tuttavia, dato che gli uomini si incolparono sempre di più con i loro sentimenti, i loro pensieri e le loro azioni contrari alle leggi, il regno divino è intervenuto. L'Eterno Spirito Libero non toglie il libero arbitrio ai suoi figli e alle sue figlie. Non li costringe a cambiare, non punisce e non castiga, e nella sua creazione non ha nemmeno predisposto un luogo della dannazione eterna. Questi concetti provengono dalle religioni esteriori, che si sono rivestite di culti pagani e lasciano spazio alle barbarie.
3: Gesù di Nazareth, il co-regnante del regno di Dio, è il pegno dell'amore per Dio e per il prossimo. Qualsiasi siano i sentimenti, le sensazioni, i pensieri e le azioni dell'uomo, la parte più profonda della sua anima è salva grazie al grande amore di Dio. Che suo figlio, il co-regnante del regno di Dio, Gesù di Nazareth, ci ha portato nei suoi meravigliosi insegnamenti. Le parole che disse in veste di Gesù di Nazareth, seguitemi, sono il richiamo del suo amore. Le sue parole che dicono seguitemi bussano incessantemente nella nostra anima e ci esortano a sistemare tutto ciò che noi uomini facciamo contro la vita, contro la legge dell'amore. La scintilla redentrice, una parte dell'eredità divina del Cristo Dio, è la luce in ogni uomo, in ogni anima. È la via, la verità e la vita. Gesù di Nazaret disse, «Nessuno viene al Padre se non accetta la luce del Cristo Dio. Da ciò si può comprendere che nessuno giunge al Padre se non per mezzo del Cristo, poiché il Cristo è la via, la verità e la vita. Perché il Cristo è la forza redentrice in noi e pertanto la via che conduce alla casa del Padre».
2: Non si potrà mai descrivere in modo abbastanza drastico come l'avversario, travestito in veste umana, ha avverato nella maniera più crudele le minacce che aveva fatto al Figlio di Dio. Nella rivista tedesca dedicata alla storia Der Spiegel Geschichte, nel numero 6 del 2011, un primario di patologia, Frederick Zugibe, parla di quella che fu probabilmente la causa della morte in croce di Gesù dal punto di vista medico, in un articolo dal titolo «Il caso di assassinio a Gesù Cristo». A questo proposito desideriamo citare alcuni passaggi di questo articolo nel quale si descrive quanto segue. Sono piuttosto tutta una serie di cause che sono divenute fatali per lui, Gesù. È palese che Gesù non andò incontro alla propria sorte senza difficoltà. Durante il suo ultimo incontro con i suoi discepoli sudava sangue. E dal punto di vista medico, questo è un sintomo chiaro di un forte stress o addirittura di angoscia di fronte alla morte. Essere picchiati e scherniti da fanatici religiosi, come avvenne con Gesù a casa del sommo sacerdote Caifa, avrebbe messo in subbuglio anche persone più rudi. Tuttavia, Gesù superò anche questa prova senza riportarne in confronto troppe conseguenze.

0: Molto più drammatiche furono invece le successive torture che dovette subire quando venne flagellato con una specie di frusta fatta con diverse strisce di pelle, che alle estremità erano munite di schegge appuntite di ossa o di piccole punte di piombo. È come se si buttasse con estrema forza una palla da baseball nelle costole a qualcuno. Ciò provoca un dolore acutissimo che può durare per settimane, descrive Zughibe. Forse Gesù fu punito con il massimo numero di frustate previsto dalla legge giudaica, che era di 40 colpi. Ci sono pochi dubbi sul fatto che la flagellazione brutale fu uno dei motivi principali della sua morte precoce, afferma Zughibe. Soprattutto il torace e i polmoni erano stati probabilmente danneggiati in modo grave. Coperto di sangue e sporco di vomito, Gesù fu poi sottoposto a una tortura concepita apposta per lui. I soldati romani gli posero sul capo una corona intrecciata di terribili spine, battendogliela sulla testa con un bastone. Secondo Zughibe, questa tortura è stata finora considerata soltanto come uno scherno nei fronti del re dei giudei e quindi sottovalutata. In realtà, invece, questa sadica incoronazione avrebbe portato Gesù ancor più vicino alla sua fine. Le conseguenze sarebbero state infatti dolori simili a quelli causati da un ferro ardente. Il Salvatore, straziato, era ormai vicino alla sua fine, quando i suoi carnefici lo inchiodarono alla croce. I romani si servivano probabilmente di grossi chiodi di ferro lunghi 12 centimetri. Quando trapassavano le caviglie, strappavano interi fasci di nervi. Gesù subì una delle più terribili condizioni di dolori che l'uomo conosca, conclude Zughibe. Con ogni minimo movimento fatto sulla croce, il dolore lo trapassava come una scossa di corrente attraverso tutto il corpo, descrive Zughibe. Solo dopo un lasso di tempo, che deve essere sembrato un'eternità, subentrò la morte liberatoria. Come già detto, con questi metodi crudeli di tortura, il demone cercò di provocare la capitolazione del corregnante dei cieli.
1: Chi ha letto o ascoltato in modo consapevole questa descrizione di Frederick Zughibe può comprendere che l'avversario si servì di tutte le possibilità, ossia i mezzi più brutali, per indurre Gesù a peccare, per sfuggire a queste torture mortali. Ma dato che egli non lo fece, ma resistette, l'avversario inveì in modo sempre più furioso. Ascoltiamo, leggiamo. La menzogna di allora è pari alla menzogna di oggi. Sta scritto. Pilato fece chiamare Gesù e gli chiese: «Sei tu il re dei giudei?» E Gesù disse: «Tu lo dici, o te l'hanno riferito altri su di me?» E Pilato replicò: «Sono forse giudeo? Il tuo stesso popolo e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» E Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se fosse di questo mondo, i miei soldati combatterebbero affinché io non possa essere consegnato agli uomini. Ma il mio regno non è di questo mondo.» Pilato disse: «Ma allora sei un re?» E Gesù rispose: «Tu lo dici, io sono un re. Io sono nato e sono venuto nel mondo per dare testimonianza della verità. Chiunque proviene dalla verità ascolta la mia voce.» Fine della citazione.
0: Naturalmente, Satana non prestò ascolto alla verità, alla sua voce. Egli voleva far cadere il Re dei Cieli, il co-regnante del Regno di Dio, la sua onnipresenza nelle quattro forze basilari, nella culla di Dio. Ma Gesù di Nazareth non cedette. Egli non peccò, restò fedele a Dio, suo Padre, che è in fondo anche nostro Padre. E restò fedele anche ai suoi fratelli e sorelle in veste terrena, nella consapevolezza che noi tutti facciamo parte del Regno di Dio, che siamo tutti fratelli e sorelle. Sì, egli è il Re dei Cieli. Non è venuto per predicare falsità, bensì la verità. Ci ha insegnato la verità. Chi ha distorto il suo insegnamento? Chi? Chi sminuisce e ridicolizza la sua venuta? Chi? Chi lo lascia in croce ancora oggi? Chi?
1: Pilato fece apporre sulla croce un cartello con le parole «Re dei Giudei». E anche questa è una menzogna, poiché Gesù disse «Io sono il re del Regno di Dio».
0: Perché ancora oggi sui crocifissi è apposta la scritta «Inri», che significa «Gesù di Nazareth, re dei Giudei»? Chi è quindi il padre della menzogna, ieri come oggi?
1: Ascoltiamo ancora. Pilato gli disse, che cos'è la verità? Dopo che lo ebbe detto, uscì dalla folla e disse, non trovo alcun motivo per condannare quest'uomo. È usanza che per la Pasqua io liberi un prigioniero. Volete quindi che io lasci libero il re dei Giudei? Ma la folla gridò, non lui, ma Barabba. Barabba era un ladro. Fino qui la citazione.
2: Perché il popolo di allora gridò Barabba? Perché furono abbagliati da coloro che oggi mantengono ancora gli uomini ciechi, impedendo loro di vedere chi era Gesù di Nazareth, chi è il co-regnante del Regno di Dio, dato che a Natale e a Pasqua questi eventi vengono sempre più ridicolizzati e sminuiti.
1: Ascoltiamo ancora. Pilato fece quindi flagellare Gesù. I soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero un mantello scarlatto. Si misero davanti a lui e gli dissero, «Salve, re dei Giudei!» Così dice la citazione.
0: Perché gridarono «Salve, re dei Giudei!» nonostante egli avesse detto «Io non sono un re di questo mondo, il mio regno non è di questo mondo. Tuttavia io sono un re, ossia il re del Regno di Dio». Si trattò quindi già di una menzogna, e oggi questa menzogna consiste nell'abusare del suo nome e della vera parola di Dio.
1: Continuiamo a leggere. E lo picchiarono in viso. Pilato uscì di nuovo dalla folla e disse, «Ecco, io ve lo consegno, ma sappiate che io non trovo alcun motivo per condannarlo».
0: Pilato permise tuttavia che venisse flagellato, che venisse picchiato e che gli venisse posta sul capo una corona di spine. Questa è la debolezza di chi è un peccatore, ieri come oggi.
1: Continuiamo a leggere. Gesù uscì e portava la corona di spine e il mantello color porpora. Pilato disse loro, «Ecco l'uomo». Quando i sommi sacerdoti, i loro servi, lo videro, gridarono, «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Pilato disse loro, «Prendetelo e crocifiggetelo, ma io non trovo alcun motivo per condannarlo».
2: Non trovò alcun motivo, ma fu vigliacco. Lo lasciò torturare e picchiare, frustare e flagellare. e come descritto, che gli fosse posta sul capo la corona di spine. Chi era ieri e chi è oggi? Non è forse così che anche oggi gridiamo crocifiggilo, crocifiggilo? Qualcuno potrebbe replicare, io non grido crocifiggilo. Ma come si comporta nei confronti dei suoi insegnamenti, della verità che egli ha portato, della libertà che ci ha insegnato?
1: Continuiamo a leggere. I sommi sacerdoti risposero a Pilato: abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché dice di essere il figlio di Dio.
0: Dovette morire perché aveva detto la verità. Dovette morire perché Satana volle che ciò avvenisse. Ma Gesù di Nazareth, il co-regnante del regno di Dio, ha sopportato tutte queste cose. Non ha peccato. Si lasciò torturare. Si lasciò flagellare. Sopportò le sofferenze più terribili. Per chi lo fece? Per ognuno di noi. E come ci comportiamo noi a Natale? E come ci comportiamo a Pasqua? Dove ci troviamo? A fianco di chi stiamo? In fondo, ogni cristiano dovrebbe accettare che gli vengano poste queste domande. L'onnipresenza delle quattro forze si è opposta all'avversario. L'avversario inveì, ma Gesù rimase fermo, il figlio dell'Altissimo. E noi? Dove ci troviamo noi? Abbiamo la fermezza nel suo spirito?
1: Continuiamo a leggere. Quando Pilato sentì queste cose, fu preso ancora di più dalla paura. Andò di nuovo da Gesù e gli chiese: da dove vieni? Ma Gesù non gli rispose. Allora Pilato gli disse: tu non parli con me. Non sai che ho il potere di liberarti e ho il potere di farti crocifiggere? E Gesù rispose: tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo la colpa più grande è di colui che mi ha consegnato a te. Dopo di ciò, Pilato voleva lasciarlo libero. Fine della citazione.
0: Con le parole dall'alto intendeva il potere del mondo, coloro che sono in alto e che decidono dei popoli. Gesù, il Cristo, non si difese nei confronti del potere segnato dal peccato che lottava per sé, per ottenere una vittoria del mondo. Gesù di Nazareth, il co-regnante del regno di Dio, voleva ottenere la vittoria per il regno di Dio, ed egli fu il vincitore. Il popolo preferì ubbidire al potere del peccato. Così avvenne ieri. E che cosa avviene oggi? Chiediamoci, com'è con noi, per ognuno di noi? Natale, Natale, Natale. Dov'è rimasta la notte santa? Dov'è rimasta l'adorazione interiore di colui che ci ha portato la luce e la redenzione? Dov'è rimasta la notte santa nella consapevolezza che Gesù di Nazareth ha redento anche gli animali, anzi l'intera creazione? Esaminiamo il nostro menù di Natale.
1: Cari amici, forse ora potete comprendere meglio ciò che abbiamo detto all'inizio in merito al modo in cui la vita e la via crucis di Gesù Cristo sulla terra vengono ridicolizzate ed esteriorizzate in occasione delle cosiddette festività cristiane delle confessioni che detengono il potere. Le cosiddette feste di Natale e di Pasqua, di cui si sono appropriate le religioni, di fronte alla descrizione che abbiamo riportato, fatta da Friedrich zu Giebe, possono essere definite soltanto come uno scherno nei confronti del vero significato dell'atto di redenzione del Cristo Dio. I festeggiamenti della tradizione ecclesiastica rispecchiano non soltanto l'ignoranza e la limitatezza delle concezioni istituzionali, ma anche lo scherno e la derisione intenzionali del grande evento, della nascita del Figlio di Dio, della luce proveniente dall'eterna patria che si è ingenerata nel cuore degli uomini e delle anime. Il cadavere maltrattato e ferito appeso alla croce sul Golgota viene esposto nelle istituzioni ecclesiastiche e anche in molte aule scolastiche, in uffici pubblici e tribunali. Deve forse fungere da trofeo dell'operato satanico?
2: Gesù, il Cristo Dio, il grande essere che non è stato riconosciuto per 2000 anni, disse semplicemente: io sono venuto per redimere anche gli animali. Con queste parole egli intendeva non soltanto che l'uomo dovrebbe trattare con cura i suoi fratelli animali. Non chiese solo di smetterla con i sacrifici di animali e di macellare e far soffrire gli animali. La sua opera di redenzione per gli animali, per le anime parziali e per i raggi di luce della creazione ha quindi un significato ben più grande. Chiediamoci e diamo noi stessi una risposta. Perché Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente, non fu accolto da alcuna persona quando Maria e Giuseppe cercavano un alloggio per la nascita del loro figlio? Perché lo hanno accolto gli animali nella stalla di Betlemme e non gli uomini? Le generazioni prima della sua nascita hanno rifiutato la parola dell'Eterno, data per mezzo dei profeti di Dio, dei principi dei cieli, delle quattro essenze di Dio. Essi continuarono a peccare, si incolparono sempre di più. Nel piano di redenzione del Cristo Dio non era previsto che egli venisse accolto da persone, ossia da peccatori. Nel misero riparo in cui venne al mondo il Figlio di Dio in Gesù di Nazareth, furono gli animali ad accogliere lui e la piccola famiglia e a donare loro un tetto e protezione con il calore della loro forza. Dato che gli animali non hanno colpe, tra di loro splendette la mite luce dell'unità della creazione di Dio e del suo amore.
3: Liebe Mitmenschen, ich Gabriele.
4: Cari amici, io, Gabriele, posso comprendere bene se non riuscite a credere a ciò che è stato e viene detto in merito al regno di Dio. Siete liberi di credere o di non credere. Qualcuno potrebbe replicare a ragione: dove sono le prove? Chi può dimostrare ciò che è stato appena detto o scritto? Nessun uomo ve lo può dimostrare, nemmeno io, nonostante io sappia queste cose. Infatti, il regno di Dio è a 7 dimensioni e così anche la legge onnipresente dell'amore che regna ovunque e che è la vita eterna. Noi uomini consumiamo la nostra esistenza in un cosiddetto mondo apparente tridimensionale che non è nemmeno una copia sbiadita del regno di Dio. E questo nonostante la nostra vera ed eterna patria viva eternamente come sostanza e forza nella nostra anima. Nemmeno Gesù di Nazareth, il re del regno di Dio, poté dimostrarlo agli uomini di allora e, come si può notare, nemmeno a quelli dell'epoca odierna.
1: Gabriele ci ha dato altre spiegazioni che ora desideriamo leggere. Che cosa significa veramente credere? Da un lato credere significa che non lo so. Dall'altro si può dire, sia che noi uomini crediamo o non crediamo, la fede non si può dimostrare, nemmeno ciò che vediamo e sentiamo. Forse qualcuno non riesce a comprendere che si affermi ciò che vediamo o sentiamo, che questo non sia reale. Eppure per quanto riguarda la fede, ognuno la può dimostrare a se stesso. Anche Satana a suo tempo avrebbe potuto dimostrarlo a se stesso, ma egli voleva sconfiggere Gesù, il Cristo. Com'era quindi ieri e com'è oggi?
5: Gabriele führte weiter aus.
0: Gabriele prosegue. La nostra esistenza si svolge in un modo di pensare, parlare e agire tridimensionale. E ciò dà l'impronta a tutto il nostro comportamento, al nostro linguaggio, a ogni parola. Ciò nonostante, alcuni dicono: io credo solo a ciò che vedo e sento. Ma anche questo può essere messo in questione. Per esempio, nel momento in cui un altro dice: ciò che abbiamo visto insieme per me era diverso. E una terza o una quarta persona potrebbe dire: non si dovrebbe vedere così. Oppure si potrebbe vedere in modo completamente diverso. Il nostro modo di vedere può essere considerato da prospettive diverse e può addirittura essere messo in dubbio, nonostante ciò che abbiamo visto insieme sia tridimensionale e visibile per i nostri occhi. Lo stesso vale per ciò che sentiamo. Supponiamo che 10 persone sentano la stessa affermazione. Malgrado ciò che è stato detto sia tridimensionale, nonostante ognuno abbia sentito le stesse parole, accentuate nello stesso modo e dette dalla stessa persona, ognuno sente qualcosa di diverso da ciò che viene detto.
1: Pertanto si può dire che ogni uomo vede e sente in base al proprio livello di coscienza, ovvero in base a ciò che la sua coscienza è in grado di vedere e di sentire. Gli uomini di allora videro e sentirono solo ciò che volevano vedere e sentire. È forse oggi diverso da allora? Per questo motivo vi prego di non mettere da parte ciò che riguarda il regno di Dio dicendo semplicemente: non ci credo. Se non riuscite a credere a ciò che riguarda il regno di Dio, forse vi potranno far riflettere le seguenti spiegazioni in merito a ciò che avviene anno dopo anno nella cosiddetta cristianità.
6: Per esempio, ogni anno verso la fine dell'anno terreno si festeggia la cosiddetta festa del Natale. Alcuni mesi più tardi segue la festa della Pasqua. Ogni anno, sia Natale sia Pasqua, chi è in grado di vedere più in profondità nelle cose si sente triste, per non dire indignato, vedendo e sentendo ciò che gli uomini hanno fatto del grande evento a Natale e a Pasqua. Proprio a Natale il cielo si aprì per noi uomini e per le anime, poiché il Figlio del Padre dei Cieli venne sulla terra in veste di Gesù di Nazaret, per salvare le anime e gli uomini, l'intera creazione di Dio, che si sarebbe altrimenti dissolta.
1: Continuiamo a leggere le parole di Gabriele. Vale quindi la pena di riflettere chiedendosi che cosa è stato fatto dell'evento del Figlio di Dio che si è fatto uomo, che è peraltro il co-regnante del regno di Dio, il re nelle quattro forze basilari della culla della creazione di Dio? Chi ha esteriorizzato la nascita di Gesù di Nazaret, sminuendola con cose come Gesù bambino, il mercatino di Natale, con parti di cadavere condite e servite, alberi di Natale destinati a morire lentamente, che sono stati e vengono letteralmente abbattuti in quantità enormi nei boschi per essere poi stretti come in una morsa per alcune settimane nel supporto per l'albero di Natale. Dopo diverse settimane sono completamente secchi e finiscono tra i rifiuti, e questo è tutto. Chi è che ha provocato un tale vilipendio del secondo comandamento di Dio che dice non pronunciare il nome di Dio invano? Chi ha deciso queste cose e chi ammette che questo scherno e questa derisione di Gesù di Nazareth si ripetano ancora oggi? Chi? E chi fu a maltrattare e straziare Gesù di Nazareth, come abbiamo letto e sentito nella descrizione tratta dall'articolo Il caso dell'assassinio di Gesù Cristo, pubblicato dalla rivista Der Spiegel, dedicata alla storia, il numero 6 del 2011? Chi? Chi?
6: Lesen wir weiter. Continuiamo a leggere. Chi fu quindi ad approvare e decidere le indicibili sofferenze della Via Crucis di Gesù di Nazareth e della sua crocefissione? Chi ha sminuito il significato della nascita del Figlio di Dio, della sua Via Crucis e della sua crocefissione, facendone una tradizione, ossia un'usanza? Si può forse collegare la vita sulla terra del Figlio di Dio e la sua terribile e brutale Via Crucis fino ad arrivare all'assassinio in croce ad una tradizione, ad un'usanza? Il culto di Natale e della Pasqua sono paganesimo puro. Anche le brutali feste del macello che si tengono a Natale e a Pasqua, per le quali vengono macellati, ossia assassinati, milioni di animali, sono puro paganesimo e vere e proprie barbarie. Chi ha introdotto queste cose? Chi le approva? Chi le esegue?
1: Gli uomini non hanno accettato la vera parola di Dio non falsificata, portata dai messaggeri di Dio, dai profeti di Dio, e pertanto non l'hanno nemmeno adempiuta, dato che gli uomini di allora sono come quelli di oggi. È per questo motivo che i profeti di Dio furono calunniati, discriminati, ed alcuni di essi furono uccisi. Da chi? Chi ha comandato di farlo e chi lo ha fatto? A questo proposito, Stefano, prima di essere lapidato, disse: «O gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge per mano degli angeli e non l'avete osservata. Stefano disse queste cose, tra l'altro, anche a Saulo, che approvò la lapidazione, e come si può leggere in una o nell'altra riga, ne trovò piacere. Chi era così ieri e chi lo è oggi?
5: La parola di Dio distorta, ossia falsificata, fu inserita come parola di fede ecclesiastica nei processi ecclesiastici tradizionali. La vera parola di Dio, data per mezzo dei suoi messaggeri, non parlava di uccidere, di punire, di condannare, e tantomeno di un inferno. Dio è il Dio della libertà. Il suo spirito è amore, misericordia. Il suo spirito è comprensione e aiuto. Dio, l'Eterno, non diede e non dà ordini di uccidere,
0: Dio non punisce, Dio non condanna e non invia i suoi figli e le sue figlie all'inferno. Il vero Dio non ha nulla in comune con il culto di Baal, ossia con il paganesimo e con le barbarie. Chi è Baal e chi approva il paganesimo? E chi è che si comporta personalmente così? Chi inganna l'umanità con queste cose?
4: Nel Padre nostro che ci è stato insegnato da Gesù, Dio, nostro Padre, ha offerto la sua mano a noi uomini. Chi prega il Padre nostro con il cuore e con la mente, comprende e trae le proprie conclusioni dall'essere di Gesù di Nazareth e dalla preghiera sublime che è il Padre nostro, contrapposta al culto pagano. Preghiamo quindi il Padre nostro con il cuore e con la mente. Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Viene il tuo regno e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione. E tu ci liberi dal male, poiché tuo è il regno e la forza e la gloria di eternità in eternità.
7: Inneres Erwachen heißt Wachsamkeit.
0: Risvegliarsi interiormente significa essere desti. Per questo prendiamo coscienza di quando segue. L'Eterno Spirito Libero, Dio, non ha mai approvato un edificio di pietra chiamato Chiesa. L'Eterno Spirito Libero ha sempre fatto preparare i suoi messaggeri dei cieli, i profeti che divennero uomini, al di fuori degli edifici ecclesiastici di pietra, affinché potessero trasmettere la parola dei cieli, che ha sette dimensioni, nel linguaggio tridimensionale. Inoltre, l'Eterno Spirito Libero disse a Senso quanto segue tramite Gesù di Nazareth ai suoi seguaci: andate e istruite tutti i popoli e battezzateli in nome mio. Perché il suo insegnamento è stato stravolto? Perché un neonato che non è ancora in grado di decidere deve essere inserito in un rito ecclesiastico del battesimo per mezzo delle parole portate dalle istituzioni ecclesiastiche che affermano erroneamente prima battezzate e poi istruite il bambino battezzato in nome della rispettiva religione? Gesù insegnò ben altro. Ripetiamo ancora una volta per comprenderlo meglio. Andate, istruite tutti i popoli e battezzateli in nome mio. E ciò significa: prima istruiteli e poi lasciate loro la libertà di decidere se vogliono essere battezzati. Perché è stato fatto il contrario? Chi lo vuole? Chi lo pratica? Chi lo compie in nome di Gesù, il Cristo?
4: Cari amici, forse vi farete dei pensieri o vi chiederete: chi è Gabriele? E come mai traduce la parola del regno di Dio? Anch'io, Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera, dovetti seguire per anni una cosiddetta scuola per traduttori divina Per riuscire a tradurre la parola dell'Eterno nel nostro linguaggio, nella mia madrelingua. Le nostre parole umane non sono altro che involucri nei quali lo Spirito pone la verità eterna, la parola del Regno di Dio.
6: Ora continuiamo a leggere. Molte persone sono orgogliose della loro provenienza terrena. Tuttavia, chi ha riconosciuto che il regno di Dio nel profondo della nostra anima è la nostra patria, è più grande di colui che si basa sulla sua provenienza terrena. Noi uomini, che ce ne vogliamo rendere conto oppure no, indipendentemente dalla nostra origine, siamo tutti soltanto viandanti sulla terra e la nostra anima continua il suo cammino nelle sfere di purificazione. Il cammino dell'uomo e dell'anima continua fino a che abbiamo riconosciuto e deposto i nostri errori, ossia peccati, contro la legge della patria, contro la nostra patria, per fare poi ritorno come esseri puri nell'eterna casa del Padre. Sulla via che conduce nella nostra eterna patria, riconosciamo che l'unica cosa che conta è l'origine spirituale, poiché essa è la radice spirituale della nostra vita, dal momento che Gesù di Nazaret disse: «Il regno di Dio è insito in voi».
8: Es ist traurig.
4: È triste e quasi inconcepibile il fatto che gli uomini, che nel profondo della loro anima sono esseri spirituali puri, si siano lasciati incatenare dal paganesimo fino al punto che non comprendono il grande atto del Cristo Dio, ma si limitano a rincorrere le esteriorità delle tradizioni pagane, restando indifferenti all'evento celeste che si è compiuto sulla terra. Come abbiamo detto, il grande evento che chiamiamo Natale, che si commemora poco prima della fine dell'anno, è estremamente sdolcinato, di cattivo gusto e impregnato di barbarie. Basti pensare ai miliardi di animali che vengono macellati per questa festa. Il Figlio di Dio è la salvezza di tutta la creazione. La vita, in tutta la sua varietà, torna indietro, ossia verso i cieli.
1: Continuiamo a leggere dal manoscritto di Gabriele. Si dovrebbe continuamente ricordare alla cosiddetta umanità cristiana questa domanda: chi ha reso ridicolo e sminuito il grande evento cosmico della fine dell'anno che chiamiamo Natale, riducendo il tutto a un presepe di statuette di cera e di legno con Gesù bambino, il bambin Gesù, eccetera, eccetera? Che senso hanno questo bambin Gesù, il piccolo presepio con le statuette di cera e di legno, dal momento che Gesù di Nazaret, dopo la sua crocifissione, è risorto ed è tornato all'Eterno Padre? La domanda resta sempre aperta. Chi ha dato inizio al paganesimo? Chi approva tutte queste cose? Chi lo ha fatto ieri e chi lo fa oggi? Lo stesso principio pagano si ripete anche a Pasqua. Nelle usanze ecclesiastiche tradizionali, nella festa pasquale rituale della Chiesa, viene celebrata la crocifissione di Gesù e, poco dopo, la risurrezione. Ma perché l'uomo morto torna poi ad essere appeso alla croce? Chi approva queste cose? Chi vuole che sia così?
5: Dovremmo ricordarci ancora una volta, sia che pensiamo al Natale che alla Pasqua, entrambe le festività tradizionali ecclesiastiche sono divenute feste barbariche del massacro. Gli animali, che in realtà sono cuccioli, vengono torturati e uccisi a miliardi in modo crudele per il palato di coloro che si definiscono cristiani. Il paganesimo natalizio prosegue poi a Pasqua e con questo anche le barbarie. I conigli di Pasqua fatti di cioccolata, le uova colorate, non sono forse anch'essi un simbolo per l'uccisione di così tanti cuccioli di animali? Senza pensare a quanto hanno sofferto gli animali, si consuma la carne arrostita dei cuccioli massacrati. Chi ha dato inizio a tutto questo? Chi approva tutto questo? E chi festeggia le barbarie pagane?
1: Chi definisce tutto questo semplicemente come tradizione o usanza non si è ancora indignato, osservando ciò che è stato e viene fatto ancora ai nostri giorni con la nascita del corregnante del Regno di Dio, e chi a Pasqua non è stato sopraffatto da tale orrore. Pensi alla sofferenza indicibile della Via Crucis e della Crocifissione, come sono state ad esempio descritte dal medico Frederick Zugibe, e si chieda se ritiene di appartenere al paganesimo o far parte dei barbari. Tutto ciò non ha niente a che fare con l'essere cristiani.
4: Cari amici, io ho più di 70 anni e trasmetto la parola di Dio da circa 35 anni. Traduco la parola dei cieli, il linguaggio a sette dimensioni, nel nostro linguaggio a tre dimensioni, anno per anno. Sia per la festa di Natale o per quella di Pasqua, le cose peggiorano sempre di più. L'umanità si lascia incantare dalle tradizioni dei culti esteriori, compresa l'usanza pagana delle reliquie. La maggior parte delle persone non comprende più che cosa ci ha portato il periodo più buio di questo mondo, che cosa ha fatto per noi da adulto Gesù di Nazareth sulla croce, perché sono state espresse le sue ultime parole: tutto è compiuto, e Gesù ha posto il suo spirito nelle mani del Padre. Ogni anno i cristiani festeggiano di nuovo il Natale e ogni anno è sempre peggio, come abbiamo detto, con il bambinello, con il mercatino di Gesù bambino, l'albero di Natale e con il macello di cuccioli di animali e gli arrosti di cuccioli di animali, i pezzi di cadaveri di animali che sono ancora cuccioli vengono preparati in massa per le feste e consumati. Tutte queste cose, veramente tutto, è puro paganesimo e vere e proprie barbarie.
5: A proposito, i mercatini di Natale, che vengono chiamati in Germania mercati di Gesù Bambino, si potrebbero chiamare anche mercati di Erode. Erode aveva fatto uccidere tutti i bambini che avevano l'età di Gesù. Nei nostri giorni, ogni anno, a Natale e a Pasqua, non vengono uccisi dei bambini umani, ma a questi mercati di Erode vengono offerti, tra le altre cose, i pezzi di cadaveri di miliardi di cuccioli di animali. Anche questi cuccioli di animali fanno parte della creazione di Dio e sono stati accolti dal Figlio di Dio nella sua opera di redenzione che comprende ogni cosa per il mantenimento spirituale della creazione.
4: Ho un peso sul cuore, un grande peso, se penso a ciò che le istituzioni ecclesiastiche hanno fatto della nascita del grande essere, del coregnante del regno di Dio e anche della via crucis e dell'uccisione del Figlio di Dio, Gesù di Nazareth. Il tempo matura e giungerà l'ora in cui potrò ritornare nella nostra eterna patria. Prima di lasciare questa terra, voglio raccontare e dare testimonianza non solo di ciò che so, ma anche di ciò che posso contemplare, l'eterna patria, alla quale appartiene la parte più profonda dell'anima di ogni uomo. È l'essere puro e divino in noi che tornerà all'eterna patria grazie al sacrificio inconcepibile del coregnante del regno di Dio che noi uomini chiamiamo il Cristo Dio o Gesù di Nazareth, sempre che crediamo alla sua incarnazione nell'uomo Gesù. Con le nostre parole non è quasi possibile descrivere la patria eterna. Le parole bellezza, purezza, armonia non sono abbastanza per spiegare cos'è veramente la nostra vera eterna patria e che cosa essa significhi per noi esseri nel profondo della nostra anima.
6: Ascoltiamo altre spiegazioni di Gabriele. Grazie al Cristo Dio abbiamo la scintilla redentrice nella nostra anima. Tutta la creazione divina è stata salvata grazie a Gesù, il Cristo Dio. Tutti gli esseri tornano all'eterna patria, perché l'avversario non ha potuto fermare il grande atto del Cristo, anche se lo ha perseguitato e torturato, quale Gesù di Nazareth, fino alla croce del martirio. Noi uomini, e soprattutto la nostra anima, non corriamo più il rischio della dissoluzione di tutte le forme spirituali, della bellissima creazione che è la nostra eterna patria. Anche le sostanze spirituali della natura, le forme di vita spirituali del mondo animale, tutto torna alla fonte della vita, all'eterno essere. Come abbiamo detto, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, il coregnante del regno di Dio, ha fermato questo processo. Per questo ora si può dire che l'uomo può peccare solo fino ai limiti della culla della creazione, solo fino alle quattro forze basilari divine dell'ordine, della volontà, sapienza e serietà. Ma le quattro essenze divine stesse, che vengono chiamate anche la patria della creazione, non possono essere incolpate. Continuiamo a leggere. Come abbiamo detto, noi uomini e anche le anime siamo solo viandanti in cammino verso l'eterna patria. Tuttavia, nell'essere eterno ci aspettano esseri celesti, ci aspettano famiglie che costituiscono una grande famiglia e in mezzo a loro c'è Dio Padre, che è per noi anche Madre. Il vero amore non si può descrivere. L'amore e la fedeltà sono eterni. Nel regno eterno gli esseri spirituali sono esseri attivi, non si canta alleluia e non esistono cose ridicole esteriorizzate. La vita degli esseri puri, degli esseri spirituali, è fermezza nell'uguaglianza, nella libertà, nell'unità, nella fratellanza e nella giustizia. Essi sono l'eterna legge dell'amore, adempiono la legge eterna dell'amore. Questa è libertà, unità, questa è vita.
1: Leggiamo nel manoscritto di Gabriele: vi prego, smettiamola di ridicolizzare e sminuire ciò che il Figlio di Dio, il coregnante dell'eterna patria, ha portato a noi uomini e di agire così contro il secondo comandamento. Non distruggiamo il grande evento con tradizioni ecclesiastiche. Smettiamola di macellare animali appena nati, le creature di Dio, perché anch'essi, come noi uomini, grazie al coregnante del regno di Dio, grazie al suo atto di redenzione, si trovano in cammino verso la vera vita. Smettiamola, per favore, di ridicolizzare il grande atto compiuto dal coregnante dei cieli, di disonorarlo, denigrandolo al punto da non poter più essere preso sul serio da qualsiasi persona in grado di pensare normalmente. Nicht mehr geglaubt werden kann.
4: Bitte, lassen Sie Ihr Herz sprechen. Vi prego di lasciar parlare il vostro cuore. Io, Gabriele, non vi posso dimostrare il grande evento. Tuttavia, un cuore retto e una mente chiara possono comprendere ciò che avviene in nome di Dio e di Suo Figlio. Io non vivo fuori dalla realtà. E proprio in questo periodo, verso la fine dell'anno, quando alla nostra latitudine una parte della Terra si allontana dal Sole, si fa buio presto di sera e al mattino si fa chiaro più tardi. E perché quindi, proprio in questo periodo buio in cui commemoriamo la nascita del Cristo Dio, non dovremmo appendere delle luci agli alberi nei parchi e nei giardini? E perché non dovremmo decorare la nostra casa con luci e con delle belle...

0: finden Sie zu Ihrem inneren Freund.
1: Giungete al vostro amico interiore. Chi prende in mano il proprio destino con Dio diventerà il maestro di se stesso. Più avanti, quando non si sentirà più solo, quando non cercherà più l'approvazione degli altri e la conferma di ciò che lui vuole, sarà giunto al suo amico interiore, lo spirito di nostro Padre, che gli è fedele.
0: Der Wille dieses Menschen ist dann auch die Treue zu Gott.
1: Questa persona allora vorrà essere fedele a Dio a sua volta. Il suo sguardo è chiaro. Egli vede lontano, nell'infinito. Il suo essere è eretto. Le sue mete sono in armonia con le leggi di Dio. Gli uomini che attingono dalla fonte interiore non si legano a dogmi. Sono fedeli alla verità ed amano la verità.

Un altro pensiero. Solo chi rende altri ricchi nel cuore è veramente ricco.

0: haben sie sich aufgemacht, ihr Leben in die Hand zu nehmen.
1: Se avete iniziato a prendere in mano la vostra vita, non correte il pericolo di perdervi in immagini astratte. Riflettete su che cosa significa grandezza. Nella cosa più piccola, nell'elemento più piccolo della materia, si trova la grandezza dell'infinito.

0: und sollte bewusst werden.
1: Dovremmo prendere coscienza che nessuno può rimettere la propria vita terrena nelle mani di un altro, neanche a religioni esteriori. Ogni uomo è chiamato dal grande spirito ad affinare se stesso, a nobilitare il proprio carattere.

0: anhängen an Menschen.
1: Ogni volta che ci attacchiamo a persone, a beni, a denaro e possedimenti, diveniamo più deboli. Spesso non vogliamo fare determinate cose, anche se potremmo farle. Ci attacchiamo ad altri che devono fare queste cose per noi. Ci attacchiamo a valori esteriori, anche se non possiamo portare niente con noi nell'aldilà. In questo modo ci indeboliamo.

0: Wie oft suchen wir, dass es uns gut geht.
1: Quante volte cerchiamo solo il nostro benessere esteriore? Si dice, non cercare il bene all'esterno. Il bene è in te. Il nostro motto spirituale dice, mi trasformo dall'interiore verso l'esteriore. Elaboro i miei aspetti umani per sviluppare la nuova immagine di me stesso come essere umano, perché questo mi fa sentire bene. Sono libero.

0: Wo ist in dieser Welt die Sicherheit?
1: Dove si trova la sicurezza in questo mondo? Si può trovare la sicurezza presso persone? Si trova la sicurezza nei beni e negli averi? Sempre più persone riconoscono che l'esteriore, il mondo, non offre più alcuna sicurezza. Tuttavia, c'è uno che ci offre sicurezza. È il Cristo Dio, che ci è più vicino delle nostre braccia e delle nostre gambe. Egli è il grande Spirito misericordioso che ci ama e dimora in ognuno di noi. Il suo amore e il suo aiuto sono sempre presenti. Egli ci chiama e chi si rivolge a Lui di cuore sperimenta e percepisce la Sua presenza ed il Suo aiuto.
0: Und seine

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici.
0: Heute Morgen.
1: Oggi vorrei leggere una frase pervenutami tempo fa per iscritto da parte di un conoscente.
0: Ein Bekannter schriftlich zukommen ließ. Er meinte,
1: mi scrisse,
0: jeder Mensch
1: ognuno ha un valore unico,
0: weil jeder
1: perché ognuno
0: ein besonderes
1: è un unicum speciale.
0: Begegnen sich zwei Bekannte,
1: quando due conoscenti si incontrano, in realtà nessuno sa chi è l'altro.
0: Denken Sie ähnlich?
1: La vedete anche voi così?
0: Viele Menschen sind sehr verschlossen.
1: Molte persone sono molto chiuse e spesso molto tristi e depresse.
0: Öffnen wir uns für das Gute, für Gott in uns.
1: Se ci apriamo per il bene, per Dio in noi, poi svanisce questa nostra condizione. Poi possiamo andare incontro al nostro prossimo in modo aperto e sincero, perché lo abbiamo accolto in noi. Vi auguro una giornata di successo spirituale.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. È sabato mattina. È una giornata libera per voi. Che cosa desiderate fare di questa giornata? Forse non dovreste precipitarvi subito a colazione, ma confrontare prima ciò che desiderate fare oggi con i 10 comandamenti di Dio e con il discorso della montagna di Gesù, chiedendovi: a chi serve ciò che desidero fare? Serve al mio prossimo? Serve alla mia anima? Oppure desidero soltanto esaudire alcuni aspetti umani, i miei desideri personali o addirittura avidità? Vi prego di ricordare che siamo su questa terra per divenire divini. Ciò significa che dovremmo riconoscere ogni giorno i nostri aspetti umani e sistemarli con il Cristo, riconoscendo prima di tutto ciò che non corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna di Gesù, e anche quale danno possiamo arrecare o abbiamo forse già arrecato. Il Cristo ci dona la forza per analizzarci in modo sincero e per pentirci veramente. Potremo così chiedere perdono di tutto cuore e anche perdonare se qualcuno ci ha fatto qualcosa di ingiusto. Se lo abbiamo riconosciuto, sappiamo che cosa possiamo fare in modo migliore d'ora in poi e potremmo riproporci di adempiere proprio questo aspetto con il Cristo, ossia di viverlo così e realizzare quindi un'altra parte della legge divina.

0: so könnten sie auch auf ihre Woche zurückblicken.
1: Potreste anche rivedere la vostra settimana e chiedervi come sono stati i vostri pensieri nei giorni trascorsi, se sono stati di ieri o addirittura dell'altro ieri. Vi siete quindi occupati di cose passate o di molto tempo fa, richiamandole eventualmente in vita? Si è forse trattato di pensieri o di desideri che avete avuto già mesi o anni fa? Se diamo una risposta sincera, ci aiuterà a riconoscere che cosa abbiamo immesso nel sistema di memorizzazione della legge di causa ed effetto. Ciò che è stato registrato ricade di nuovo su di noi e siamo in comunicazione con questi programmi. Infatti, noi stessi abbiamo immesso questi programmi nel conscio e nel subconscio, nell'anima e anche negli astri di memorizzazione della sfera causale. Questa è la nostra eredità umana, il nostro mondo personale dell'ego. Sono gli aspetti umani nei quali viviamo e con i quali comunichiamo sul piano umano. È ciò che ci occupa, che ci appesantisce e che ci manovra.

0: haben wir durch die ehrliche Selbstanalyse.
1: Sì, analizzandoci in modo sincero, abbiamo riconosciuto alcuni aspetti di ciò che abbiamo immesso. Non dovremmo accontentarci di questo, ma non dovremmo nemmeno muoverli a lungo in noi o addirittura allontanarli da noi. Invece, dovremmo rivolgerci ancora una volta al Cristo e sistemare con Lui ciò che abbiamo riconosciuto, poiché nel momento in cui riconosciamo qualche cosa, abbiamo anche la forza per superare il negativo.

0: Christus ist da.
1: Il Cristo è qui. Egli ci porge la sua mano e ci dona la sua forza se siamo disposti ad accettarla. Se non viviamo più i bassi aspetti umani che abbiamo riconosciuto in noi e se in questi aspetti in futuro ci comporteremo secondo la legge, allora ciò che è negativo viene trasformato e percepiamo forza e gioia. In noi e intorno a noi si fa più luce. L'energia negativa, il peccato, grazie alla forza trasformatrice del Cristo, è divenuta energia positiva e ciò che ci ha occupati così tanto fino ad ora è stato cancellato nel sistema di memorizzazione del computer causale. È ancora presente in noi soltanto come energia dei nostri ricordi, grazie alla quale forse possiamo aiutare il nostro prossimo, che si trova forse davanti a un compito simile a quello che noi abbiamo appena superato. Dalla nostra comprensione, da ciò che noi stessi abbiamo sperimentato e anche sofferto, se il nostro prossimo lo desidera, possiamo forse dargli una o l'altra indicazione che lo potrà aiutare a fare i suoi passi. Potete così affrontare in questo modo la giornata e di sera rivedere questa vostra giornata e chiedervi com'è andata. Sicuramente percepirete calma ed equilibrio nel vostro interiore se avete avuto un buon sabato. Come vi comporterete di sera con la vostra famiglia, con i vostri amici? Non siate fanatici, cercando di insegnare qualcosa al vostro prossimo. Siate piuttosto un vero maestro per voi stessi e così sarete anche un buon esempio per gli altri. Diveniamo un buon maestro per noi stessi se facciamo attenzione a noi stessi e se ci riconosciamo nelle situazioni della giornata, nei nostri sentimenti, nelle nostre sensazioni, pensieri, parole e azioni. Se facciamo attenzione a noi stessi, avremo anche rispetto per noi stessi. E nel rispetto per noi stessi c'è la forza, e dalla forza saremo anche in grado di rispettare il nostro prossimo. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi auguro di cuore un sabato benedetto e pieno di pace. Ricordatevi sempre che Dio, nostro Padre, vi ama, ama ognuno di noi. Un saluto in Dio. Gott zum Gruß.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott in uns.
1: Dio in noi. Dio è amore.
0: Gott lobt nicht.
1: Dio non loda. Dio dona. Tuttavia, chi si aspetta lode e stima, la lode non lo rincorrerà. Infatti, più è forte l'aspettativa di venir lodati, più velocemente svanisce la stima. Se oggi vi capitasse di ricevere lode e consenso, ciò potrebbe costituire un banco di prova per chiedersi: come reagisco? Non dimenticatevi, Dio, l'Eterno, vi è vicino in ogni situazione. Vi auguro una giornata ricca di autoconoscenza. Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Mein Ursprung ist Geist.
1: La mia origine è spirito. In me si trova ed opera la pienezza dell'Onnipotente.

La mia vera vita è amore. L'eterna forza fluente di Dio è l'amore che dona. Amore è il mio essere originario. Amore è esistenza eterna. Amore è la fonte, lo spirito creatore che mi ha creato, che alita ogni essere. Amore scorre nei minerali, nelle piante e negli animali. Amore scorre in tutte le anime e in tutti gli uomini.

0: vero essere.
1: Ich bin Liebe aus Gott.
0: Io sono amore che proviene da Dio, poiché Dio è amore.
1: Durch edle Gedanken,
0: con pensieri e parole nobili mi elevo alle

Le forze dell'amore mi indicano la via che conduce alle origini del mio vero sé. Io provengo dall'amore eterno universale. Io sono amore che proviene da Dio. In Dio c'è solo amore. Affermo l'amore di Dio in me. Io sono amore e la vita che provengono da Dio. In me operano le forze creatrici dei regni minerale, vegetale ed animale. Io sono una parte del grande tutto. In ogni particola della mia anima scorre lo spirito del Padre mio. L'Onnipotente alita ogni atomo.

le forze della mia anima respirano al ritmo dello spirito che scorre perennemente. Lo Spirito di Dio mi pervade con il suo alito. Io sono la vita, l'essere che agisce in eterno. La vita creatrice ed eterna pervade la mia anima ed il mio corpo terreno. Io mi trovo nell'eterna coscienza dell'Io Sono, della forza, di eternità, in eternità.

0: Io sono esistenza eterna, immortale.
1: Von göttlicher Macht durchflutet,
0: inondato dalla potenza divina, riconosco di essere un figlio dell'infinito. L'infinito compenetra la mia anima e la mia forma di esistenza terrena.

Mi rivolgo alla forza interiore, alla luce fluente. Ricevo le forze che provengono dalla vita universale. Respiro l'alito del divino. Respiro l'amore che fluisce eternamente. Respiro la sapienza divina, la forza che si riversa eternamente dentro di me. Io sono un figlio della vita universale. Tempo e spazio svaniscono. L'io sono si rafforza in me. Ali d'amore mi elevano al di sopra del mondo dei pensieri terreni per portarmi fino alle sfere della coscienza divina, fino all'io sono, dove non esistono tempo e spazio.

in me si dischiude l'eternità al di là del tempo e dello spazio. Il mio respiro scorre leggero. Il mio essere è ricolmo di forza e di luce. Io sono vita eternamente esistente. Io sono spirito del suo spirito. Io sono luce della sua luce. Io sono un essere al di là del tempo e dello spazio. Io sono vita eterna in Dio, l'amore.

0: der unbelastbaren Quelle Gott.
1: La luce scorre dalla fonte incorruttibile di Dio e mi pervade.

nutre la mia anima e le cellule del mio corpo terreno.

libero, sciolto dagli avvenimenti del tempo e dello spazio. Libero dal mondo dei pensieri, mi nutro delle forze che provengono dall'eterna fonte, da Dio. La limpida sorgente dell'Eterno compenetra la mia anima ed ogni cellula del mio corpo.

mi sostengono e mi portano alla fonte dell'amore e della sapienza. Sento. Che sono di origine divina. Sento che sono il figlio dell'Altissimo.

0: die Kräfte des Lebens in mir.
1: Affermo le forze della vita in me.
0: Ich bejahe.
1: Affermo il regno di Dio dentro di me.
0: Ich empfange das Leben.
1: Ricevo la vita, la forza fluente dell'amore divino dentro di me. L'infinito respira attraverso di me. Sento che sono libero. La mia anima si è sciolta dalle sue catene, slegata dal tempo e dallo spazio. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce. Io sono forza della sua forza. Io sono tutto nel tutto. La vita in lui e la vita in me.
0: Ich bin in dir, o Herr.
1: Io sono in te, o Signore, e tu sei in me, o eterno Spirito del Padre mio. La vita universale è la mia vita. Io sono eterno, immortale. Io sono amore del suo amore. Io sono.
0: Ich bin.

0: liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici, cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti alla puntata odierna della serie Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero, Dio in noi. Chi ha raggiunto la convinzione che Dio, lo Spirito universale, è in ogni cosa e in tutti noi, non ha più bisogno di religioni esteriori, né di chiese di pietra, né sacerdoti, cerimonie e dogmi. Costui aspira allo Spirito libero, il Cristo in noi, che si trova in ogni uomo, in ogni anima. L'anima che si è liberata da religioni esteriori e l'uomo respirano sentendosi profondamente sollevati. E da quel momento in poi la nostra vita è sorretta da una gioia che non avevamo mai provato per la libertà che abbiamo raggiunto. È Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi. Ognuno di noi è il Tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, Dio, Dio in noi, e quindi il respiro, la sua vita si trova anche nel profondo della nostra anima.
2: Sì, certo, la vita fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nell'organismo delle nostre cellule, e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, la forza radiosa che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. E che cosa accade nel momento in cui, quando decediamo, espiriamo per l'ultima volta con il nostro ultimo respiro e non inspiriamo più? Vuole dire che la vita è uscita dal nostro corpo. E dove è rimasta la vita? Si è forse spenta? Oppure continua? Continua, poiché nello stesso momento in cui l'uomo espira per l'ultima volta, l'anima inspira. Dio in noi è una cosa astratta per molti sacerdoti e parroci, poiché i parroci e i sacerdoti si rifanno a chiese di pietra e a tradizioni. Ma Gesù di Nazareth non ha insegnato alcuna tradizione ecclesiastica. Gesù non ci ha insegnato che dovremmo andare in templi di pietra per trovarvi eventualmente Dio. Gesù ci ha infatti insegnato e disse anche ai sacerdoti di allora, e ciò valeva in passato e nel presente, non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo.
1: E Gesù disse, solo uno è il vostro maestro. Ci si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la resurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è in Dio la legge dell'amore e della libertà. Quindi, voi come ogni uomo, ognuno è libero di credere o di non credere, di legarsi oppure di divenire libero. Siete liberi di andare nelle chiese di pietra o di seguire tradizioni ecclesiastiche e siete altrettanto liberi di prendere coscienza che Dio non conosce tradizioni. Dio non dimora in templi di pietra. Ciò che ha validità è che Dio è in noi. Ognuno è il Tempio di Dio. Questa consapevolezza ci fa percepire sempre più profondamente che Dio è onnipresente. Nessuno dovrebbe fingere qualche cosa davanti ad altri, qualcosa che non è in grado di dimostrare, soprattutto quando si tratta di Dio in noi. Nessun uomo dovrebbe legare altri a tradizioni e preghiere ecclesiastiche, a melodie d'organo o canti corali, a riti ecclesiastici o a qualsiasi altra forma ecclesiastica. Cerchiamo di comprendere che Dio non conosce tutte queste cose. Dio dimora in noi. Dio dimora in ognuno di noi. Noi uomini vogliamo sempre dimostrare qualche cosa. Per esempio, qualcuno che ora ci sta seguendo potrebbe pensare: voi affermate Dio in me, Dio in ogni cosa, Dio è onnipresente. Ma è vero? Potete dimostrarlo? La nostra risposta è la seguente: non possiamo dimostrarvelo, ma possiamo semplicemente dire: provate voi stessi. Dio si trova in voi ed Egli si lascia trovare.
3: Anche noi abbiamo provato a farlo, in preghiera, nella dedizione interiore, Dio in noi. Soltanto coloro che non hanno smesso di seguire il loro anelito interiore di trovare Dio in sé, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, percepiscono Dio dentro di sé, Dio in tutti noi. La vicinanza a Dio rende felici. Ben presto ci si rende conto di trovare un senso per la propria vita soltanto se si vive insieme a persone che seguono la stessa via, Dio in noi. Da ciò si sviluppa veramente il senso comunitario, la vita comunitaria, la vera, autentica e profonda amicizia. Essa si può sviluppare soltanto con il principio Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio.
2: In fondo abbiamo una prova che la tradizione, i riti e i culti non sono altro che una farsa e che non dovremmo adorare Dio in alcun edificio ecclesiastico di pietra. Gesù di Nazareth ci ha insegnato di ritirarci in una stanzetta silenziosa e di cercare Dio nel silenzio. Non ci ha insegnato di andare in chiesa di pietra. Come potremmo fare con la stanzetta silenziosa? Per esempio, nel mio appartamento mi sono preparato un angolino per pregare, con un tavolino, una sedia, una candela. Con il passare del tempo ho sentito una necessità che proviene dal cuore di ritirarmi per pregare o di prepararmi con un po' di musica per entrare nel silenzio e rivolgere poi profonde e sentite preghiere verso il mio interiore, verso Dio in noi.
3: Provate a farlo. Preparatevi un semplice angolino per pregare. Con la musica e con la preghiera, fatelo divenire un luogo che vi attira sempre di più. E prendete sempre coscienza che Dio, nostro Padre dei Cieli, vi ama, che ama tutti noi. Egli desidera che ci rivolgiamo a Lui, poiché noi tutti, nel profondo della nostra anima, siamo figli e figlie del Regno di Dio. Il Regno di Dio è la nostra vera patria, imperitura, in eterno. Gesù ci ha insegnato: il Regno di Dio è insito in voi. In altre parole, Il regno di Dio è la legge della vita. È Dio. Di conseguenza, Dio è in noi.
4: Jeder ist frei zu glauben oder nicht.
3: Ognuno è libero di credere o di non credere, che quale essere umano è soltanto un viandante in cammino, che ha in sé l'eternità. La nostra anima ha assunto temporaneamente una veste umana per la sua esistenza in questo mondo. Quando il corpo fisico decede, l'anima continua il suo cammino nelle sfere dell'aldilà e lo percorre fino a quando sarà giunta di nuovo completamente nel suo interiore, dal suo Creatore, da Dio, suo Padre. E allora sarà unita a Lui, come Gesù disse di se stesso: «Mio Padre ed io siamo uno».
4: Sono parole bellissime di Gesù, il Cristo. «Mio Padre ed io siamo uno». In fondo, questa è la meta per ognuno di noi. Noi proveniamo da Dio, siamo in Dio e percorreremo di nuovo la via verso Dio in noi per poter un giorno essere di nuovo uno con la possente corrente, con l'oceano incommensurabile dell'essere universale. Dio in noi. E allora potremmo anche dire come esseri puri: «Mio Padre ed io siamo uno». Questa prospettiva potrebbe essere una grande motivazione. Soltanto l'unità interiore in Dio, nostro eterno Padre, ci collega come fratelli e sorelle che appartengono al regno di Dio. Soltanto l'eterna patria in Dio, nostro Padre, ci unisce. Ma ritorniamo brevemente alla parola senso comunitario. La comunità con il nostro prossimo, che è come noi un figlio o una figlia dell'infinito, ci collega con Dio, nostro Padre, e con la patria eterna. È lì che ci conduce la via. Questa è la vita. La vera vita è la vita in Dio. E una vita conforme alla volontà di Dio è la verità. E la verità è in fondo il regno di Dio. Cari amici, speriamo e ci auguriamo che anche voi vi siate resi conto che nessuna unione esteriore vi può condurre a Dio. È vero che ci sono comunità esteriori, ma se osserviamo più da vicino l'espressione comunità esteriore, si presenterà subito la domanda: esiste un vero amico autentico che ha la costanza e la forza di radiazione di sostenere ognuno in base alla comunione interiore? Ogni uomo dovrà prima o poi trovare se stesso. Per questo desideriamo incoraggiarvi a ritrovare voi stessi con la domanda: chi siete? Chi siamo veramente? Chiunque lo vuole trova se stesso, e chi lo vuole fare analizzerà che cosa significa Dio è sempre presente. Egli è l'infinito. Egli è nell'universo. Egli è nella natura, in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra. Egli è negli elementi. Egli è nell'uomo. Dio è onnipresente. Da ciò risulta che Dio è in ogni anima e quindi anche in voi. Dio è con voi. Dio è presso di voi. Dio è con tutti noi e presso ognuno di noi.
2: Se queste parole hanno risvegliato anche in voi la nostalgia di Dio in noi, potrete cercare anche voi, e così anche tutti noi, continuamente questa vicinanza di Dio. Se ci prepariamo per la stanzetta silenziosa, verremo ripetutamente attirati da questo luogo, anche se è soltanto un angolino tranquillo nella nostra stanza. Teniamo questo piccolo angolo preparato per raccoglierci interiormente per pregare, libero da pensieri umani, e ritiriamoci in questo rifugio intimo quando desideriamo ritirarci per pregare, anche con l'aiuto di una musica armoniosa. E quando preghiamo, preghiamo nel profondo della nostra anima, rivolgendo quindi le nostre preghiere verso l'interiore, poiché noi stessi siamo il Tempio di Dio e Dio dimora in noi.
1: Cari amici, questa trasmissione non vuole essere una lezione. Ciò che desideriamo come seguaci di Gesù, del Cristo, è dare testimonianza per Dio, non per noi, non per una comunità legata alla tradizione, ma soltanto per Dio. È Lui che desideriamo portare al nostro prossimo. Noi abbiamo trovato Dio, la vita nel profondo della nostra anima, e sappiamo che Egli ama tutti noi, poiché ci ha contemplati e creati nel cuore, quale nostro Padre eterno. E chi cerca il collegamento con Lui, nella preghiera profonda, lo percepirà sempre di più. Parliamo di queste cose, ma non possiamo dimostrarle a nessuno. Lo sappiamo, ma non lo possiamo dimostrare, che voi, che tutti noi, viviamo in eterno, poiché Dio è eterno. Egli, Dio, il nostro Padre dei Cieli, ci ha creati come esseri di sostanza sottile. Prima o poi il nostro corpo decederà, ma la sua chiamata è sempre valida. Per esempio, tramite le parole del Cristo Dio, che disse: «Venite tutti a me», ossia al Cristo, «voi che siete affaticati ed oppressi». Io, il Cristo, vi voglio ristorare. Dove dovremmo andare, quindi, dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima? Da Lui, colui che dimora in noi, da Dio dentro di noi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi e vi auguriamo ogni bene per le prossime giornate. Se lo desiderate, fate anche voi le vostre esperienze con lo Spirito libero e sperimentate anche voi che Dio è in noi. E quando altri cercano di limitare la vostra libertà spirituale, ricordatevi che il Cristo dice: «Io sono venuto per rendervi liberi». Se desiderate seguire o ascoltare altre trasmissioni che riguardano questi momenti di preghiera o riflessione, ascoltateci alla prossima puntata della serie Il vostro momento di preghiera, lo Spirito libero, Dio in noi. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale. Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie
1: Alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe liegt die Kraft.
1: Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo, mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono, che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci: cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione: non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo: io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta, Se osserviamo e sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali? Se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione, se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo. Per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca. Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre. E ora lo tratteniamo brevemente.
0: Und atmen wieder langsam aus.
1: E quindi espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen in den Bauch.
1: Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi.
0: Aus der helfenden und heilenden Kraft,
1: dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo.
0: Das gefühlte Wort,
1: la parola che percepite, è lo Spirito che aiuta e guarisce,
0: der Christus
1: lo Spirito del Cristo Dio, che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
0: Der Helfende.
1: Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
0: Der Geist der Unendlichkeit.
1: Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Sie atmen ruhig und tief.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite.
0: Bitte denken Sie nicht.
1: Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Sie atmen.
1: Voi respirate
0: und sie lassen
1: e lasciate fluire la forza che aiuta Christus e guarisce Christus del Cristo Dio.
0: Atmen sie tief.
1: Inspirate
0: ein.
1: Profondamente
0: und atmen
1: ed espirate
0: sie
1: le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Wir hören nun leise Musik.
1: Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: Zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno,
0: jede Stunde,
1: ogni ora,
0: jede Minute,
1: ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate.
0: Wenn Sie wollen, nehmen Sie die Gedanken.
1: Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole.
0: Es wäre von Vorteil.
1: Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato. Ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.

e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo, grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Einen guten Morgen.
1: Buongiorno. Il nuovo giorno è appena sorto e voi, noi tutti, cominciamo la nostra giornata. Posso darvi due pensieri da portare con voi nella giornata? Per esempio, trovate voi stessi nel momento in cui imparate a non fare proprie le opinioni e le argomentazioni degli altri.

0: weiterer Aspekt zum Nachdenken.
1: Ed ora un altro aspetto su cui riflettere. Dell'amor proprio, la persona si appropria da sé, mentre l'amore di Dio è in lui. Ciò significa Dio in voi, Dio in noi, Dio nei mondi della natura.

Il libro consigliato dalla Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero. Leggete libri per la vita, per esempio il libro scritto da Gabriele, Il suo occhio, la contabilità di Dio, il microcosmo nel macrocosmo. I nostri sentimenti e pensieri, le nostre parole e azioni vengono memorizzati nella nostra anima e nel cosmo. Ogni cambiamento viene registrato nel cosmo e quello che è registrato si irradia a sua volta in modo corrispondente di ritorno. Pertanto tutto è in comunicazione con tutto. Attraverso il principio trasmettere e ricevere viene garantita una comunicazione assoluta e quindi una contabilità assoluta. Il suo occhio, la contabilità di Dio. Richiedete questo libro a Edizioni Gabriele, La Parola.

Cari amici, una preghiera per le richieste che ci stanno a cuore. Mi permettete, quale Gabriele, di ricordarvi l'olio nelle nostre lampade? Infatti, chi può sapere quando verrà lo sposo, il Cristo Dio? Facciamo risplendere la luce nelle nostre lampade per lo Spirito del Cristo Dio in noi. Molti di noi sono consapevoli che vicino al nostro cuore fisico splende la fiamma del Cristo Dio, la luce del Dio Padre Madre in suo Figlio, il Cristo Dio. Ci concentriamo su questa fiamma e preghiamo rivolgendo le nostre preghiere verso l'interiore. Poniamo le nostre preghiere nella luce del Cristo Dio, nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Per pregare ci sediamo con il busto ben diritto. Dato che in questo modo la forza vitale può fluire liberamente in noi. Vogliamo immergerci più profondamente nella luce del Cristo Dio, che è la luce redentrice, per percepire la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, voi che siete affaticati e oppressi. Io in voi vi voglio aiutare. Desidero far risplendere più intensamente la luce in voi, affinché le cellule del vostro corpo si ricolmino sempre più della mia luce e voi possiate affrontare con gioia e gratitudine la vostra vita terrena nella consapevolezza della mia presenza, il Cristo, la luce in voi. La mia chiamata, il Cristo Dio che io sono in voi, è presente e futuro. Aprite i vostri cuori, fate risplendere la fiamma spirituale nei vostri recipienti, la luce nel profondo del vostro essere, poiché nessuno sa quando sarà l'ora della mia venuta. Tuttavia sappiate, io sono sempre in voi, vita onnipresente. Se lo desiderate, pregate. Pregate rivolgendo le vostre preghiere nel profondo del centro del Cristo Dio e nel profondo dell'anima. Io, il Cristo, accolgo le vostre preghiere. Pregate. Pregate. Cari amici, cari fratelli e sorelle, uniti in Cristo e con Dio, nostro Padre dei Cieli, vogliamo pregare. Preghiamo.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti alla 13ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica sul grado dell'ordine. Potremmo paragonare la via interiore, la via dell'amore per Dio e per il prossimo, a una bussola interiore che ci indica in continuazione la direzione da seguire per orientarci e fare ritorno nella nostra vera patria. Infatti, come abbiamo sentito ripetutamente nelle varie trasmissioni, noi non siamo di questo mondo, siamo esseri cosmici, siamo figli e figlie di Dio, nostro eterno Padre. Per poter seguire questa nuova direzione nella nostra vita, è tuttavia necessario orientarsi in modo coerente sullo Spirito di Dio e lavorare con impegno su noi stessi, riconoscendoci in modo consapevole, per collegarci così sempre più con il nostro interiore e giungere nel silenzio, dove possiamo sperimentare quanto Dio ci è vicino, in noi. Questa è la meta degli esercizi del grado dell'ordine che ci sono stati dati dal Regno di Dio, da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, tramite Gabriele. Sono un grande aiuto per fare ordine nella nostra vita, ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento, per giungere così al silenzio interiore. Lisa, Elena ed io mi chiamo Barbara, vi leggiamo dal testo di istruzione del grado dell'ordine. Oggi sentiremo altri esercizi concreti per affinare i sensi. Se lo desiderate, preparate già ora carta e penna per segnarvi i compiti che leggeremo.
1: Leggiamo ora dal testo di istruzione. Il 17 marzo 1985, il nostro insegnante e fratello spirituale, Emanuele, ci diede una rivelazione per il grado dell'ordine, al fine di evolvere i nostri sensi e di fare ordine nei nostri pensieri. Gli insegnamenti e le lezioni qui riportate, date da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, provengono quindi dal mondo spirituale. Egli disse: alcuni di voi hanno ancora difficoltà a percorrere la via interiore con coerenza. Questo è del tutto normale. Il corpo dell'uomo è costituito da cellule che fino a oggi hanno ubbidito solamente ai sensi esteriori. L'esercito di cellule si è rivolto verso gli influssi esteriori, verso gli stimoli offerti da questo mondo. Le cellule esigono ancora ciò che è materiale e non i principi di vita spirituali conformi alla legge. Gabriele spiegò in merito: dobbiamo sforzarci di cambiare l'orientamento delle cellule, affinché si distolgano dalle aspirazioni esteriori e si interiorizzino. Ciò significa che in noi deve avvenire un cambiamento dall'esteriorizzazione all'interiorizzazione. Si tratta di un cambiamento fondamentale che coinvolge l'uomo in modo totale e tocca conformemente anche l'anima. Pertanto, la struttura delle cellule, che come ogni cosa è composta da atomi, deve ora affinarsi e rivolgersi verso i sensi interiori, verso i sensi dell'anima. Per molti di noi ciò comporta un cambiamento e un mutamento totale del nostro modo di pensare. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci diede la seguente spiegazione: anche se lo sport agonistico non è conforme alla legge, intendo ugualmente prenderlo come esempio per l'allenamento spirituale giornaliero. Per ottenere dei risultati, ogni sportivo deve allenarsi quotidianamente. Solo la costanza porta al successo, alla vittoria.
2: Nel testo di istruzione leggiamo le seguenti indicazioni date da Gabriele. Se non ci orientiamo in continuazione sulla meta, su Dio e sui nostri compiti, non riusciremo a procedere sulla via interiore. Per crescere e maturare spiritualmente, dobbiamo rialzarci ogni volta che cediamo alla negligenza o all'indolenza. Coloro che hanno già fatto alcuni passi sulla via interiore hanno potuto constatare che per sconfiggere il basso ego che provoca continue difficoltà e problemi, l'uomo deve allenarsi tutti i giorni. Il basso ego è costituito da varie forme pensiero, ossia da pensieri emanati dall'uomo che hanno preso forma e che continuano a influenzare chi li ha emessi. Non dovremmo più nutrire le forme pensiero da noi create, continuando a pensare alle stesse cose o ad aspetti simili. A queste forme pensiero dovremmo contrapporre le forze positive e divine dell'altruismo, della pace e della benevolenza verso il nostro prossimo. In tal modo, queste forme pensiero non ricevono più nutrimento, si allontanano da noi e si trasformano in energia positiva. Anche se sappiamo che i nostri lati umani, ossia il nostro ego, ci causano solo difficoltà e problemi, spesso li teniamo ben stretti. Dovremmo chiederci perché tratteniamo le nostre difficoltà e i nostri problemi. Che cosa vogliamo ottenere così facendo? Se per esempio continuiamo a lamentarci di una situazione spiacevole, non la miglioreremo certamente, ma al contrario la rafforzeremo. Se continuiamo a parlare della stessa situazione, dovremmo chiederci che cosa vogliamo ottenere comportandoci in questo modo. Quindi, se vogliamo trattenere cose spiacevoli, anche difficoltà e problemi, lo facciamo per ottenere determinate cose. Forse non riusciamo a perdonare il nostro prossimo. Forse accusiamo Dio per la nostra situazione, ben sapendo che siamo noi stessi gli artefici del nostro destino. Oppure vogliamo ricattare il nostro prossimo affinché faccia ciò che noi riteniamo giusto. Ognuno di noi deve, prima o poi, riconoscere che per ottenere la vittoria è necessario lottare contro le forze infime, contro le nostre infime sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni, contro i nostri sensi esteriorizzati che mirano a una vita comoda e incostante. I nostri sensi esteriorizzati tentano continuamente di trascinare l'anima e l'uomo verso l'esterno, verso le forze esteriori, verso il mondo dei piaceri e degli stimoli dei sensi.
0: Con le seguenti spiegazioni sulla coscienza dell'unità, Gabriele ci indica una bellissima prospettiva che può essere sicuramente una grande motivazione per ognuno di noi per lavorare su di sé. Infatti, la meta che ci descrive è meravigliosa e risveglia in molti di noi un profondo desiderio di avvicinarci sempre più a questa coscienza. Gabriele spiega: caro fratello, cara sorella, nel frattempo hai imparato a educare l'organo visivo. Hai percepito anche una lieve impressione della coscienza dell'unità. Alcuni di noi hanno presagito e sentito cosa significhi sperimentare tutto come una grande unità, sentire la forza che scorre dall'esterno verso l'interno, che dona pace all'anima e nel contempo la riattiva. Chi di noi ha presagito questa coscienza dell'unità e rinnova ogni giorno questa sensazione, percepisce anche il vero appagamento della propria vita. Inoltre, riconosce e presagisce che Dio, la forza onnipotente, governa ogni cosa. Ogni forma di vita racchiude in sé la scintilla divina. La scintilla divina è coscienza, è vita. Quindi ogni forma di vita è coscienza, conformemente al suo grado di sviluppo. Se affermiamo il divino in tutto ciò che esiste, riceviamo forza dall'esterno, dai mondi della natura e dagli astri. Infatti, in ogni cosa e soprattutto nell'uomo si trova il divino, la coscienza. Quando la coscienza comunica con la coscienza divina che si trova in ogni forma di vita, anche nell'uomo possono fluire le forze divine. Chi trasmette forze d'amore altruistico le riceverà moltiplicate. Caro fratello, senza la realizzazione non è possibile vedere la meta. Alcuni ritengono di essere saggi poiché possiedono molto sapere. Tuttavia, il sapere non è sapienza. Il sapere è la premessa per sviluppare la sapienza. Potremmo raggiungere la sapienza solo se applichiamo su noi stessi il sapere spirituale. Realizzando le leggi divine, ridiveniamo coscienza assoluta. Ci troviamo ancora a diversi livelli di coscienza, poiché fin tanto che siamo legati alla legge causale, ci troviamo ancora nei cosiddetti stati di coscienza che corrispondono alla nostra evoluzione spirituale.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele dal testo di istruzione. Sulla via interiore sperimentiamo che la forza positiva scorre incessantemente.

0: affinato i nostri sensi e non abbiamo orientato il nostro essere su Dio, riceveremo ben poca forza divina. Noi uomini siamo nel contempo emittenti e riceventi. Pensiamo ad esempio ai nostri apparecchi radiofonici e televisivi. Se non ci sintonizziamo bene sulla trasmittente desiderata, non saremo in grado di riceverla. Potremo sentire rumori o onde provenienti da più emittenti, ma non un'emittente precisa, dato che non siamo sintonizzati correttamente. Lo spirito di nostro Padre trasmette incessantemente. Tutto è pervaso dall'emittente che è lo spirito. Se non ci siamo sintonizzati sull'emittente che è Dio, realizzando e orientandoci su di Lui, non saremo in grado di ricevere qualcosa di preciso da Lui. Riceveremo forse impulsi provenienti da alcuni campi di trasmissione che non sono tuttavia di origine divina. Si tratta di forme pensiero o di forze provenienti dalla cronaca atmosferica. Se riceviamo più emittenti contemporaneamente, poiché viviamo in modo incoerente, con il passare del tempo il nostro sistema nervoso ne risentirà e si logorerà. Una frase significativa del nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, dice: «Cari amici, la via interiore è la via dell'amore per Dio. Per amore di Dio, l'allievo dovrebbe abbandonare gradualmente i propri lati umani per ottenere aspetti divini».
1: Nel testo di istruzione giungiamo ora a un ulteriore esercizio per l'educazione dei sensi, un compito per il senso dell'udito. Gabriele ci disse: «Passiamo ora ai successivi compiti della via interiore, necessari per affinare i sensi e per giungere alla sensibilità dell'anima e dell'uomo. Dato che viviamo con i nostri sensi molto proiettati verso il mondo, è necessario richiamare singolarmente ogni organo sensoriale. La curiosità dimostra che il senso dell'udito è rivolto verso il mondo apparente esteriore. L'uomo proiettato verso il mondo aspira a sapere e sentire molte cose. Gli uomini di questo mondo desiderano registrare una cosa e comprenderne un'altra. La curiosità indica quindi che il senso dell'udito è orientato verso l'esterno. Sulla via che conduce al divino, esso dovrebbe tuttavia essere nobilitato. Ognuno di noi ha di certo già sperimentato personalmente che lo sforzo continuo di ascoltare, registrare e accogliere dentro di sé ogni cosa rende inquieti. I nervi si tendono e si contraggono e logorano il corpo. Sì, logorano anche il nostro corpo, poiché la curiosità è forza sprecata. Fratello Emanuele ci ha dato il seguente esercizio che serve per riconoscere se stessi. I seguenti esercizi vanno eseguiti alternandoli. Per 2 giorni l'allievo dovrebbe sforzarsi di vivere interiorizzato. Vivere interiorizzato significa proteggersi da influssi negativi. Egli si sforza di non accogliere dentro di sé rumori, suoni e dissonanze.
0: In merito a questi esercizi, Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Ciò avviene nel seguente modo. Anche se sentiamo i rumori, i suoni e le voci attorno a noi, non ci irritiamo. Se ci lasciamo irritare dalle dissonanze, di qualsiasi tipo o provenienza esse siano, le assorbiamo automaticamente. Esse agiscono sul nostro sistema nervoso, che si contrae, e di conseguenza l'energia spirituale e del corpo si riduce. Ogni contrazione deriva dalla disarmonia che agisce come

0: come fattore di disturbo nell'organismo. Ogni disarmonia ha origine da un comportamento errato dell'uomo, da un'azione contraria alla legge eterna. Quando ci agitiamo, attiviamo anche una rispondenza nella nostra anima. Essa comincia quindi a vibrare e attira ciò che ci ha irritati e che ci irrita. In tal modo, il ritmo del nostro corpo si altera e noi entriamo in un basso campo di vibrazione, dato che le dissonanze sottraggono energia al corpo. Di conseguenza, l'organismo cade in una bassa vibrazione corrispondente. Ciò significa che su di esso agiscono le forze che si trovano in quel campo di vibrazione. Nella sua rivelazione, il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci disse: «La disarmonia si manifesta in pensieri incontrollati e in molte parole. Inoltre, si esprime in movimenti disarmonici, ossia nervosi e bruschi, e in azioni incontrollate. L'uomo fa cose inutili. In tal modo, egli spreca forza spirituale e fisica e cade nel campo di vibrazione corrispondente che egli stesso si è scelto con il suo comportamento errato».
1: Gabriele ci ha spiegato ulteriormente gli esercizi. Per 2 giorni ci sforziamo quindi di vivere interiorizzati. Ci sforziamo di non assorbire i rumori e i suoni negativi dall'esterno, di non lasciarli entrare nel nostro interiore. Anche se li sentiamo, li lasciamo scivolare via. Viviamo rivolti verso il nostro interiore. Per prendere coscienza di questa vita interiore, ci sforziamo di affermare ciò che è bello, nobile e puro nella natura e nell'uomo e di vedere sempre il bene. Così facendo, svilupperemo la disponibilità interiore e faremo i primi passi per vivere nel regno di Dio. Inoltre, nelle giornate in cui viviamo interiorizzati, dovremo parlare solo di cose essenziali, evitando tutto ciò che non è essenziale. Durante questi giorni non ci interessa ciò che si dicono i vicini. Il senso dell'udito sarà orientato verso l'interiore per trovarvi sollievo e silenzio. Per dischiudere la porta della vita interiore ci sono di aiuto anche dei sostegni di coscienza, come per esempio: «Io sono il silenzio», «Io sono la pace», «Tutto è silenzio in me», «Io sono colmo di pace», «Io sono armonioso». Questi sostegni di coscienza ci aiutano a superare la curiosità che sale in noi e di conseguenza a mantenere il nostro interiore orientato in modo da ricevere ciò che è positivo. Se ai nostri orecchi giungono in modo intenso suoni forti e acuti, non dovremmo respingerli bruscamente. Anche nei suoni forti e acuti possiamo affermare il positivo, ossia la forza che agisce silenziosamente in essi e che è presente anche se è incapsulata dall'esteriore, dalla dissonanza. Infatti, non esiste alcun suono senza la forza divina. Se perseveriamo nell'affermare esclusivamente i suoni positivi e armoniosi, i suoni forti e acuti si attenueranno sempre più in noi e attorno a noi. Infatti, vivendo in modo positivo, formiamo un bozzolo spirituale, ossia un campo energetico spirituale che respinge le dissonanze più forti. In questo modo giungiamo a poco alla pace interiore. Caro fratello, cara sorella, scrivi sulla pagina destra del tuo diario mistico ciò che hai sentito o pensato nel corso di queste 2 giornate interiori, ossia gli aspetti essenziali delle tue sensazioni e dei tuoi pensieri.
0: Nel testo di istruzione, Gabriele ci dà ora ulteriori spiegazioni sugli esercizi. Seguono ora due giornate esteriori, durante le quali il senso dell'udito si apre verso l'esterno. Assorbiamo nel nostro interiore tutti i rumori e i suoni che il mondo ci offre. In tal modo si risveglia di nuovo la curiosità. Prestiamo di nuovo ascolto a ciò che il prossimo racconta, a ciò che fa il nostro vicino, a ciò che acquista e così via, senza comunque esagerare, provocando per esempio volutamente queste cose appena dette. Lasciamo venire ciò che le giornate ci portano. Annotiamo sulla pagina sinistra del nostro diario mistico le sensazioni e i pensieri che si presentano nel corso di queste due giornate, che ci servono eventualmente da ammonimento. Si possono ripetere frequentemente questi esercizi, tuttavia non in modo continuo, ma eventualmente a distanza di una quindicina di giorni. Questo alternarsi di due giornate in cui viviamo interiorizzati e due esteriorizzati mette in moto molte cose dentro di noi. Con questi esercizi richiamiamo, in modo conforme alla legge, il conscio e il subconscio, nonché le colpe che si trovano negli involucri dell'anima. Grazie a questi esercizi, in noi emerge gradualmente e in modo conforme alla legge quel tanto che siamo in grado di riconoscere e di sistemare. Servono quindi all'autoconoscenza.
2: Gabriele spiega poi quanto sia importante fare questi esercizi con sincerità e senza fanatismo, per liberarci dai nostri errori e dalle nostre debolezze. Chi esegue questi esercizi senza fanatismo riceverà giorno per giorno quel tanto di autoconoscenza che è in grado di sopportare e di realizzare. Se non ci riconosciamo, non possiamo pentirci. E se non ci pentiamo e non rimettiamo al Cristo i nostri errori e le nostre debolezze, detti anche peccati, non possiamo liberarci dalle nostre colpe. Ripeto di nuovo che questi esercizi, come ogni esercizio conforme alla legge, vanno eseguiti senza fanatismo. Non dobbiamo forzare nulla, ma imperniarci sinceramente e onestamente a rimettere al Cristo ciò che abbiamo riconosciuto. Non dovremmo nemmeno reprimere i nostri errori e le nostre debolezze, ma cedere sempre meno ed eliminarli gradualmente. Così facendo, il complesso dell'ego umano si scomporrà pezzo per pezzo e ce ne libereremo. Alla fine di ogni settimana o di ogni mese, a seconda dell'intensità con cui percorriamo la via interiore, dovremmo fare un bilancio del nostro diario mistico. Che cosa abbiamo superato? Che cosa dobbiamo ancora affrontare? Dovremmo gioire di ciò che abbiamo superato e riconoscere che progrediamo sulla via interiore. Tuttavia, non dovremmo lasciare insorgere dei sensi di colpa per i nostri difetti ancora esistenti, ma possiamo invece riconoscerci nuovamente in essi e superarli con l'aiuto di Dio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, quando faremo gli esercizi di cui abbiamo parlato oggi, ricordiamoci sempre che la nostra giornata è il nostro maestro. Non è un caso cosa ci capita oggi, quello che vediamo o sentiamo, sia nelle giornate interiori sia in quelle esteriori. Tutto ha un messaggio per noi, per i nostri prossimi passi che ci conducano verso la nostra meta, a Dio in noi. In questo modo possiamo imparare a orientare in modo sempre più fine la nostra bussola interiore, sui nostri sensi interiori. Le prossime settimane potranno quindi essere molto interessanti, dato che potremo sicuramente scoprire tante cose su noi stessi. Se desiderate rileggere le spiegazioni e i compiti per l'educazione dell'udito, li trovate all'inizio del quinto capitolo del testo di istruzione. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche la prossima volta e a imparare ancora insieme a noi sulla via interiore, la via del Cristo Dio, per persone della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e a un'umanità pacifica. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist
1: Dio è amore e verità. L'amore è la verità. Dio è in voi, nel profondo della vostra anima. Ogni giorno è per ciascuno di noi un giorno di votazione. Per cosa o per chi votate oggi? Si può dire: io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno in fondo la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi. Se lo volete, questa mattina prendetevi qualche minuto per rifletterci. E se lo desiderate, andate con i seguenti pensieri nella vostra giornata. Dio è amore e verità. Dio vi accompagna. Dio è spirito. Egli dimora in voi, nel profondo della vostra anima. L'infinito Dio è con voi e quindi anche nella vostra giornata. Vi auguro una giornata ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto a questa trasmissione che porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda parleremo oggi della quarta parte del tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Il materiale di base per questa trasmissione è costituito da un libro interessante che abbiamo già presentato e che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Ma quali sono i contenuti di questo libro? Sentiamo alcune frasi. Chi accoglie in sé le opinioni e le idee di un altro viene programmato dall'esterno e in parte non vive la propria vita. Oppure l'immagine e il carattere di chi la sa sempre meglio. In questo punto spesso troviamo anche noi stessi. Oppure l'influsso che le anime a basso livello esercitano sugli uomini, servendosi dei loro programmi, ad esempio i vizi. Ascolteremo quindi temi interessanti e vogliamo continuare trattando questi argomenti. Tuttavia alcuni di voi ascoltano per la prima volta forse queste trasmissioni. Vogliamo quindi riassumere brevemente le tre puntate precedenti. Nella prima parte abbiamo parlato del concetto di rispondenza e proiezione. Di cosa si tratta? Potremmo rispondere facendo un piccolo esempio. Incontriamo un collega che ci fa arrabbiare molto. Gli rinfacciamo di essere uno stupido e l'altro è sorpreso. A questo punto potremmo chiederci se ciò che noi rinfacciamo agli altri, la stupidità ad esempio, non è forse anche presente in noi. Lui mi fa arrabbiare, tuttavia non lo voglio riconoscere e ciò corrisponde quindi alla mia cosiddetta rispondenza. La proiezione invece, incontriamo un altro collega, gli raccontiamo dell'altro, di quanto sia stupido, dicendogli sicuramente la vedi anche tu così. Sì, dice l'altro, naturalmente la vedo anch'io così, ma lo fa senza esaminare veramente le cose o riflettere se la mia opinione sia giusta e in questo modo si può dire che si lega a me. Io gli proietto la mia opinione. Questo legame, questa energia negativa, viene memorizzata in noi nel subconscio, negli involucri dell'anima, eventualmente anche nelle cellule del nostro organismo, ma anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo già sentito parlare. E un giorno dovremo sciogliere nuovamente queste cose per divenire liberi. Questo è il tema della prima trasmissione. In seguito si è trattato dell'influsso che può essere procurato dalle istituzioni ecclesiastiche sugli uomini, come con i dogmi, i riti, le cerimonie, e quanto sia questo influsso lo sappiamo dal battesimo fino alla vecchiaia. In seguito abbiamo trattato come ci influenziamo a vicenda attraverso la nostra irradiazione o attraverso ciò che emaniamo o attribuiamo invece agli altri. Oggi in questa quarta parte di questa serie di trasmissioni affrontiamo un altro tema, ossia che significato hanno limitare gli altri o l'energia proveniente dall'ammirazione o quali conseguenze portano, e di nuovo ci si pone la domanda, esiste il caso? Ma all'inizio di questa trasmissione vogliamo porci in particolare questa domanda. L'uno si impone sull'altro. Perché? Ed inoltre la domanda, Gesù di Nazareth ai suoi tempi si è forse imposto o ha sottomesso qualcuno? Sappiamo che non lo ha fatto, anzi, al contrario, egli disse, non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. Nessuno vuole essere dominato o sottomesso, ma noi uomini lo facciamo. E perché?
1: Sì, vorrei cominciare la trasmissione odierna leggendo un brano dal libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, di cui hai già accennato. Infatti si possono imparare molte cose, ora cito a pagina 107, chi determina gli altri e impone il proprio volere non lo fa perché è forte, anche se così sembrerebbe, ma perché è carente di energia, ossia lo fa da una debolezza. Per raggiungere i suoi scopi, egli sfrutta con astuzia le debolezze del suo prossimo, senza tener conto del suo libero arbitrio. Pertanto, la vittima può sottrarsi alla manipolazione di questo influsso solamente se riconosce le proprie debolezze e le supera con l'aiuto del Cristo Dio. Moltissime persone sono legate e imprigionate nella propria ragnatela e in quella degli altri. Solo quando riconosciamo la nostra dipendenza e il nostro legame, il Cristo Dio, nostro Redentore, ci può aiutare a liberarci, passo per passo, sistemando le nostre colpe.
0: Ci troviamo già nel mezzo del tema, hai detto la parola mancanza di energia. Conosciamo la legge della fisica che dice che nessuna energia va persa. Quindi se ora una persona ci influenza e ci toglie questa energia con il suo modo di comportarsi, di imporsi, perdiamo energia. A poco a poco diveniamo sempre più poveri di energia. L'altro impiega la sua energia solo brevemente per aggirarci, per conquistarci con i suoi obiettivi. Tuttavia, una volta che siamo dalla sua parte, nel momento in cui siamo della sua opinione e ci comportiamo così come lui desidera, si riprende questa energia togliendocela. E a poco diveniamo sempre più poveri di energia. Conosciamo questo fenomeno definito anche come sindrome del burnout. Le persone non hanno più energia, non hanno più voglia né idee, divengono esecutori di ordini e vivono vegetando.
2: E se continuiamo a leggere nel libro, troviamo, dato che Dio non dona la sua energia per questo scopo, inizia più o meno consapevolmente la ricerca, infine la brama di ulteriore energia. L'uomo cerca poi di determinare, influenzare e programmare i suoi simili tramite la proiezione e di renderli dipendenti da lui, usandoli come fonti energetiche.
1: A questo punto potremmo chiederci come avviene questo praticamente, quando comincia questa ricerca intensa di energia. Questa brama può venire soddisfatta con le droghe, l'alcol, gli eccessi, la sessualità, le passioni eccessive, ma anche attraverso l'invidia, i dissidi, i litigi, fino alle guerre e molto di più.
2: O anche con il programma di mettersi in mostra dicendo «guarda come sono bravo».
0: In un altro punto del libro, sempre a pagina 107, leggiamo: descriviamo brevemente un'altra variante del vasto campo della legge della rispondenza e della proiezione. Dato che il loro prossimo sembra essere forte ed avere molti pregi, una determinata categoria di persone, che potremmo definire imitatori, entra in uno stato di dipendenza. Essendo carenti di forze e pregi propri, esse si appoggiano ad una o più persone per vivere nel loro splendore, per esserne partecipi, per essere illuminate dal loro apparente fulgore. Imitando gli altri, assumiamo caratteristiche del comportamento, del modo di parlare e di vivere di un altro, per ornarci quasi dei suoi allori, per rivalutarci e uguagliare il loro esempio, al quale attribuiamo valori che ci mancano. Possiamo portare questo esempio anche in altri campi? Possiamo chiederci, ad esempio, se questi esempi si possono trovare anche in campi come quello della politica o della religione?
2: Sì, mi hai dato uno spunto. Se ci penso, mi vengono in mente le immagini che vediamo di frequente alla televisione. Molti di questi personaggi famosi, che si tratti della politica o anche nel campo della religione, o per esempio della cultura, nel mondo della musica, le pop star o rock star, conosciamo tutti questi esempi. Non è così che spesso vivono di una certa energia di ammirazione, di venerazione che proviene dalla massa, dai loro fans, o come vengono chiamati. Ma spesso cosa accade nella vita di queste persone? Cosa avviene ad alcuni di loro? Lo si legge poi nei giornali. Infatti, cosa accade quando improvvisamente l'energia o il successo vengono a mancare? Perdono energia, sono privi di energia e a volte addirittura si ammalano.
1: Sì, l'hai descritto bene. Questi artisti sportivi o politici o altre personalità della scena pubblica, in genere li vediamo raggianti sotto i riflettori, ma ad un certo punto arrivano al cosiddetto punto critico della loro carriera, che comincia a incrinarsi. Il successo diminuisce, le cose non vanno più così bene e poi subentra una tale carenza di energia che si ritrovano a dover compensare con tutto quello che abbiamo detto prima, forse con dei vizi, con le droghe, l'alcol e tutti quegli eccessi di cui sono pieni anche tutti i giornali. Quindi si tratta di una compensazione di questa carenza di energia.
0: Credo che quello che si sta spiegando lo conosciamo tutti, lo si vede nei mass media, in televisione, nei notiziari, si sentono di frequente queste cose, ma siamo coscienti che cose simili avvengono spesso anche nella cerchia più ristretta, quella della famiglia, quindi non solo in ambiti allargati della società, ma proprio anche nella famiglia. Ammettiamo ad esempio che dei genitori si leghino fortemente ai loro figli, e sappiamo che questo avviene spesso e facilmente. I figli vengono visti come proprietà e di conseguenza si prende anche energia da loro. I bambini possono dare molta energia, dato che possiedono questa spontaneità, questa naturalezza, questo amore che donano spontaneamente al loro prossimo. Ma dopo molti anni può darsi che arrivi la fase, così come avviene per i politici o per gli artisti che vivono anni e anni dell'energia del loro pubblico, una fase in cui, quando i figli se ne vanno, vanno a scuola o all'università, escono di casa, si sposano, improvvisamente la casa è vuota. Di colpo viene a mancare l'energia, subentra questo senso di solitudine e poi ci si accorge tutto d'un tratto che si è vissuto dell'energia dell'altro. Subentra anche un certo senso di disperazione, si è risaputo che proprio per questo motivo spesso i coniugi rimasti soli cominciano a litigare, in quanto improvvisamente non sanno più cosa fare delle proprie giornate e non hanno alimentato la propria energia.
3: Aber auch diese Streitigkeiten müssen eines Tages aufgelöst werden.
1: Ma anche questi litigi un giorno dovranno venire sciolti. Lo sappiamo e lo sentiamo. Leggiamo un altro passo sull'energia dell'ammirazione, in cui apprendiamo. Le rispondenze e i programmi umani che assumiamo dal nostro prossimo sono un bagaglio umano che dovremmo superare, sistemare o di cui dovremmo subire le conseguenze, imitando gli altri. Ci allontaniamo da noi stessi e non ci rendiamo più conto dei compiti e delle possibilità della nostra vita terrena, oppure solo in parte. Siamo poi legati alla persona dalla quale abbiamo copiato i programmi. L'altro è legato a noi in misura in cui ne ha tratto vantaggi personali, anche solo accettando l'energia dell'ammirazione.
2: Continuiamo a leggere. Di questa categoria fanno parte anche i fans degli idoli, sia nel campo della musica, del cinema e dello sport, sia in quello della politica o della scienza. Le persone famose e popolari e molte altre servono spesso da esempi che attirano gli imitatori nel modo che abbiamo appena descritto.
0: Sì, degli esempi, dici tu. Penso a determinati viaggi. Alcune persone si permettono di fare grandi viaggi con molto sfarzo e molti costi. Si recano in un posto accompagnati da migliaia di fans, si potrebbe quasi dire pellegrini o qualcosa del genere, che appunto venerano queste personalità. Si potrebbe quasi dire che queste persone illustri quasi prendono energia, questa energia di ammirazione dei loro fans, presa dai loro veneratori, si potrebbe dire in un certo senso, no?
1: Sì, e questo nonostante usino spesso parole così ben scelte e altisonanti, ad esempio qualora si parli di tolleranza o di unità. E ora se pensiamo ai politici, di queste parole cosa tocca veramente la gente? Il popolo si lascia motivare da queste parole? Arrivano alle persone? Raramente. Ciò significa che è sicuramente come dici tu, ossia che l'energia fluisce più nella direzione dal popolo verso gli altolocati o le stars, per dirla così, che nella direzione opposta. Spesso in tali occasioni vengono espresse parole così altisonanti come unità, tolleranza o modestia, ma il popolo si lascia veramente motivare in senso positivo? In realtà questi personaggi famosi, mettendosi in mostra, prendono energia che il popolo e le masse danno loro volontariamente.
0: Hai citato la massa. Nello sport si può osservare e riconoscere bene questo fenomeno. Pensiamo al calcio. Migliaia di spettatori. I tifosi incitano il gioco e può darsi che i giocatori ancora nell'ultimo minuto riescano a vincere sull'altra squadra. L'energia fluisce e ottengono nuova forza. In questo modo il gioco arriva forse alla fase cruciale e da questo momento si può percepire l'energia in atto. Quando migliaia di persone cominciano a incitare i loro giocatori, una squadra di calcio, ma anche questo avviene nei divi del rock, negli idoli o quelle personalità agghindate in modo appariscente. In questi momenti è chiaro che si percepisce addirittura l'energia che fluisce, potremmo dire che non è poca. Ci sono persino persone famose, stars, che ammettono coscientemente di farsi regolarmente un bagno di massa.
2: Ma la domanda è dove va a finire poi tutta questa energia?
0: L'energia non è solo quantità, ma anche qualità. Potremmo vederla così, l'energia che viene impiegata contro le leggi di Dio e che non è quindi nella sua volontà, non può appunto fluire di ritorno a Dio. Si tratta quindi di energie che praticamente fluiscono direttamente là dove sono attive le forze contrarie, fluiscono quindi la controparte.
1: E cosa se ne fa di questa energia? La utilizza per creare altrove nuove fonti di energia, dato che ha bisogno continuamente di energia. Infatti non ne riceve da Dio, questa energia proviene dagli uomini. Quando riesce a impossessarsi di una persona come fonte di energia, poi le prende energia fino a quando gli serve. Nel momento in cui non ottiene più da questa persona l'energia desiderata, la lascia cadere e questa caduta forse poi è un abisso senza fine e diviene molto difficile poi uscirne.
2: Sì, nel libro di cui parliamo oggi ho trovato un passo che si riferisce bene proprio a questo tema. Nel libro La via interiore, il grado della serietà si dice a senso. L'ego di una persona può influenzare i suoi simili solo fino a quando essi non prestano più alcun tributo al proprio ego ed elevano sempre più la propria coscienza a Dio. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione.
0: Hai detto la frase «avere fiducia in Dio». Cosa significa questo? Per me significa anche sperimentare Dio. E come lo sperimentiamo? Ad esempio, realizzando sempre di più, giorno per giorno, i suoi comandamenti, i 10 comandamenti, il discorso della montagna, ad esempio, che è l'insegnamento di Gesù, del Cristo. Solo in questo caso lo Spirito del Cristo Dio può proteggerci con la sua forza e con il suo amore.
1: Dopo quello che hai detto, leggiamo ancora una volta nel nostro libro. In esso viene descritto come avviene con l'energia negativa.
4: Im Buch von Gabriele zu lesen.
1: Leggiamo. A causa di questi influssi negativi, l'uno è legato all'altro. Se entrambi con questi programmi che vibrano in modo analogo proiettano le loro rispondenze, i loro programmi, i loro peccati in altre persone, si forma una rete del karma che costituisce allo stesso tempo una catena di influssi. Il virus della proiezione può quindi essere trasmesso ad altre persone. Ogni programma estraneo che è stato immesso determina la persona che lo ha assunto. Essa diviene simile a colui che l'ha determinata o che tramite il principio trasmettere e ricevere continua ad influenzarla.
2: E poi si legge, in base alla legge che dice il simile attira il simile, entrambi si incontreranno continuamente in questo mondo, oppure come anime nelle sfere di purificazione o in altre incarnazioni. Le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno, in base ai programmi che i due hanno ulteriormente sviluppato. Da tutti questi processi risulta la rete mondiale del karma, nella quale molti uomini e molte anime sono ingarbugliati, annodati e aggrovigliati insieme.
1: Hai detto la legge mondiale del karma e che molti uomini e anime sono ingarbugliati l'uno con l'altro. Su questo tema abbiamo avuto la possibilità di avere un colloquio con Gabriele. Vogliamo ora ascoltarne una parte insieme.
2: Ciò significa quindi che il caso non esiste. Quando ci troviamo per strada, passiamo davanti a tante persone, le vediamo, le guardiamo in faccia. Se è tutto a posto, in noi non si muove nulla. Ci passano davanti 10 persone, 20 persone, tante persone. E improvvisamente, in mezzo a tutte, ce n'è una che ci irrita al punto che i nostri nervi sono in subbuglio. Cominciamo a guardarla, cominciamo a denigrarla. Il suo atteggiamento e il suo comportamento ci danno fastidio. Oppure partecipiamo a una conferenza, ascoltiamo la persona che parla, siamo d'accordo con alcune cose e con altre no. Poi improvvisamente dice una frase e questa frase ci fa arrabbiare moltissimo. Cominciamo a denigrare la persona che parla. Prima che dicesse quella frase, per noi era una persona che ci spiegava le sue conoscenze, ma ora ci ha irritati, ci fa arrabbiare e cominciamo a denigrarla. È la rete del karma. Vuol dire che abbiamo qualcosa a che fare con il passante incontrato per strada, che ci ha irritati, oppure con la persona che ha tenuto la conferenza. Che cosa c'è in noi? Quante volte ricorriamo in fretta all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e lo invertiamo dicendo «la sua trave è la mia pagliuzza». Per questo mi arrabbio con lui. Proviamo invece a rigirare il tutto come ci ha insegnato Gesù. L'altro irradia verso di noi la sua pagliuzza e in noi diviene attiva una trave gigantesca. La rete del karma comincia a vibrare. Che cosa ci vuole dire? Che cosa ci vuol dire la nostra irritazione? Ogni irritazione ha dei sentimenti. Se lasciamo spazio a questi sentimenti, affiorano dei pensieri. E se vediamo i nostri pensieri nei confronti del passante incontrato per strada e i pensieri verso la persona che ha tenuto la conferenza, in fondo dovremmo chiederci che cosa si trova nei miei pensieri, che cosa voglio dall'altro. In effetti voglio qualcosa da lui, ossia che si comporti in modo diverso, che non esprima ciò che ha appena detto. E perché non lo dovrebbe dire? È una cosa che mi ha toccato. Che cosa mi ha colpito nel caso del passante per strada? Il contenuto dei nostri pensieri ci aiuta a comprendere la rete karmica. La persona che ha tenuto la conferenza è legata a noi e noi a lei. Forse il passante è legato a noi e noi a lui. Se ora chiediamo alla persona che ha tenuto la conferenza se la frase che ha detto lo ha fatto arrabbiare e ci dice di no, perché può star dietro a ciò che ha detto, vuol dire che la rispondenza è soltanto da una parte. Si trova quindi solamente in noi. Siamo noi che abbiamo la rispondenza. Se potessimo chiedere al passante se si è irritato per causa nostra, egli ci risponderebbe perché? No, di certo. E allora la rispondenza si trova in noi. Si potrebbe quindi dire che si tratta di un ammonimento che proviene dalla legge causale, che ci indica che dovremo analizzare il più rapidamente possibile queste rispondenze e riconoscere noi stessi nelle nostre rispondenze, nel mondo dei nostri pensieri, sistemare velocemente e poi non pensare e tantomeno rifare più le stesse o simili cose. Se riusciamo a farlo, possiamo eventualmente evitare un colpo del destino, dato che si tratta di un avvertimento. Potrebbe accadere qualcosa. Potrebbe accadere un incidente automobilistico, si potrebbe manifestare una malattia, potrebbero subentrare pene, sofferenze o altre cose ancora. Alla base c'è quindi un avvertimento e se lo tenessimo presente potremmo sistemare diverse cose che quindi non ci colpirebbero più.
5: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben soeben gehört.
0: Cari ascoltatrici ed ascoltatori, abbiamo appena sentito che ad ogni cosa precede sempre un ammonimento. E Gabriele ci dice anche che se facessimo attenzione a questo, potremmo risparmiarci molte cose e non dovremmo soffrire così. Ma in fondo non è forse questo il senso della nostra vita? Molte persone si chiedono perché mi trovo qui, qual è il senso della mia vita sulla Terra? Gabriele ci ha mostrato che si tratta di sciogliere tutti questi intrecci, questi annodamenti o legami che nascono con il nostro prossimo, le proiezioni, le rispondenze. Ma ancora oltre, questo accade con il mondo animale che tormentiamo e maltrattiamo e che questi intrecci e legami vanno sciolti anche con loro e possono venire sciolti. Se ci liberiamo da questi legami, se chiediamo perdono e perdoniamo, se ripariamo a ciò che c'è da riparare, allora poco a poco sciogliamo questi intrecci, poiché con questi nodi e con questi grovigli non giungeremo mai di ritorno alla casa del Padre. Quindi è una possibilità grandissima che abbiamo qui sulla Terra, ossia di sciogliere, così da ritornare ad essere esseri liberi, spezzando questi nodi, liberandoci da questi legami che abbiamo costruito per così tanto tempo.
2: Quindi potremmo anche dire che ogni giorno è un giorno per imparare e noi praticamente frequentiamo la scuola di vita per imparare e più precisamente non per imparare a vedere come l'altro perché si comporta così per poi criticarlo, ma per vedere come sono io veramente, per esaminarmi ed eliminare ciò che ancora è in me. E questo di solito non lo vogliamo vedere. Spesso non rispettiamo la legge della rispondenza che dice se penso o dico qualcosa in merito al mio prossimo che mi fa arrabbiare, in me ci sono cose uguali o simili.
1: Ciò significa che grazie a questo senso di agitazione mi accorgo della rispondenza. Per esempio, se incontro qualcuno, improvvisamente mi accorgo di questa rispondenza. In merito, possiamo leggere nel libro una frase molto interessante che dice: le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno. Sembra molto positivo, ma come va intesa questa parola completare?
0: Effettivamente sembra positivo, ma facciamo un esempio. Immaginiamoci che un uomo incontri una donna o una donna un uomo e questi si innamorano. A partire da questo momento è come se portassero degli occhiali rosa. Tutto viene tinto di rosa, i sensi vengono un po' offuscati, non si è più così obiettivi. E poi si dice, siamo così simili. Ci completiamo, ma non si tratta forse delle stesse rispondenze che si manifestano parallelamente, gli stessi desideri, le stesse esperienze, forse anche gli stessi pregiudizi, potremmo addirittura dire le stesse invidie. A volte infatti ci si unisce anche nel negativo e si dice poi che ci completiamo così bene a vicenda. Si parla di amore a prima vista, ci si scambiano parole che lusingano e si pensa sì, questo è proprio un buon rapporto di coppia. Ci si sposa e poi per un po', finché questi programmi continuano a fluire in modo parallelo e pacifico, tutto va bene.
2: Sì, ma prima o poi anche questi programmi finiscono. Infatti ogni donna, ogni uomo, potremmo dire ogni persona, è intessuta in modo diverso e ognuno si sviluppa diversamente. Si presentano altri desideri, altre mete, e le rispondenze che si completavano cambiano, prendendo altre direzioni, così tutto a un tratto si vede l'altro con altri occhi. E che cosa rimane poi? Rimangono solo le altre rispondenze e si comincia così a criticarsi, si comincia a stancarsi dell'altro e alla fine le rispondenze si scontrano sempre di più.
0: Sì, può darsi che poi insorgano differenze di opinioni, incomprensioni, liti, ognuno dà la colpa all'altro. E poi si potrebbe anche dire, ma dove è andato a finire l'amore a prima vista che c'era?
1: Come è già stato detto, questi programmi negativi, uguali o simili, per un po' di tempo vibrano uno accanto all'altro, all'unisono, si può dire, si completano. Ma dopo un certo periodo di tempo, potremmo anche ad esempio dire dopo i fatidici 7 anni, e chi non li conosce, questi programmi risultano poi sorpassati. A questo punto si vedono improvvisamente tutti gli aspetti negativi e si pensa l'altro è cambiato in negativo e poi tutto ricomincia da capo.
0: Sì, infatti si ricomincia poi a cercarsi un compagno, uno nuovo. Prima si divorzia o anche viceversa, prima si cerca un nuovo compagno, poi si divorzia. E così la giostra ricomincia da capo. Si cerca qualcuno che corrisponde o che ci completa e dopo un po' di tempo, quando questi programmi si esauriscono e ci si accorge che non era proprio quello giusto, tutto ricomincia di nuovo da capo. Ma cosa ne dite? È sbagliato o esagerato quello che dico? Guardiamo un po' cosa succede nel mondo.
1: Qualcuno tra di noi ha sorriso un po' perché si sa come sono queste cose. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, forse anche voi avete sorriso. Forse invece avete pensato che stupidaggine nel mio rapporto di coppia non è così. Nel nostro caso è amore. Attenzione, ciò che vibra potrebbe essere tuttavia solo un accordo delle rispondenze.
0: E questo accordo lo definiamo spesso così come amore.
2: Ma leggiamo ora dal libro dal quale abbiamo già citato alcuni aspetti, qualcosa su questo tema. I nostri pensieri, desideri, passioni e brame non sono quindi esenti da tributo. Di ciò dovrebbe tener conto chiunque si lascia sedurre e attirare nel vicolo cieco tramite il materiale illustrativo in giornali, oppure da trasmissioni televisive, video e molti altri modi. Chi produce, pubblica e rende accessibile ad altri materiale di questo tipo, rendendo molti uomini ed anime vittime delle proprie proiezioni, dopo aver letto questo libro, si renderà conto di ciò che ha provocato e in che modo ha incolpato la sua anima. Quindi la cosa è veramente molto seria.
1: Continuiamo a leggere nel libro. Con tutti questi programmi egoistici del nostro ego, non facciamo del male solamente a noi stessi. La rispondenza è sempre in agguato per coinvolgere altri, per crearsi dei complici. Dietro a ciò si trovano le energie contrarie invisibili, che vengono chiamate Satana dei sensi. Si tratta della parte demoniaca che vive dei peccati dell'umanità e si crea depositi di forze negative per sedurre le persone labili, deboli e vittime dei piaceri affinché si abbandonino ad ulteriori eccessi. Le vittime vengono stimolate abilmente a trasmettere ad altri, tramite la proiezione, il bacillo dei propri vizi.
0: In base a ciò che hai detto, si riconosce anche quanto siano pericolosi, ad esempio, i videogiochi che i ragazzi spesso usano al computer, e poi se la testa o le cellule cerebrali sono ricolme di tali negatività, può accadere facilmente, così come si sente ora sempre più spesso nei media, che venga assaltata una scuola, ci sia un massacro, in quanto poi pensano di dover risolvere i problemi in questo modo.
2: Ma in fondo è già pericoloso, nonostante appaia così innocuo, anche quando ci si lascia andare ballando in discoteca, a volte questo avviene fino a giungere a un completo sfinimento, oppure se si pensa ai concerti di musica pop dove i fan si esaltano a vicenda fino a raggiungere quasi un'estasi.
0: Lo stesso vale per il gioco del calcio. Sappiamo tutti come i tifosi, i fans si scatenano dando vita a vere e proprie battaglie di strada solo perché la squadra sbagliata ha fatto gol.
1: Oppure, parlando di un altro tipo di sport, anche nella box ci sono reazioni estreme tra gli spettatori. Ci si batte la testa e si esulta di gioia quando uno crolla a terra svenuto. In fondo tutto ciò è del tutto assurdo.
2: Un altro esempio ancora costituito dagli eccessi e dagli sfoghi estremi emozionali nel corso del Carnevale, oppure qui in Germania durante l'Oktoberfest, o quello che avviene nelle cosiddette parate, pensiamo per esempio alla Love Parade.
1: Trovo che in questo caso anche i mass media hanno una certa parte di responsabilità, dato che queste cose vengono divulgate molto e in questo modo si propagano. Proprio grazie alle possibilità tecniche esistenti tutto va molto più veloce, ciò che viene detto si moltiplica, così come si moltiplicano gli effetti e le conseguenze.
0: Sì, questo mondo delle immagini è costituito da uno stile di vita, appunto in immagini, particolarmente pericoloso che ci viene offerto ogni giorno in Internet e che è accessibile ad ognuno che possiede un accesso ad Internet, ad esempio. Viene definito con il nome seconda vita. E che cosa significa? È una possibilità di crearsi formalmente, virtualmente, una doppia vita, di allacciare quindi contatti in tutto il mondo. Attraverso questa cosiddetta simulazione al computer, l'individuo viene portato a vivere in immagini e quindi completamente aperto ad influssi.
1: Questo influsso totale avviene in modo tale che ognuno può costruirsi piuttosto facilmente una sorta di doppia identità. E questo avviene proprio nel senso che si comincia a vivere in queste immagini, si sceglie un'attività nella quale si può vivere, sperimentare tutto secondo i propri desideri e immaginazioni. Questa seconda vita, questa nuova identità in immagine è di conseguenza molto molto pericolosa.
2: E in pratica questo avviene così. Le persone si danno appuntamento in internet su scala mondiale e poi si incontrano e ognuno interpreta il proprio ruolo, il proprio personaggio. Praticamente nei veri giochi di vita li si può definire anche per nome. Uno è un artigiano, l'altro è un cavaliere, un guerriero. E alla fine del gioco, il giorno dopo, si va al lavoro. Ma non appena si torna a casa ricomincia la seconda vita. Tuttavia, per alcuni prima o poi non sarà più possibile sostenere questa doppia vita.
0: Una volta che si è iniziato a prendere parte a questi

0: Prima abbiamo sentito che divengono letteralmente dipendenti. Allora chi è il signore o il padrone del vizio? In fondo è il Satana dei sensi, che manovra e influisce su tutti i nostri sensi e anche ci manipola continuamente per continuare ad ottenere la sua energia. Quindi questo mondo di desideri che si edifica in internet è la sua energia. E guardiamolo una volta un po' più da vicino, è veramente pauroso ciò che avviene. Gabriele nel libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, dice ciò che è importante è che già in questa vita, nella nostra vera vita, facciamo attenzione a come ci impigliamo, a come possiamo sciogliere questi grovigli, questi intrecci. E ora il tutto avviene ancora in una dimensione in cui al momento in internet si gioca ancora con questa energia che viene tolta, si potrebbe dire, senza rendersi conto della responsabilità, dando letteralmente vita ad un circolo vizioso in un mondo virtuale. Questa rete mondiale, il www che tutti conosciamo, questa World Wide Web rappresenta letteralmente questa rete del ragno della ragnatela di cui abbiamo parlato. Io, il ragno nella ragnatela. E tramite questa rete, attualmente si diffonde a livello mondiale, tramite questi canali si può dire che è questa energia di tipo demoniaco, così come in fondo andrebbe definita.
1: Sì, però la cosa interessante è che nel campo dell'elettrotecnica, quindi dei computer, accettiamo che sia così e riconosciamo anche molto facilmente che tutto quello che facciamo in essi, quindi dove ci muoviamo, è memorizzato, registrato. Ma nel mondo delle nostre sensazioni, sentimenti, pensieri e parole, ci è difficile accettarlo. Ascoltiamo ancora un passaggio di cosa ci ha detto Gabriele in merito a questo tema.
2: Tutto questo lo accettiamo, ma non riusciamo invece a credere che i pianeti di memorizzazione registrano tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, sia positivi che negativi. E tuttavia, nell'aldilà, l'anima dovrà rendere conto del pro e contro in base agli aspetti che sono stati memorizzati, e questo in modo esatto e giusto. Ciò significa che nell'aldilà i contenuti dei pensieri molto negativi, contenuti nei cinque aspetti che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, non permettono all'anima di andare in sfere più elevate. L'anima rimane nelle sfere di purificazione più basse o nei regni intermedi, vicini alla terra, e in tal caso viene definita un'anima legata alla terra, oppure passa in una sfera dell'ordine, e questo in base a ciò che lei stessa ha immesso. Quello che c'è in internet lo accettiamo, ma non vogliamo invece accettare che in fondo tutto ciò che immettiamo nella nostra anima, il pro e il contro, viene memorizzato. Il Satana, i demoni, non hanno creato un nuovo sistema. Essi prendono soltanto la legge, il principio trasmettere e ricevere, ossia la legge causale, e lo invertono. Lo traspongono in internet. Tutto è memorizzato, tutto è registrato, tutto è collegato da una rete. E nelle sfere di purificazione, nei pianeti, sono registrati tutti i contenuti delle nostre cinque componenti, sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni. La legge della giustizia agisce di conseguenza. Come anima non riesci a fare un passo avanti se non sciogli ciò che hai immesso. Tuttavia, per mezzo del Cristo possiamo liberarci da queste cose, perché il Cristo ci ha portato la scintilla redentrice, la scintilla di luce che ci illumina la via, indipendentemente da quanto tempo ci soffermiamo nel buio, e prima o poi accetteremo con gratitudine questa scintilla redentrice che ci indica la via che conduce alla casa del Padre. Ci indica come giungere alla casa del

0: Padre, per questo non esiste la dannazione eterna. Può esistere una lunga esistenza condotta nell'ombra che comporta preoccupazioni, pene, colpi del destino, malattie e tante, tante altre cose, ma tutto ciò non proviene da Dio, ma lo abbiamo causato noi stessi, eventualmente anche in questa rete del karma, in questo collegamento karmico nel quale abbiamo ceduto agli altri la nostra energia, indebolendo così il nostro corpo. Tuttavia, prima o poi scioglieremo tutto ciò con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, bensì assolutamente puri.
1: In der Einspielung von Gabriele hörten wir.
2: In questa registrazione di Gabriele abbiamo sentito: prima o poi scioglieremo tutto questo con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre. Ma non se abbiamo una colpa, un peso, bensì assolutamente puri. Care ascoltatrici e ascoltatori, non è forse una frase che ci dà speranza, una buona novella, a differenza della storia della dannazione eterna? Ritorneremo quindi alla casa del Padre, la nostra anima ha nostalgia di questo, ma la lotta precede la vittoria, la lotta contro noi stessi, contro i nostri comportamenti sbagliati, contro i nostri programmi umani di cui abbiamo sentito parlare oggi. All'inizio della trasmissione si è letto un passaggio che vorrei volentieri rileggere affinché ci possa accompagnare nelle prossime giornate. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione. Ciò significa adempiere i suoi comandamenti e i comandamenti del discorso della montagna nella nostra giornata quotidiana. Chi lo desidera può provare. Vi auguriamo tanta forza per farlo. Cari amici, l'ascolto, per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

0: Cari amici l'ascolto, benvenuti a questa trasmissione che porta il titolo La via che porta a dimenticare, il microcosmo nel macrocosmo. Abbiamo il piacere di annunciarvi una trasmissione che ha un contenuto di dimensioni veramente cosmiche. Verrà mandata in onda in 4 puntate. Il manoscritto è stato preparato da Gabriele, la donna che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e messaggera. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo manoscritto. Per coloro che desiderano approfondire o rileggere il contenuto di questa trasmissione, possiamo informare che il libro sarà disponibile e quindi potrà essere ordinato nelle migliori librerie. Prima di iniziare con il nostro tema, desideriamo porre alcune domande a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ogni uomo, ognuno di noi, ha un proprio passato personale. Se riflettiamo sul nostro passato, ci renderemo conto che molti dettagli del nostro passato non possiamo più ricordarli. E così diciamo semplicemente: ciò che è passato è stato dimenticato. Tuttavia, dal momento che nessuna energia va perduta, ci possiamo chiedere dove sono rimaste tutte le energie, per esempio quelle dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole, delle nostre abitudini, di tutto il nostro comportamento, ossia dove è rimasto tutto ciò che releghiamo nella rubrica passato. Spesso non riteniamo importante che le persone che noi abbiamo offeso o alle quali abbiamo addirittura fatto del male ci abbiano perdonati, o non ci chiediamo se soffrono ancora per causa nostra. Ciò che non è stato sistemato, ossia perdonato, continua ad esistere, anche se noi abbiamo dimenticato le situazioni che non sono state chiarite. Per esempio, le persone che fanno fatica a superare un colpo del destino si sentono dire dai loro amici che il tempo guarisce tante ferite. Sì, questo è vero, ma soltanto se ci siamo lasciati alle spalle ferite inflitte ad altri, ossia delle colpe. Gesù di Nazareth insegnò quanto segue, e ora cito: mettiti d'accordo con il tuo avversario senza esitare, mentre ancora sei con lui sulla via, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu non venga gettato in prigione. Fine della citazione.
1: Tutto è energia. Dove sono rimasti tutti i diversi livelli di vibrazione delle energie? Dove sono stati e dove vengono memorizzati? Molti potrebbero replicare con il commento: non è possibile ricordarsi di ogni piccolezza, di tutti i dettagli o di situazioni con altre persone. Chi potrebbe essere in grado di farlo? Esatto, chi potrebbe essere in grado di farlo? Tuttavia, ognuno di noi si ricorda di diversi eventi. Per esempio, di determinate situazioni che hanno provocato una lite spiacevole con il vicino. Oppure, ci vengono in mente avvenimenti che a quel tempo ci hanno occupato a lungo nei nostri pensieri e di cui abbiamo parlato più volte con amici e conoscenti. Oppure ci ricordiamo di discussioni che abbiamo avuto in passato con i colleghi di lavoro. Alcune cose le abbiamo perse di vista dopo aver cambiato il luogo in cui viviamo. Siamo andati a vivere in un'altra città, lasciando per così dire alle nostre spalle tutte le cose spiacevoli e le liti provocate spesso da cose apparentemente futili. In genere, chi si è trasferito dimentica in fretta ciò che il vicino coinvolto nella lite o il collega di lavoro poteva pensare, oppure se è riuscito o meno a superare le situazioni spiacevoli, le liti e i rimproveri. In genere, l'uomo minimizza molto in fretta tante situazioni ed eventi che la vita quotidiana gli presenta, dicendo: via dagli occhi, via dalla mente. Ma tutto è energia. Dove è rimasta l'energia degli eccessi dell'ego che non sono stati sistemati, scontati ed espiati?
2: La stessa cosa vale anche per ciò che ci entusiasma, come per esempio il sentirsi felici per aver superato la maturità con buona media, oppure la gioia per il lavoro che ci è stato offerto e che abbiamo accettato, naturalmente con la possibilità di fare carriera, grazie alla quale oggi, in età più avanzata, possiamo vivere in modo agiato. Un altro ancora si culla invece in diversi ricordi riguardo alle vacanze o si considera ancora oggi fortunato per la coincidenza che lo ha portato a incontrare persone che gli hanno procurato vantaggi inaspettati nel corso della sua vita e tante altre cose. Ogni uomo ha il proprio passato e ognuno di noi si ricorda soprattutto di ciò che lo ha occupato per un lungo periodo, in particolare di ciò che gli è servito e gli ha procurato dei vantaggi. Ciò che ci ha mossi in modo forte in passato, come per esempio la gioia, ma anche rabbia, lutto, sofferenza, sfortuna, vantaggi professionali e fatti avvenuti in vacanza, tutte queste e molte altre cose fanno parte della vita terrena di ogni singolo. Gli eventi e le situazioni che ci hanno colpito profondamente o per lungo tempo restano quindi come ricordi e sono spesso ancora presenti, anche perché parliamo spesso di ciò che ha contribuito a dare l'impronta alla nostra vita terrena. Anche se non ricordiamo più tutti i dettagli di ciò che vediamo ancora davanti a noi come un'immagine, l'impressione globale rimane. Ciò che ci ha procurato gioia, ma anche ciò che non era in ordine nella nostra vita e che non si è svolto in modo sensato, rimane memorizzato in noi. Per esempio, vediamo ancora davanti ai nostri occhi, come se fosse presente, una discussione molto accesa o una lite dalla quale è nata un'inimicizia. Non l'abbiamo ancora dimenticata fino ad oggi, perché siamo convinti che la colpa sia dell'altro e che egli sia inconciliabile. Riassumendo, si può quindi affermare che ricordiamo soprattutto ciò che è inciso nel piano dei nostri sentimenti, ma che non si trova ancora nella nostra coscienza attiva, ossia ciò che ci ha fatto reagire con emozioni di gioia, ma anche di rabbia, e che ci ha occupati più volte. Abbiamo comunque avuto una parte nel pro e contro, dato che abbiamo reagito e agito. In parte ci siamo dimostrati disponibili e abbiamo contribuito a raggiungere un buon accordo, ma d'altra parte siamo anche stati malvagi e cattivi, in particolar modo quando una questione o qualche cosa rischiava di mettere in questione la nostra posizione.
0: Se partiamo dal presupposto che nessuna energia va perduta, ogni situazione, ogni questione, ogni pro e contro nella nostra vita terrena, sia che ce ne ricordiamo ancora oppure no, viene memorizzato. Tutto, veramente tutto ciò che ci riguarda, segna la nostra coscienza. Da questo si sviluppa il nostro carattere che ci dà l'impronta e che determina il nostro modo di pensare e di agire. Ci si potrebbe chiedere, tutti i moti e le tendenze come ad esempio la rabbia nei confronti di altri, la gioia, la sofferenza, la sfortuna e la fortuna, rimangono come immagini in noi? E dove è stato memorizzato tutto dal momento che nessuna energia va perduta? Un esempio tratto dalla tecnica moderna ci dà la possibilità di comprendere in modo concreto le leggi provenienti dalla legge cosmica universale, che è lo Spirito di Dio, che spiegheremo in seguito. Per molte persone è ormai scontato farsi guidare da un sistema di navigazione quando vanno in automobile. Dopo aver immesso la meta desiderata, confidano che il sistema di navigazione le porterà alla loro meta su un percorso sicuro. Accendendo il sistema di navigazione viene definita la meta e, per mezzo delle antenne del veicolo, il sistema entra in comunicazione con i satelliti corrispondenti che registrano e accompagnano costantemente il veicolo e tutti i suoi movimenti tramite le coordinate del luogo in cui si trova. Ad ogni spostamento si sintonizzano per memorizzare e analizzare i nuovi dati e proporre un percorso attualizzato in base alla programmazione predisposta. Questi dati vengono messi a disposizione dell'autista. Egli si orienta in base ad essi e decide così quale percorso seguire. Determina la velocità, le pause, se seguire una strada più lunga e tante altre cose. Ovunque egli si diriga, qualsiasi strada scelga e con qualsiasi velocità percorra il suo tragitto, il sistema di navigazione lo accompagna e aggiorna ogni attimo in modo diretto il luogo esatto in cui si trova il veicolo, l'altitudine, la direzione seguita e la velocità. Questa rete di comunicazione nel suo insieme riproduce tutto il percorso in ogni dettaglio, dalla partenza all'arrivo. Ogni attimo esiste una comunicazione tra il veicolo e i satelliti. Ciò che alcuni decenni fa quasi nessuno poteva immaginare è oggi divenuto per molti una parte delle cose abituali della vita quotidiana. Pur essendo soltanto una copia grossolana di ciò che avviene incessantemente tra il microcosmo, l'uomo, e il macrocosmo di sostanza grossolana, il sistema di navigazione con i suoi processi tecnici complessi di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e coordinazione, ci indica come possa essere preciso questo processo di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e richiamo di dati, addirittura con mezzi tecnici. L'umanità moderna ritiene ormai normale che i satelliti forniscano immagini dettagliate di ogni angolo della Terra, nelle quali viene registrato tutto: boschi, campi, il corso dei fiumi, catene montuose, laghi e mari, ma anche città e paesi. Tutto, ogni cosa, viene registrato in modo minuzioso e memorizzato in files di dati giganteschi. Ogni cambiamento viene documentato. I frutti coltivati in un campo, le strade che vengono rifatte, il mutare della natura, lo scioglimento dei ghiacci e tante, tante altre cose. Tutto viene rilevato e memorizzato in continuazione. Per quanto tutte queste conquiste della tecnica possano meravigliarci, a confronto con le capacità di memorizzazione e la precisione del macrocosmo, esse sono soltanto una forma di tecnica imperfetta e grossolana.
3: Unvollkommenste, gröbste Technik.
0: Quanto più minuzioso sarà quindi il modo in cui vengono registrati i moti di ogni singolo uomo e ogni sfaccettatura delle sue sensazioni, dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri, delle sue parole e delle sue azioni, vengono accompagnati e registrati dal macrocosmo. In esso viene recepita e aggiornata in modo corrispondente ogni minima variazione, per quanto piccola sia.
1: Ma ritorniamo ora ad ulteriori spiegazioni delle leggi cosmiche. Osserviamo il cielo stellato in una notte limpida e chiediamoci che cosa avviene lassù. Lasciamo ora che una goccia delle conoscenze dei cieli tocchi il nostro animo. Questa goccia di sapienza dei cieli ci dice: voi, ognuno di noi, è un microcosmo del tutto individuale e specifico in questo macrocosmo materiale. E al di là di esso, in un macrocosmo di sostanza più sottile di cui parleremo ancora in seguito. Partiamo dal presupposto che ognuno di noi sia un microcosmo specifico e con qualità proprie che è in collegamento e in comunicazione con il macrocosmo visibile, il cosmo di sostanza grossolana, oltre ad altri cosmi invisibili, e viene guidato da essi. Dopo che abbiamo lasciato il nostro corpo, ossia dopo il nostro decesso fisico, la nostra anima continua a vivere e precisamente nelle costellazioni planetarie di un macrocosmo più sottile. Dove e che cosa è inciso nell'anima, ciò viene determinato da ogni uomo in base a come imposta la propria vita terrena. Le decisioni che prende nelle diverse situazioni del suo cammino sulla Terra, che possono essere a favore della legge cosmica o contro di essa, determinano ciò che viene inciso nella sua anima. Gesù, il Cristo, ha rivelato a noi uomini quanto segue. Non si comprano forse due passeri per un soldo? Eppure, neanche uno di essi cadrà a terra senza che l'Altissimo lo voglia. In verità, perfino i capelli sul vostro capo sono tutti contati. Non abbiate quindi timore. Se Dio provvede ai passeri, perché non dovrebbe provvedere anche a voi? Fine della citazione. E se viene contato già ogni capello sul nostro capo e ogni passero che cade a terra, tanto più verranno quindi contati i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni e in ultima analisi anche tutto ciò che teniamo celato dietro alla facciata che presentiamo. Spesso si tratta di energie accumulate, ammassi stellari, campi collettivi di livelli di vibrazione dello stesso tipo e analoghi e che registrano ciò che appartiene all'uomo, come per esempio i capelli sul nostro capo e il passero che cade a terra. Tutto è energia attiva che non va perduta. Niente va perduto. Ogni cosa viene accompagnata, soppesata e misurata. E chi si occupa di contare tutto e che cosa viene registrato in quale memoria? Sono gli astri del macrocosmo materiale e di quello invisibile che si occupano di contare. Essi rilevano e memorizzano soltanto ciò che ogni singolo uomo pone nei propri sentimenti, nelle sue sensazioni, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni. Anche ciò che vogliamo nascondere con il nostro comportamento e che non vogliamo ammettere davanti agli altri. Tutto ciò che avviene, per così dire, dietro la facciata con la quale vogliamo nasconderci. Tutti gli astri del cosmo materiale e di quello invisibile
3: ovvero del macrocosmo di sostanza più sottile, sono pianeti di memorizzazione. Essi memorizzano in queste innumerevoli costellazioni planetarie il pro e il contro di ogni singolo uomo. Tutti gli schemi di comportamento personali, tutti i dati e tutto ciò che sembra importante a noi uomini è energia ed è in collegamento con le costellazioni planetarie nel macrocosmo materiale e in quello invisibile. Il cosmo materiale funge in particolare da sistema di memorizzazione per il comportamento dell'uomo, per i dettagli della sua impronta personale, vale a dire per il suo aspetto, per il suo modo di vivere. In base al carattere di ogni singola persona, che corrisponde anche al suo aspetto e dà l'impronta anche al pro e contro nella sua vita quotidiana, ognuno memorizza, secondo la legge cosmica universale, la coscienza cosmica universale, anche atteggiamenti negativi per eventuali incarnazioni future. Le costellazioni planetarie di sostanza sottile che hanno una vibrazione simile a quella della Terra e si trovano nel macrocosmo di sostanza più sottile vengono chiamate anche sfere di purificazione per le anime. In base a ciò che è inciso nell'anima, ovvero a seconda del comportamento della persona che essa era sulla Terra, con i suoi aspetti contrari alla legge cosmica della libertà e dell'unità, viene determinato il luogo in cui si intratterrà l'anima. Tutti questi aspetti che vengono memorizzati nell'uomo e nella sua anima costituiscono l'impronta incisa che al più tardi dopo il decesso dell'uomo, ovvero dopo la morte del corpo, si manifesterà nei luoghi corrispondenti in cui l'anima si intratterrà nelle costellazioni planetarie di sostanza sottile.
0: L'anima è un corpo di sostanza sottile, avvolto da involucri energetici che rispecchiano le colpe dell'anima nelle diverse sfumature di colore, in base a ciò che è inciso in essa. Sistemando le proprie colpe, ovvero se elaboriamo i pesi di cui l'uomo ha caricato la propria anima, vengono trasformati anche gli involucri energetici. Essi diventano più sottili e più luminosi. Se l'anima scioglie una sua determinata colpa, l'energia dell'irradiazione di tale involucro passa nella corrispondente costellazione planetaria del macrocosmo di sostanza più sottile. Il corpo dell'anima, che è quindi divenuto più luminoso grazie a questa trasformazione, ha dimenticato quindi le negatività che lo segnavano in passato. Da quel momento in poi, l'anima irradia quindi un involucro più sottile, più luminoso, e continua il suo cammino verso pianeti energetici più elevati, più luminosi, dove ci saranno altre cose da riconoscere e da sciogliere. Sul suo cammino verso energie luminose sempre più sottili, essa viene accompagnata da esseri più elevati che la consigliano. Tutto ciò che l'anima luminosa riconosce e scioglie è in fondo ancora energia di cui l'aveva caricata l'essere umano che era in passato. Quando questa fase di purificazione sarà conclusa, questa energia verrà trasformata dal potente spirito eterno nell'energia propria delle costellazioni planetarie. Gli aspetti umani che erano presenti sono stati deposti, quindi superati e dimenticati. L'anima procede passo per passo sul suo cammino che la porta a dimenticare, finché il corpo della sua anima avrà di nuovo l'irradiazione del suo vero essere originario. L'anima non sarà poi più un'anima, sarà un essere puro, l'essere spirituale che ha fatto ritorno alla casa del Padre, nell'eterna patria, nel regno di Dio, alle sue radici primordiali eterne. Quando si trova di nuovo nell'essere universale, nulla è estraneo all'essere divino. L'essere spirituale è di nuovo tra i suoi fratelli e sorelle nell'eterna casa del Padre. Ciò che è avvenuto un tempo, tutte le turbulenze umane sono state non solo deposte, ma dimenticate. È come se questo figlio, questa figlia di Dio, non si fossero mai allontanati. Nel regno di Dio non esiste il tempo, non esiste il passato. Tutto è unità in ogni cosa, è l'essere. Come disse Gesù di Nazaret, nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, perché vi avrei detto: vado a preparare un posto per voi?
1: Ritorniamo ora all'anima che è in cammino. In entrambi i cosmi, sia nel cosmo materiale, sia in quello di sostanza più sottile, vengono memorizzati tutti i comportamenti dell'uomo e anche gli atteggiamenti errati, gravi, presenti nell'anima, ma viene aggiornato anche ogni cambiamento e trasformato a livello energetico in base al comportamento del singolo. L'immagine dell'uomo e dell'anima nel suo insieme e quindi in ogni dettaglio viene memorizzato in base al principio che corrisponde ad una giustizia assoluta, trasmettere e ricevere. E ciò avviene in ogni attimo, poiché la registrazione avviene, come abbiamo detto, in modo giusto. Queste fonti di memorizzazione vengono chiamate, tra l'altro, anche la contabilità dei cosmi o la contabilità di Dio. Il cosmo materiale registra soprattutto ciò che avviene nell'uomo nelle tre dimensioni, ossia ciò di cui l'uomo ha bisogno nel mondo tridimensionale per la sua vita terrena, ciò che corrisponde alle necessità umane e quindi tutto ciò che fa parte dell'uomo nel mondo materiale. I programmi per l'esistenza nella vita in veste umana nel corso dell'incarnazione sono un po' come l'equipaggiamento necessario per l'anima. Al contrario, i legami, per esempio, a cose, beni, paesaggi, a città, paesi, comuni, determinati luoghi o altre cose del genere, ma anche i legami a persone possono divenire magneti che attirano di nuovo la nostra anima in una nuova vita terrena.
2: Tutte queste cose che danno un'impronta su diversi piani, a seconda del modo di vivere dell'uomo, vengono incise nella sua anima. Entrambi i cosmi con le loro costellazioni planetarie, il macrocosmo materiale e il macrocosmo superiore, a livello energetico segnano in un certo senso il cammino verso le sfere dell'aldilà, che potranno essere i luoghi in cui l'anima si soffermerà dopo aver lasciato il suo corpo materiale. Tutti i pensieri e le azioni che non corrispondono al principio eterno, alla legge assoluta dell'universo, ossia all'uguaglianza, alla libertà, all'unità, alla fratellanza e alla giustizia, costituiscono la pesantezza dell'anima. Le sue colpe formano cause per l'uomo, dalle quali derivano effetti che fanno entrare in azione la legge di semina e raccolta. Tra le altre cose, vengono registrati sia nel macrocosmo materiale, sia anche nel macrocosmo di sostanza più sottile, anche tutti i comportamenti contro i regni della natura, contro le piante e gli animali, lo sfruttamento della terra, con tutti coloro che ne sono responsabili. Di conseguenza, a causa dell'accumularsi a livello energetico di energie ammassate, nel macrocosmo si forma un complesso energetico negativo. Di queste fanno parte, per esempio, i crimini contro la vita umana, l'approvazione e la fomentazione di guerre, come lo sfruttamento del pianeta Terra e l'appropriarsi in modo personale di risorse della Terra, tutte cose che fanno sì che i ricchi si arricchiscano sempre più, mentre la povertà e la fame dilagano sempre più in questo mondo. Da queste energie negative che si sono accumulate, che sono mancanze contro l'ordine stabilito da Dio, si sviluppano cosiddette matrici. Esse sono costituite da combinazioni di energie uguali o analoghe che vengono attribuite alle persone che hanno fatto propri questi comportamenti negativi. Dopo la morte del corpo dell'uomo e dopo un periodo di tempo prestabilito, una tale anima si può servire di questa matrice, ovvero di questo bozzolo di irradiazioni energetiche che le corrispondono, per incarnarsi di nuovo, ossia per entrare di nuovo in un corpo. Come già detto, si tratta di campi energetici di livello di vibrazione simile o uguale, che attirano a livello magnetico l'anima che in passato, quando era in veste umana, ha commesso gravi mancanze di questo tipo contro la vita. In tal modo, per mezzo del bozzolo di radiazioni energetiche che lei stessa si è creata e che era dell'essere umano di un tempo, quest'anima ha la possibilità di incarnarsi di nuovo, ossia di vivere ancora una volta in veste umana.
3: Ma anche le anime dei ladri, degli assassini, dei criminali e dei guerrafondai che non hanno riconosciuto la propria colpa e che quindi non hanno nemmeno chiesto perdono né lo hanno ottenuto, ritornano in genere spinti dal desiderio di commettere di nuovo le stesse azioni. Senza il perdono, e se non si pone rimedio al male fatto, le cause rimangono. Anche le anime che hanno fatto grandi promesse a Dio l'Eterno e non le hanno mantenute, ritornano in continuazione. Questo mondo sarebbe in condizioni molto migliori se queste persone avessero mantenuto la loro promessa a Dio e avessero vissuto loro stesse il suo messaggio, portandolo anche agli uomini di buona volontà. Se fosse così, in questo mondo il gallo non canterebbe tante volte al giorno. Secondo la legge cosmica, il simile attira sempre il simile. Ogni tipo di energia tende quindi a unirsi a energie dello stesso tipo. Dovremmo renderci conto soprattutto di una cosa. Tutti i comportamenti errati del nostro passato, di cui siamo ancora consapevoli, o che sono sopiti in noi e non sono stati sciolti, ossia sistemati, sono memorizzati. Come già detto, la legge che è giusta viene chiamata contabilità di Dio, la contabilità dei cosmi.
0: Ripetiamo, nulla, assolutamente nulla va perso. Nessuna energia può essere cancellata, né ciò che è bene, né ciò che è meno bene. Ogni uomo cambia nel corso della propria vita terrena, sia nel suo modo di pensare e di parlare, sia per quanto riguarda le sue azioni. Tutto il suo comportamento è soggetto ad un cambiamento energetico. Ogni cambiamento nelle strutture di forze energetiche, che è basato sulla trasformazione di energia, per quanto piccola sia la differenza di livello tra le forze, tutto viene registrato in modo preciso nella contabilità cosmica come dare o avere. Ogni uomo e ogni anima sono attaccati, per così dire, ad una corda magnetica, in un certo senso all'alimentazione del microcosmo materiale e di quello di sostanza più sottile. Alla contabilità cosmica, che è la contabilità di Dio, non sfugge nemmeno il dettaglio più piccolo. Gli astri del cosmo materiale registrano tutto a livello energetico, lo aggiornano e trasformano le energie in base al comportamento di ogni singolo uomo. In tutti i cosmi vale la stessa legge, anche per quanto riguarda il nostro comportamento nei confronti del mondo degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la terra. Ciò che l'uomo semina, lo raccoglierà. Nulla va perduto. Tutto ciò che si sviluppa o scompare sulla terra, dentro di essa, al di sopra di essa, si ripercuote sul cosmo materiale. Ogni forma di disponibilità verso gli altri, ma anche di violenza nei confronti di persone, della natura e degli animali, verso la terra nel suo insieme, viene registrata in modo preciso e aggiornata ogni attimo in base al pro e contro degli uomini. Per questo si sente spesso dire o si legge: sfrutta l'attimo, sfrutta la giornata. Con queste parole, cari amici che ci seguite alla TV o alla radio, ci congediamo da voi e ci auguriamo che vi rimettiate in ascolto anche la prossima volta per la serie La via che porta a dimenticare, il microcosmo nel macrocosmo. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Sesto capitolo. Infanzia e giovinezza di Gesù. I suoi genitori, Giuseppe e Maria, si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Festeggiavano questo giorno secondo l'usanza dei loro fratelli, che evitavano di spargere sangue e di consumare carne e bevande forti. Quando Gesù ebbe 12 anni, andò con loro e salirono a Gerusalemme secondo l'usanza.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Questo dimostra che Dio, il Signore, non interviene nelle leggi degli uomini, a meno che non si tratti di usanze in opposizione alla legge celeste. Anche l'essere umano Gesù si attenne all'usanza e il Signore lo accompagnò con il suo spirito.
0: Quando, trascorsi i giorni della festa, ripresero la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra gli amici e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per cercarlo. E accadde che dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, in mezzo ai dottori. Egli sedeva, ascoltandoli e interrogandoli, e tutti quelli che l'udivano erano stupiti per la sua comprensione e per le sue risposte. Al vederlo, i suoi genitori furono costernati, e sua madre gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Vedi, tuo padre ed io siamo angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi avete cercato? Non sapete che io debbo essere nella casa del Padre mio?»
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Con le parole «che io debbo essere nella casa del Padre mio», il ragazzo non intendeva la casa, il tempio di pietra, ma la casa di carne ed ossa, l'uomo in cui dimora lo Spirito di Dio che parlava attraverso il ragazzo Gesù. Gesù intendeva: «Io devo riposare in me, nel tempio interiore, per donare agli uomini e per dare risposta a coloro che me la chiedono». Ogni essere umano è un tempio di Dio. Chi mantiene puro questo tempio percepisce, pensa, parla e agisce in modo puro e vive così nella coscienza di Dio. Da questo tempio interiore, Gesù insegnava nel Tempio di Gerusalemme a coloro che volevano ascoltarlo nel Tempio di pietra.
0: Ed essi non compresero le parole che egli rivolse loro, tuttavia sua madre serbò tutto ciò nel suo cuore. E un profeta che lo vide gli disse: «Vedi, l'amore e la sapienza di Dio sono uniti in te, perciò nell'epoca futura verrai chiamato Gesù, poiché tramite il Cristo Dio redimerà l'umanità, che oggi è, in verità, come il mare amaro. Ma questa amarezza dovrà essere trasformata in dolcezza. Tuttavia, a questa generazione non apparirà ancora la sposa e tantomeno nell'epoca che verrà».
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Il profeta ha espresso la profezia, ispirato dallo Spirito. Nel frattempo sono trascorse molte epoche. Tuttavia, lo sposo, lo Spirito del Cristo che io sono, si è messo in cammino per chiamare gli uomini che credono in me e che compiono la volontà del Padre, e per condurli nel paese della pace. Molte anime e molti uomini accorrono a me come una sposa adornata con gli ornamenti e la virtù della vita interiore. E saranno sempre più numerosi coloro che si trasformeranno dall'amarezza alla dolcezza e che si troveranno alla mia destra.
0: Ed egli scese con loro e tornò a Nazareth e ubbidiva loro e costruiva ruote e gioghi e anche tavoli con grande abilità. E Gesù cresceva in grandezza e anche in grazia davanti a Dio e agli uomini. E un giorno il ragazzo Gesù giunse in un luogo dove era stata posta una trappola per gli uccelli e alcuni ragazzi vi stavano vicino. E Gesù disse loro: «Chi ha messo questo laccio per le creature innocenti di Dio? Ecco, costoro verranno imprigionati in un laccio nello stesso modo». E scorse 12 passeri che sembravano morti. Passò le sue mani su di essi, dicendo loro: «Volate via e pensate a me fino a che vivrete». E si levarono e volarono via con un gran cinguettio. I giudei che videro tutto questo furono molto stupiti e lo raccontarono ai sacerdoti. E il fanciullo fece altri miracoli e si vedeva come i fiori sbocciavano sotto i suoi piedi, dove il terreno era stato fino allora sterile. E i suoi compagni ebbero rispetto di lui. Quando Gesù compì i 18 anni, gli fu data in moglie Miriam, una vergine della stirpe di Giuda, e visse con lei per 7 anni. Ed essa morì, poiché Dio la prese con sé affinché egli potesse proseguire verso compiti più alti, che avrebbe dovuto adempiere e sopportare per tutti i figli e le figlie degli uomini.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Io non fui mai sposato. In questa generazione la parola sposato ha un altro significato. Per l'uomo di quest'epoca significa concludere un matrimonio in municipio o eventualmente con una cerimonia in una chiesa terrena davanti a un sacerdote. Anche la parola congiungersi nello spirito ha un significato diverso da sposarsi. Il congiungimento nello spirito di Dio significa: due persone concludono il patto con Dio e si sforzano di divenire uno in Dio. Un matrimonio è un patto secondo le leggi di questo mondo. Il congiungimento, invece, è un patto di fedeltà con il prossimo davanti a Dio, nel quale due persone decidono di realizzare le leggi divine e di condurre insieme una vita pura e ricolma di Dio. In questo libro, la parola sposato significa collegato tramite l'amore di Dio. Gesù era collegato nello spirito con tutti gli esseri umani, con tutte le creature e con tutto l'essere, così come lo sono io quale Cristo. Quale Gesù, ossia quale figlio dell'uomo, dovetti fare anche l'esperienza di questa unione con il genere femminile, per essere in grado di comprenderlo e per poterlo aiutare. Quale Gesù di Nazareth, avevo un'unione profonda e pura con questa donna, che era molto vicina al mio essere. La legge dice: il simile attira il simile. Alcuni aspetti dell'essere di questa donna avevano una vibrazione analoga a quella della mia anima e grazie ad essi ci trovavamo in profonda comunicazione. Io mi immedesimavo in lei e lei in me. Sperimentai così il mondo delle sensazioni del principio femminile in veste terrena e compresi così anche le numerose donne che furono con me negli anni della mia attività di insegnamento. Il periodo previsto per questa donna sulla Terra si concluse poco prima che iniziassero i miei anni di insegnamento. Dio, nostro Eterno Padre, la chiamò a sé, come accadde più tardi per molti uomini e donne del mio seguito. Infatti, in questo mondo, l'andare e venire dell'anima è una legge che non è soggetta al caso, ma al decorso della legge di semina e raccolta, oppure della legge di luce di Dio. Il mio mandato, quale Gesù di Nazareth, come Cristo Dio, fu di ingenerare la scintilla redentrice nelle anime degli uomini. La mia sofferenza e la morte fisica furono il segno della caparbietà degli uomini. Se i figli e le figlie di Dio, provenienti dalla stirpe di Davide, avessero seguito la chiamata di Giovanni e anche la mia, e avessero seguito fedelmente il Cristo in Gesù, anche altri figli e figlie di Dio, provenienti da altre stirpi, si sarebbero uniti per seguirmi fedelmente. Si sarebbe così formato un unico popolo che avrebbe potuto essere consapevolmente il popolo di Davide per il regno della pace di Gesù Cristo. Dato che la stirpe di Davide, che ha ricevuto il mandato dell'opera di redenzione, restò nel peccato, mi avvolsi con una parte delle sue colpe e anche con parti delle colpe di alcuni uomini delle altre stirpi. Potei così essere catturato e così cominciarono le sofferenze. Se la stirpe di Davide non fosse rimasta nel peccato, avrei portato la scintilla redentrice a tutte le anime e a tutti gli uomini. Ma non avrei dovuto subire le sofferenze e la morte fisica sulla croce. Soffrii, quindi, per i figli e per le figlie degli uomini, perché non divennero consapevolmente figli e figlie di Dio, compiendo la sua volontà. Se la stirpe di Davide mi fosse stata fedele, gli avvenimenti avrebbero preso tutt'altro corso. E se tutto il popolo giudeo, inclusi i suoi scribi e farisei, avesse accettato e accolto il Figlio di Dio, adempiendo la legge di Dio, la forza parziale sarebbe rimasta nella forza primordiale. Infatti, chi adempie l'eterna legge non ha bisogno di sostegno.
0: E Gesù, avendo concluso lo studio della legge, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. Wie es Moses getan hatte.

0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Dato che molti testi tratti da questo libro non vengono compresi secondo il loro senso, ma alla lettera, è necessario chiarire e rettificare continuamente determinate cose. Ho già rivelato che quando fu scritto il suddetto libro, alcune parole avevano un significato diverso da oggi. La persona che a suo tempo accolse e trascrisse la parola aveva anche un determinato patrimonio linguistico e poteva servirsi solo di esso. Anche i traduttori, a loro volta, avevano il loro vocabolario per la traduzione. Perciò, tutto quello che viene dato dal Divino in parola dovrebbe essere compreso a senso. Tramite il mio strumento dell'epoca odierna, opererò ripetutamente per chiarire, rettificare e approfondire quei punti che devono necessariamente essere chiariti, rettificati e approfonditi. Rettifico quindi anche le parole del testo sopracitato, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. A senso dovrebbe essere. Egli si incontrò spesso con gli egiziani per parlare con loro della sapienza di Dio. Tuttavia, non andai in Egitto per imparare dagli egiziani la sapienza di Dio. Quando ero bambino, rimasi in Egitto con i miei genitori terreni, ma anche allora non fu per imparare la sapienza divina. Inoltre, mi incontrai varie volte nel deserto con uomini e donne per pregare e per parlare con loro della verità eterna. Tra di loro c'erano spesso molti egiziani. Quando ero il ragazzo Gesù, la sapienza di Dio era già manifesta in me. Essa parlava anche attraverso di me. Perciò, già da ragazzo Gesù, parlai ai cosiddetti sapienti nel Tempio, attingendo alla sapienza di Dio. Essa era quindi attiva in me. Per quale motivo avrei dovuto apprenderla?
1: E andava nel deserto, meditava, digiunava e pregava. E ricevette i poteri del Sacro Nome, attraverso i quali compì molti miracoli. E per 7 anni parlò con Dio, volto a volto, e apprese il linguaggio degli uccelli e degli animali, e le forze guaritrici degli alberi, delle erbe e dei fiori, e le forze nascoste delle pietre preziose, e imparò anche i movimenti del sole e della luna e delle stelle, e il potere dei caratteri della Scrittura, i misteri della squadra e del cerchio, e la trasformazione delle cose e delle forme, dei numeri e dei segni. Da lì ritornò a Nazareth per visitare i suoi genitori e insegnò in quel luogo e a Gerusalemme come un rabbi riconosciuto, persino nel Tempio, e nessuno glielo impediva.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Tutto quello che Dio ha creato e mantiene in vita è insito nell'anima dell'uomo. Chi vive in Dio riceve e viene istruito da Dio, anche come essere umano. Quale Gesù di Nazareth, vivevo in Dio e ricevevo da Dio, mio Padre, con il quale ero in costante comunicazione. Dall'interiore di Gesù fluiva la sapienza divina ed egli parlava con gli animali dell'acqua e dell'aria e con quelli che vivevano dentro la terra e sopra la terra. E Gesù, in cui vivevo, sperimentò in se stesso la vita delle piante e delle pietre. Quale Gesù, sperimentai e vissi nel mio interiore il movimento degli astri, di cui parlai molto con gli egiziani, tra i quali c'erano veri saggi. Dato che io, Gesù, insegnavo nel Tempio, molti mi chiamavano Rabbì, ma io ero profeta e figlio di Dio. In veste terrena ero il figlio dell'uomo che insegnava e viveva le leggi di Dio e che si sacrificò affinché la redenzione potesse penetrare nelle anime degli uomini e nelle anime che vivevano nei regni della caduta.
1: Dopo un certo tempo, egli andò in Assiria e in India e in Persia e nel paese dei Caldei e visitò i loro templi e parlò con i loro sacerdoti e i loro saggi per molti anni e mentre attraversava questi paesi fece molte opere miracolose e guarì i malati. E gli animali dei campi lo rispettavano e gli uccelli non avevano timore di lui, poiché non li spaventava. Anzi, perfino le bestie selvagge del deserto sentivano il potere di Dio in lui e lo servivano spontaneamente e lo portavano di luogo in luogo.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù incontrai molti uomini di vari ceti e di varie lingue e parlai con assiri, indù, persiani, caldei, israeliti e con altri uomini e donne di varie stirpi. Tuttavia, non andai nei loro paesi e nemmeno in altri per imparare la sapienza di Dio. Andai in alcuni paesi e al confine di altri. Spesso la lingua era un ostacolo. Tuttavia, quando parlavamo delle leggi dell'amore, ognuno sapeva cosa volesse dire il prossimo. Il linguaggio del cuore non conosce frontiere, neanche oggi, nell'epoca prossima all'anno 2000. Per amore per gli uomini si manifestò anche la forza di guarigione, per aiutarli e dare testimonianza di quello che dimorava in me, in Gesù, l'onnipotenza di Dio. Grazie alla tecnica oggi ancora esistente, è possibile tradurre e trasmettere più rapidamente la mia parola, affinché i cuori degli uomini si risveglino e imparino il linguaggio dell'amore, che viene compreso da tutti coloro che pensano con il cuore. Molte persone credono che io abbia viaggiato per molti anni per raccogliere sapienza e compiere opere d'amore. Anche se nelle vesti di Gesù di Nazareth viaggiai molto per insegnare e per compiere opere d'amore e di misericordia, non trascurai di assolvere il comandamento prega e lavora. Come Giuseppe e i miei fratelli consanguinei, realizzai quale carpentiere quello che Dio ha comandato agli uomini, prega e lavora. Il senso della frase «e lo portarono di luogo in luogo» significa: molti animali mi accompagnarono per un lungo tratto del cammino, alcuni di luogo in luogo. Chi ama Dio ama anche i regni della natura. E i regni della natura servono chi ama Dio. Infatti, tutto ciò che esiste è vita che proviene da Dio, e tutto l'essere serve chi ama Dio.
1: Infatti, lo spirito del divino nell'umano lo ricolmava, e ricolmava quindi tutte le cose che lo circondavano, rendendo sottomessa a lui ogni cosa. Si compirono così le parole dei profeti: il leone giacerà presso il vitello, e il leopardo presso la capretta, e il lupo presso l'agnello, e l'orso presso l'asino, e la civetta presso le colombe, e un bambino li guiderà. E nessuno dovrà ferire o uccidere sul mio sacro monte, poiché la terra dovrà essere piena della conoscenza del Santo, così come le acque ricoprono il letto del mare. E in questi giorni concluderò nuovamente un'alleanza con gli animali della terra e con gli uccelli dell'aria, con i pesci del mare e con tutte le creature della terra. E io spezzerò l'arco ed anche la spada, e bandirò dalla terra tutti gli strumenti di guerra che verranno resi inaccessibili affinché tutti vivano senza timore. E io mi prometterò per sempre a te nella rettitudine e nella pace e nella bontà del cuore, e tu dovrai riconoscere il tuo Dio, e la terra dovrà donare il frumento e il vino e l'olio, e io dirò a coloro che sono il mio popolo: tu sei il mio popolo, ed essi mi diranno: tu sei il nostro Dio.

L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, un'opera di insegnamento e di apprendimento che proviene dalla Scuola della Sapienza Divina, un libro scritto sulla base di colloqui tenuti con Gabriele, la messaggera del Regno di Dio. In questo libro apprenderemo che cos'è il nucleo centrale nel profondo della nostra anima, l'etere di luce e la vita nell'unità tra uomo, natura e animali. Potremmo saperne di più sulla creazione, sia dal punto di vista spirituale, sia attraverso i contributi di medici e scienziati. Apprenderemo anche ciò che le religioni, la filosofia e la scienza non sono state in grado di spiegare finora, ovvero le grandi correlazioni spirituali della vita. Scopriremo le chiavi per comprendere la vita presente in tutto l'essere. Riconosceremo profondamente da dove proveniamo noi stessi e tutti gli esseri della creazione e verso quale meta siamo diretti. Grazie alle parole di Gabriele, ognuno potrà riconoscere chi e che cosa pulsa veramente nel profondo della nostra anima, ovvero il cuore primordiale dell'eternità, l'essenza del Regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazareth disse a Senso: «Il Regno di Dio è insito in voi». Richiedete ora il libro L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, 416 pagine con incluso un CD con due meditazioni, una meditazione contemplativa sull'universo e una passeggiata virtuale. 25 euro tutto incluso, chiamando il numero 011 191 15677 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Benvenuti a questo spazio televisivo dedicato all'Associazione Vita Universale. Il tema di oggi è la libertà di religione. Ognuno dovrebbe avere questa libertà in qualunque nazione egli viva, osservando le norme di rispetto e convivenza verso coloro che hanno un altro pensiero. Questo è un presupposto fondamentale per uno Stato democratico. Eppure abbiamo tanti esempi di intolleranza religiosa nel mondo, dovuti proprio alle differenze religiose e al fanatismo. Non è questo il senso della religione, che non dovrebbe imporre ad altri il proprio credo con la forza, ma piuttosto proporsi con l'esempio.
1: Il modo di intendere la società da parte di un certo fanatismo religioso ha anche impedito lo sviluppo del libero pensiero, della scienza e della società, e purtroppo in alcuni stati è ancora così. Grazie a Dio, si può dire, il mondo e la scienza sono progrediti lo stesso, ma guardando la storia dobbiamo constatare che molte guerre sono state o sono ancora oggi causate proprio dalle religioni. Ogni religione crede di essere quella giusta e, basandosi solo sui propri dogmi, spesso limita la libertà e l'evoluzione di un paese e condanna all'inferno coloro che appartengono ad un altro credo o che sono atei. Così non abbiamo ancora la pace e la fratellanza tra i popoli, che sono divisi da confini sia religiosi che geografici.
0: Ma perché una religione pensa di essere l'unica in grado di dare la salvezza o di essere migliore di un'altra? Abbiamo bisogno di intermediari tra noi e Dio. Dove si trova Dio? Dio dice nella Bibbia: «Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». E questa è un'affermazione che possono condividere sia gli ebrei che i cristiani o i musulmani. Sappiamo che ad un certo punto le stirpi si divisero e si formarono religioni differenti. Alcuni riconobbero il Cristo, altri no, altri seguirono il profeta Maometto. E seppure abbiamo tutti come base i 10 comandamenti dati da Dio tramite Mosè, siamo divisi. Chiamiamo Dio con nomi differenti, Allah, Yahweh o Dio Padre, ma si tratta sempre dello stesso Dio, giusto? Ma allora, perché le religioni si combattono?
1: Le guerre di religione, e mi riferisco ad esempio alle crociate o alla conquista dell'America, hanno lasciato una traccia di sangue dietro a sé e forse un odio che ha diviso popoli e che non è ancora stato sanato. Il cristianesimo non è stato portato con l'esempio, ma con la spada. Ma se, come abbiamo sentito prima, abbiamo tutti lo stesso padre spirituale, significa che siamo tutti i suoi figli e quindi tra noi fratelli e sorelle. Non importa che colore abbia la nostra pelle o in quale continente abitiamo, non importa se crediamo Dio o ci diciamo atei, questa provenienza comune ci fa intuire il senso della fratellanza e della pace, che è qualcosa che va al di là delle religioni e di ogni confine.
0: Nel pensiero del cristianesimo delle origini, riproposto oggi dall'Associazione Vita Universale, si riuniscono persone che sono libere da ogni legame religioso e che guardano all'evoluzione. Vita Universale desidera riportare in vita i valori del primo cristianesimo e dei veri profeti di Dio. Sappiamo che Gesù di Nazareth non portò alcuna religione esteriore, nessun rito, dogma o cerimonia, non fondò quindi alcuna religione. Egli ci indicò la via della libertà interiore, la via interiore verso Dio che può percorrere ogni uomo senza legarsi ad un'istituzione e che ci conduce a riconoscere la nostra vera origine spirituale.
1: Gesù di Nazareth si ricollegò ai profeti di Dio per compiere la legge, non per abolirla, e portò alcuni messaggi fondamentali e universali che possiamo prendere come esempio. Il discorso della montagna, l'amore per il nemico e quindi la non violenza. Chi approva la guerra in qualunque forma approva il fratricidio ed è quindi contro il Cristo. Ed è questa la prima critica basilare che si può fare alle religioni che parlano di libertà religiosa ma approvano la guerra. Anche più di un papa ha dichiarato anche di recente ed ufficialmente alla stampa: noi non siamo pacifisti. Cos'ha a che fare questa affermazione, noi non siamo pacifisti? Cos'ha a che fare questa affermazione con l'insegnamento di Gesù Cristo?
0: Anche i dogmi sono contrari alla libertà. Naturalmente ognuno è libero di crederci se vuole, ma ad esempio il dogma della dannazione eterna o l'infallibilità del Papa o il credere che solo coloro che fanno parte di una certa religione si potranno salvare non sono stati insegnati dal Cristo. Questo è un pensiero imposto da persone che è contrario alla libertà e al Dio amorevole. Infatti, quale padre condannerebbe a sofferenze eterne anche solo uno dei suoi figli?
1: Credo che si dovrebbe fare una distinzione tra ciò che comunemente definiamo religione, cioè un certo credo esternato tramite dogmi, riti, cerimonie o culti, dall'etica e dalla spiritualità vissute nella pratica quotidiana. Anche gli insegnamenti di Gesù non comprendevano adorazione di reliquie e di santi. Uno solo è santo ed è vostro Padre nei cieli, disse il Cristo, senza equivoci. I dogmi della religione sono un'immissione umana. Il concetto di etica e morale accomuna anche chi è ateo e a tutti gli effetti una persona che cerca di migliorare se stessa, i suoi difetti e rispetto agli altri è certamente più vicina a Dio di chi si accontenta di mostrare la sua presenza in riti e cerimonie. Si tratta quindi di trovare il senso e lo scopo della nostra vita sulla terra, e questo va molto al di là delle religioni.
0: Dunque la spiritualità va molto al di là della religione e consiste nel sapere che esiste una realtà spirituale che va molto al di là della nostra esistenza materiale. Comprende la conoscenza dell'esistenza di mondi spirituali e che lì la nostra vita prosegue anche dopo la morte, in base all'evoluzione della nostra anima. Comprende il sapere della reincarnazione e del fatto che facciamo continuamente ritorno su questa terra fino a quando impareremo la lezione della nostra esistenza. Siamo qui per evolverci spiritualmente, per migliorarci, ma anche per riconoscerci, pentirci, perdonare, chiedere perdono e non ripetere più il male fatto che abbiamo riconosciuto, divenendo liberi da ogni legame. La vera libertà è quindi la libertà interiore, la religione interiore, che dà esempio di un comportamento etico e morale che collega tutti gli uomini.
1: Spiritualità è anche lavorare su se stessi. È un carattere che mostra onestà, correttezza, lealtà, sincerità, saggezza, comprensione e tolleranza. I più grandi esempi li troviamo nel discorso della montagna e nella frase che troviamo in tutte le religioni, che dice «non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te». E questo basterebbe per una vita se lo mettessimo in pratica. Vi sono inclusi anche i 10 comandamenti, che ci consigliano delle semplici norme di vita: non uccidere, non dare falsa testimonianza, non rubare e così via.
0: Gesù di Nazaret non vestiva abiti pomposi, si guadagnava la vita lavorando come falegname e non praticava né riti né cerimonie. Dio non ha misteri e non ha bisogno di intermediari. Egli ci ha sempre parlato per mezzo di profeti, che però il più delle volte sono stati perseguitati o uccisi dalla casta sacerdotale.
1: Dio non ha segreti, poiché vive in noi. Cristo disse: «Voi siete il Tempio dello Spirito e Dio dimora in voi. Chi cerca trova e a chi bussa verrà aperto. Io sono la via, la verità e la vita. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia». Se afferriamo il concetto che Dio è in noi e che siamo tutti figli dello stesso Padre, allora non possiamo che considerarci tutti fratelli e sorelle, sia che siamo atei, cristiani, ebrei, musulmani o di altre religioni, o abbiamo lingue e tradizioni differenti.
0: Questo ci potrebbe aiutare a superare paure e tabù che risalgono al Medioevo, portati proprio dalle religioni, come la paura della dannazione eterna. Allora avere opinioni diverse costava l'Inquisizione. L'insegnamento del discorso della montagna del Cristo ci conduce invece alla libertà interiore e all'edificazione graduale di un'umanità basata su valori universali che collegano anziché separare.
1: La pace comprende ovviamente anche la natura e gli animali che fanno parte della creazione e che ci sono stati affidati affinché ne portiamo la responsabilità e non per usarli per fare crudeli esperimenti scientifici o per cibarcene. Un uomo pacifico è anche vegetariano, perché vede nell'animale il suo fratello più piccolo, il suo amico.
0: In conclusione, vi invitiamo a leggere il libretto Dio in noi, che viene distribuito gratuitamente

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo. E da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera, facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gotteszentrum.
1: Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte,
1: kann die Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza,
0: die auch in der inneren Heilung gibt.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce. La forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns.
1: Il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio. La coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro.
0: Geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita. La vita è unità. Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: unsere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità, che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali. Si sviluppa un rapporto fine. Non è più il pensiero, ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità, la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra,
0: zu allen Menschen,
1: verso tutti gli uomini,
0: zu den Naturreichen,
1: verso i regni della natura,
0: zu den Mineralreichen,
1: verso i regni dei minerali.
0: Wir haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung,
1: percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto, sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra,
0: ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente. Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la Sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Cari amici all'ascolto, un saluto in Dio ed un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione che oggi porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi vogliamo affrontare un tema che forse vi stupirà un po'. Si tratta infatti della legge della rispondenza e della legge della proiezione. E ci si potrebbe chiedere che cosa ha a che fare tutto questo con Dio, in particolare con un Dio attuale. Bene, vorrei pregarvi di avere un po' di pazienza, perché penso che nel corso della nostra tavola rotonda troverete risposta ad alcune di queste domande. Se siamo veramente sinceri con noi stessi, dobbiamo constatare che quello che ci è più difficile da accettare nel corso della giornata è proprio il fatto che tutto quello che ci viene incontro e ci fa arrabbiare, agitare o addirittura mandare in collera, che ci rende offesi o perfino ci ferisce, ha sempre a che fare con noi stessi. Ciò significa che non è l'altro il colpevole della mia situazione, ma che tutto quello che mi accade ha a che fare unicamente con me stesso. Quindi un certo qualcosa scatena una forte risonanza dentro di me. Questa è una rispondenza. Tuttavia è interessante che tutto ciò non si ferma alla semplice rispondenza. I nostri attacchi di collera, la nostra ira, il nostro odio, la nostra invidia vengono sempre accompagnati da pensieri. E questi pensieri sono forme energetiche che emettiamo, che irradiamo, proiettandole nel mondo, dove queste si incontrano con altri modelli di pensiero simili, comportamenti simili, mettendo in movimento determinati aspetti nel nostro prossimo. In particolare, i modelli di pensiero con frequenze simili, o si può dire con un suono simile, sono soprattutto adatti ad accogliere le nostre proiezioni. La parola proiezione sembra relativamente innocua, sembra di essere al cinema, ma in realtà la parola proiezione contiene anche la parola proiettile, e un proiettile è uno sparo, e forse ogni tanto dovremmo riflettere se ciò che emaniamo, i nostri pensieri, le nostre rispondenze, che proiettiamo sugli altri, se non li colpiscono come uno sparo, e che cosa scatenano nelle altre persone. Naturalmente in quest'ora non ci sarà possibile affrontare questo tema nella sua completezza. Per questo già all'inizio di questa trasmissione desidero far riferimento ad un libro scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. E posso garantirvi che questo libro può cambiare la nostra vita.
1: Ci siamo riproposti in questa tavola rotonda di leggere dei passaggi da questo libro per parlarne poi insieme. Leggiamo ora una prima frase di questo prezioso libro, a pagina 25. La legge della rispondenza dell'uno non è uguale a quella dell'altro. Ognuno percepisce, pensa, parla ed agisce in base alla propria legge specifica delle percezioni e delle rispondenze, secondo il proprio livello di coscienza. Egli lavora con queste e spesso se ne serve anche per influenzare gli altri, per proiettare in loro le proprie rispondenze, la propria opinione. Questa proiezione delle rispondenze di una persona in un'altra avviene spesso in modo sottile ed abile, facendo volutamente pressione per far sì che l'altro accetti la rispondenza dell'uno, ossia la sua opinione. Sentiamo parlare più volte di coloro che creano opinioni, che cercano di imporre qualcosa a qualsiasi costo, come si suol dire.
2: Continuo a leggere sempre dallo stesso libro. Se una persona riesce ad insinuare la propria opinione in un'altra, proiettandola dentro di lei, riesce poi a determinare la persona alla quale ha imposto la propria rispondenza. Infatti, essendo riuscita a programmarla, ha anche aperto un canale che le permette di influenzarla. Chi influenza un altro esercitando abilmente il proprio influsso, ossia programmando per quanto riguarda il suo potenziale di colpa, è divenuto una parte dell'altro.
1: Un'altra frase dice: in questo modo la legge della rispondenza diviene la legge della proiezione. Ciò che faceva parte dell'uno tramite l'influsso esercitato corrisponde ora in parte anche all'altro. Formulato in modo personale significa che ciò che corrispondeva a me corrisponde ora anche a te, grazie all'influsso che sono riuscito ad esercitare. La programmazione, che equivale ad una manipolazione, è riuscita. La mia rispondenza è divenuta una proiezione. Ho immesso nel mio prossimo il mio modo di pensare, le mie opinioni, di conseguenza il mio carattere, quindi anche una parte del mio destino, è intrecciato con il prossimo, perché questo processo è stato immesso anche nei pianeti di memorizzazione, dei cosmi della caduta.
0: Naturalmente ci sarebbero molte domande in merito. Abbiamo sentito parlare ora della legge della rispondenza, della legge della proiezione. Rendiamoci coscienti che ogni percezione, pensiero, parola ed azione che corrispondono al nostro stato di coscienza, ossia i contenuti del nostro percepire, pensare, del nostro agire, sono decisivi. Questo è quello che effettivamente ci caratterizza e che costituisce il nostro carattere, che si è formato nel corso di anni e al quale lavoriamo continuamente con il contenuto del nostro modo di agire, pensare e comportarci. Se ora reagiamo o ci comportiamo in un determinato modo nei confronti degli altri, questo proviene sempre dal nostro stato di coscienza. Quindi pensiamo e percepiamo così come siamo nei nostri contenuti. Pertanto non si tratta dell'esteriore, di ciò che viene sentito all'esterno, ma di quello che veramente immettiamo, e queste rispondenze e proiezioni colpiscono ora il mio prossimo. E ciò corrisponde quindi ad una specie di biglietto da visita.
2: Il risultato è che con i nostri programmi che abbiamo immesso nel conscio e nel nostro subconscio, i quali, come hai detto tu, sono costituiti dal contenuto del nostro modo di percepire, pensare, parlare e agire, in fondo influenziamo continuamente il nostro prossimo e questo determina anche i nostri colloqui, sia che si tratti del tipo di colloquio, della sua durata, dei suoi contenuti. Si può dire che persino il volume dei nostri colloqui in fondo corrisponde dalle nostre rispondenze, corrisponde a noi e con esso agiamo e reagiamo anche.
0: A questo punto ci si potrebbe porre la domanda su cosa si orienta il volume dei nostri colloqui di cui si è parlato. Che cosa vuole ottenere? Desidera rimanere impersonale, al servizio del bene comune, degli uomini, degli animali, della natura, o eventualmente è orientato al bene personale, a ciò che voglio ottenere per me, con il quale voglio eventualmente influenzare gli altri.
1: Secondo me la legge della rispondenza corrisponde sempre al negativo, è sempre rivolta al personale. Infatti, reagiamo nei confronti del nostro ambiente, della natura, del mondo animale, della madre terra, in base a ciò che abbiamo immesso nel nostro conscio o subconscio.
2: Ma ora alcuni potrebbero rifarsi alla legge divina e affermare che in essa sono contenuti i 10 comandamenti e il discorso della montagna, e questi appartengono anche al nostro conscio.
0: Sì, è vero, potremmo vederla anche così. Tuttavia, non è una rispondenza umana che viene suscitata, non è una risonanza negativa che comincia a vibrare. Si potrebbe anche dire che le leggi divine, il discorso della montagna e i 10 comandamenti sono in armonia con la scintilla divina in noi.
2: Ciò significa che dovremmo riconoscere

0: Tuttavia, se non segue una reazione forte, ma comunque si tratta di qualcosa di forte, potremmo chiederci se non abbiamo imparato abbastanza ad osservarci, ad analizzarci. Abbiamo una coscienza, che definiamo anche sismografo, una specie di stazione di controllo che si mette in moto quando qualcosa non è a posto. Attraverso il cosiddetto plesso solare, nella regione dello stomaco, potremmo ad esempio percepire che quello che diciamo non è vero, che di fatto non è giusto. Ciò significa che con le parole esprimiamo qualcosa che tuttavia non è il contenuto delle parole, dei nostri pensieri, quindi ci fa vedere che l'interiore ha un'altra vibrazione di pensiero rispetto all'involucro esteriore delle parole. E come si continua? Se la coscienza è ancora intatta, questa agisce poi nelle nostre parole. Improvvisamente abbiamo un pensiero, ci accorgiamo di una strana sensazione nello stomaco, una sensazione strana nel plesso solare del nostro sistema nervoso, che comincia ad agitarci, segnalandoci qualche cosa, cercando di dirci: ciò che ora stai dicendo non corrisponde al contenuto delle tue parole. Solo chi osserva queste leggere reazioni fisiche impara sempre più a conoscere le proprie rispondenze, i propri aspetti del peccato.
1: Credo che sia molto importante, in quanto con la forza della rispondenza influenziamo il nostro prossimo, i nostri simili, ossia tutte le persone dalle quali ci aspettiamo qualcosa, che vorremmo facessero qualcosa per noi, che invece potremmo fare noi stessi. Questa è poi una forma di proiezione. E se poi il nostro prossimo fa quello che ci aspettiamo da lui, diviene già una parte dell'immagine del nostro carattere, quindi si tratta proprio di una cosa seria.
0: Se imponiamo qualcosa ad una persona, al nostro prossimo, anche se si tratta di qualcuno che ci è molto vicino, ossia lo spingiamo a fare qualcosa che questa persona accetta e agisce, poi, di conseguenza, credendo perfino di fare qualcosa di buono per il suo prossimo o di fare bella figura davanti al suo superiore, poi, a causa di questo comportamento, ci leghiamo a questa persona e lei a noi.
1: Sì, però è diverso se ho un contratto di lavoro in cui c'è scritto che devo fare quello che mi dice il mio superiore. E se poi realizzo quell'aspetto contenuto in esso e che va eseguito per contratto, non sono legato per forza al mio capo. A volte può accadere che ho una sensazione diversa o vedo le cose in modo diverso da come le vede il mio capo e che per motivi etici non posso approvare certe cose, ma anche in tal caso sono tenuto ad eseguire ciò che è previsto dal contratto di lavoro, sono obbligato a farlo, oppure mi licenzio e cerco un altro lavoro.
2: Arriviamo ora a un altro tipo di influsso molto più sottile. Facciamo un esempio. Una persona potrebbe dirci: sicuramente sei d'accordo anche tu che questa è la soluzione migliore. Se non facciamo attenzione, se non siamo desti, questa frase ci può prendere così alla sprovvista che rispondiamo: certo, se la vedi così, sarà sicuramente giusto, va bene, facciamolo. Tuttavia, cosa si cela dietro a questo? Due possibili modi di farsi influenzare. Da una parte, si pensa sicuramente che si tratti di un tentativo di subordinazione, perché non ha chiesto prima la mia opinione. Dall'altra, che si tratti sì della soluzione migliore, nonostante non mi sono preso tempo per rifletterci, eventualmente per parlarne in gruppo, per chiedersi se sia veramente la soluzione migliore secondo le leggi di Dio. E se non siamo desti, siamo sempre soggetti a venire influenzati. Potremmo anche dire: lo siamo in continuazione.
0: Questo, come dici tu, corrisponde all'essere desti. Penso che sia una delle affermazioni più importanti che potremmo annotarci oggi per arrivare ai punti di cui stiamo parlando in noi. Facciamo molte cose per piacere ad altre persone, parliamo bene di loro, accogliamo le loro idee e le passiamo ad altri. Questo ci porta a legarci, come si è detto, a non analizzare le cose in base alle leggi di Dio. Sì, perché se uno parla per farmi piacere, non mi chiedo, non rifletto su cosa direbbero in merito Dio o Gesù di Nazareth. Invece assumo semplicemente l'opinione dell'altro perché spero di ottenere qualcosa. È chiaro però che in questo modo sono legato all'altro come una mosca impigliata nella ragnatela.
3: an den anderen Gebäuden.

0: Oder ich will nicht denken.
1: Oppure non ho voglia di riflettere, dico semplicemente sì sì va bene. Quante volte si dice così? E l'altro poi crede che sono della sua stessa opinione e mette in atto la soluzione proposta. Tuttavia, se poi però non funziona, in questo modo imbocca una strada sbagliata, mi ritrovo di conseguenza legato a questa persona.
2: A volte non è nemmeno necessario dire qualcosa, dire di sì o dare il proprio consenso, ma basta se tacciamo e non diciamo qualcosa, se non chiariamo una situazione. Anche in questo modo ci si può rendere colpevoli.
3: Importante è impegnarsi a comprendere il nostro prossimo, a conoscerlo. Questo è il compito principale per noi. E come possiamo farlo? Lo possiamo fare solo se impariamo a riconoscere le nostre rispondenze, analizzandoci e scoprendo sempre più chi siamo. Se non sappiamo chi siamo, come possiamo comprendere il nostro prossimo? Di conseguenza diciamo semplicemente, come hai già detto anche tu, ma sì, fallo pure e già siamo coinvolti nelle cause che l'altro mette in moto.
2: E riguardo alla frase chi tace si rende colpevole, è proprio così, è un principio valido, anche se naturalmente dobbiamo soppesare quello che diciamo, come lo diciamo, quando lo diciamo e se è il caso di dire qualcosa. Per farlo tuttavia dobbiamo prima andare a vedere dentro di noi, dato che chi conosce se stesso impara a conoscere anche il suo prossimo, come hai detto tu. Tuttavia nel mondo vediamo come uno manipola l'altro, spesso si riscontra anche in famiglia, comincia già lì, i genitori cercano di manipolare i loro figli, così come piacerebbe loro che diventassero, e non lasciano che il bambino sviluppi la propria natura, perché i genitori credono di saperla meglio.
1: E proprio i bambini spesso portano con sé programmi di vita completamente diversi da quelli dei genitori. E solo quando cominciano a crescere, forse dopo i primi 3 anni, cominciano ad opporsi. Poi il bambino dice no, non voglio. Il genitore risponde, ma devi farlo perché ti fa bene, è importante per te. Ciò significa che qui comincia già il primo tentativo di influenzare il libero arbitrio. Per questo, specialmente nelle questioni di educazione, bisogna fare attenzione, non dire devi farlo, ma eventualmente spiegare, non imporre, ma guidare. Una frase che sento spesso dire a Gabriele, ad esempio, che ne direste di fare una passeggiata? Cosa ne pensate? Con questa domanda viene lasciata la libertà completa di riflettere se voglio oppure no. E viene chiesto persino il mio parere, quindi non vengo scavalcato ma lasciato libero. Anch'io ho provato spesso a fare così con i miei figli e questo produce l'effetto che valutano maggiormente la richiesta fatta e solo raramente segue un no secco, si cerca invece una soluzione insieme. Spesso i genitori riversano sui figli le loro rispondenze, quindi i loro aspetti del peccato. Chi non conosce l'affermazione «mio figlio dovrà star meglio di me, dovrà esercitare questo o quel mestiere, che però forse non corrisponde a lui, in quanto non ha portato con sé i talenti per farlo», ciò significa che con i nostri aspetti umani influenziamo eventualmente i nostri figli fino nell'aldilà. Sì, proprio fino nell'aldilà, legandoci così a loro. Ciò significa che le nostre rispondenze, che corrispondono ai nostri aspetti peccaminosi, avvolgono poi la nostra anima e le portiamo con noi nell'aldilà. Si potrebbe definirli poi gli involucri, i programmi degli involucri.
3: Questo aspetto fa un po' paura se pensiamo cosa avviene in seguito. Ad esempio, restando sull'esempio dei bambini, spesso non ci rendiamo conto, e invece dovremmo sempre rendercene coscienti, che proprio nell'approccio alle generazioni più giovani, in particolare con i nostri figli, non facciamo solo un errore momentaneo nel proiettare sui nostri figli le nostre rispondenze, ma che questo ha un effetto ben più duraturo, come già detto, può andare oltre la vita, nell'aldilà, addirittura nelle prossime incarnazioni. Poiché se il bambino, nostro figlio, accoglie in sé il nostro comportamento, i nostri modelli di pensiero, il nostro modo di pensare, può anche accadere che questo bambino venga allontanato dalla direzione di vita prevista per lui. Ciò significa per noi che siamo legati a lui oltre questa vita, forse, come abbiamo detto, veramente per incarnazioni intere, e può essere che la persona che ora, in questa incarnazione, sta maturando, venga allontanata dal tutto, dal compito che ha portato per questa vita a causa del nostro comportamento sbagliato. Forse si tratta anche di un mandato che ha portato in sé e che non può realizzare. Quindi questo legame che abbiamo causato con il nostro modo di imporre, di influire sull'altro, può continuare ad agire anche oltre la vita terrena.
2: Penso anche ai bambini che, per esempio, fin da piccoli dicono di non voler mangiare carne, non voglio mangiare carne, e forse questo aspetto l'hanno già portato con sé da un'incarnazione precedente in cui non hanno mai mangiato carne, hanno protetto gli animali, e ora nascono in un ambiente in cui i genitori mettono il bambino sotto pressione, costringendolo a mangiare carne, dicendo che la carne è importante, devi mangiarla, e così comincia questa nuova programmazione. Eventualmente poi questo bambino continuerà a mangiare carne per tutta la vita, non ci penserà più, non rifletterà se mangiarla oppure no, ma rimarrà completamente legato alla tradizione del consumo di carne, e alla fine il bambino diviene adulto e in seguito muore, si è incolpato per una vita intera nei confronti degli animali, della natura, e ha contribuito a questo tormento terribile costituito dai macelli. E chi è in fondo colpevole di tutto ciò?
3: Abbiamo nominato più volte la parola reincarnazione, ho parlato di una nuova vita, abbiamo anche letto prima dei cosmi, della caduta, dei pianeti di memorizzazione. Che cosa sono questi pianeti di memorizzazione? Che cosa sono i cosmi della caduta? Come si possono comprendere?
2: Sono diverse domande, quindi comincio con la prima, riportando quello che ci ha spiegato Gabriele sui pianeti di memorizzazione e i luoghi in cui si intrattengono le anime. Possiamo immaginarlo in questo modo: quando l'anima lascia il corpo, continua il suo cammino di vita, ossia dapprima nel regno intermedio dei due mondi, e poi si dirige verso un determinato pianeta. E questo pianeta ha la caratteristica di aver memorizzato qualità umane, colpe umane simili alle sue. Potremmo dire che è caratterizzato da aspetti simili, e questo avviene secondo il principio il simile attira il simile. Quindi ciò che è attivo nell'anima è attivo anche nella memoria del pianeta, e per questo un pianeta simile attira poi un'anima corrispondente.
3: Gabriele ci ha insegnato inoltre che nel cosmo materiale ci sono innumerevoli pianeti di memorizzazione, e anche nei nostri cosmi di sostanza più sottile sono presenti numerosissimi pianeti di memorizzazione, per esempio nel cosmo dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Questi cosmi di sostanza più sottile vengono chiamati anche cosmi della caduta. Perché? Perché lì vivono e si intrattengono le anime incolpate, quindi le cosiddette anime cadute. Sono le anime, come già spiegato, che in base a quello che hanno immesso corrispondono a determinate sfere di memorizzazione. Esse si trovano in queste sfere dove sono impegnate e attive per sistemare e ritornare di nuovo nel regno di Dio.
4: Facciamo un esempio. Una persona è, come si suol dire, un tipo caotico, cioè vive nel disordine più totale che cerca di riversare sugli altri. I suoi pensieri sono del tutto caotici. Non è in grado di tenere sotto controllo né i suoi pensieri né i suoi sentimenti. Cosa significa questo? Odio, invidia, inimicizia, litigi, sino a un comportamento pericoloso. Tutto ciò segnala un disordine totale nel conscio, nel subconscio, ma anche nell'anima. E dove viene attirata una tale anima quando ha lasciato il corpo? Appunto, da un cosmo della caduta, come hai detto tu, Mattias. Il cosmo della caduta corrisponde all'ordine e in questo luogo l'anima disordinata impara che cosa significa l'ordine fino a sviluppare l'ordine del regno divino.
3: Ora hai parlato dell'anima e della via dell'autoconoscenza dell'anima, ma non esiste anche già sulla Terra la possibilità di uscire da questo caos?
2: Certo che esiste. Colui che è risorto, Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il coregnante dei cieli, che chiamiamo anche il nostro Redentore, è molto, molto attivo nella dimensione temporale. Si può dire sia qui sulla Terra, sia nei cosmi della caduta, che chiamiamo anche sfere di purificazione delle anime. Gerard, ci puoi dire ancora qualcosa a questo proposito?
4: Sì, Katia, potremmo dire che il Cristo Dio, nostro Redentore, è veramente molto attivo. Infatti, da più di 33 anni ci ha donato attraverso Gabriele migliaia di rivelazioni divine e insegna su tutta la Terra la legge divina della vita. Inoltre, il suo responsabile al servizio nella sua opera in vita universale, conosciuto già da molti come fratello Emanuele, insegna continuamente la via per uscire dalla caduta, dai cosmi della caduta, verso il regno di Dio.
3: Sappiamo che ogni uomo un giorno morirà, e se ora riflettiamo, se riflettiamo sul fatto che l'anima è fortemente incolpata, ossia ammantata di molte colpe, si potrebbe dire così, che poi potrà, attraverso le sfere della caduta, attraverso i cosmi della caduta, giungere, come è stato detto, ad uno di questi pianeti in cui si soffermerà, al quale rimarrà attaccata, perché nel momento in cui passa nell'aldilà ha la vibrazione che l'attira su quel pianeta, che ha una vibrazione simile alla sua. Un'anima piena di luce e di forza, un'anima che nel corso della vita terrena si è orientata sul Cristo e ha assunto così la sua forza, salirà anch'essa attraverso i piani della caduta di vibrazione più elevata, ma si libererà sempre più dalle sue colpe per giungere prima o poi nell'eterna patria. E Gabriele ci ha spiegato questo punto che vorrei ora leggervi con le sue parole: più un'anima si avvicina al regno di Dio nel corso del suo cammino, più diverrà luminosa. I cosiddetti involucri di rispondenza non esistono più. Si sviluppa sempre di più l'essere divino che giace nel profondo dell'anima e ritorna ad essere un essere puro che entra nella casa del Padre. Ritorna lì da dove è partito un tempo.
2: Tutto ciò che abbiamo sentito finora è molto interessante e ora abbiamo anche detto che l'uomo memorizza in diversi modi il contenuto del suo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Ormai tutti sappiamo come si memorizzano i dati perché tutti sappiamo come funziona un computer e non potremmo forse dire che anche noi uomini possiamo essere paragonati a un computer, un vero e proprio computer?
5: Also wirklich dann auch mit einem technischen Computer?
0: Ja, das können wir sehr wohl sagen.
4: Sì, si potrebbe dire proprio così. E questo viene anche riportato in modo chiaro nel libro Io, Io, Io, Il ragno nella ragnatela. A pagina 31 possiamo leggere infatti: il computer materiale emette i dati che vi sono stati immessi, senza mescolare i programmi in modo arbitrario. Non si mostra nemmeno in modo diverso da come è stato programmato, né finge qualcosa davanti al tecnico o a chi lo usa. In questo caso ci si può chiedere se il computer materiale non sia forse un collega migliore del computer uomo, che mette in moto il proprio mixer e mostra ciò che gli porta vantaggio.
2: Quindi allora si potrebbe dire che ciò che serve come vantaggio personale a una persona è la sua rispondenza, che egli impone a sua volta a un'altra persona, quindi proietta i propri desideri, che spera gli portino un vantaggio, nell'altro. E se i suoi simili gli adempiono questi desideri perché credono di trarne un vantaggio anche loro, entrambi saranno legati l'uno all'altro. E ciò significa, in fondo, se usiamo il linguaggio del computer, che uno come hacker si inserisce nel computer dell'altro e l'altro a sua volta nel computer che lo ha manipolato.
4: In questo modo, colui che accoglie in se stesso il virus dell'HIV viene di conseguenza manipolato dall'altro. Praticamente i programmi di colui che lo sta influenzando si sovrappongono ai suoi stessi programmi. Tutto il sistema del computer uomo viene quindi portato in una direzione ben diversa rispetto a quella che inizialmente era stata predisposta per quella persona.
2: In fondo, quindi, come uomini, se ci paragoniamo a un computer, dovremmo ammettere che spesso mentiamo. Per esempio, quando pronunciamo delle parole che hanno però un contenuto dei pensieri completamente diversi. Facciamo un esempio a proposito. Lodo qualcuno per uno scopo ben preciso. Dico, questa cosa la sai fare bene, ci riusciresti. Cerco di influenzarlo con belle parole, ma sotto sotto in realtà lo svaluto. Eventualmente penso addirittura, che idiota, ora lo fa per me, e questa cosa mi va bene, così non lo devo fare io. Lo denigro in modo molto forte e comportandomi in questo modo mi leggo a lui. Tuttavia, le parole esteriormente non lo danno a vedere e l'altro, se non è abbastanza desto, forse non se ne accorge nemmeno, poiché con le parole lo lusinghiamo. Il computer che dice il falso viene definito in questo caso un computer con una segnalazione errata. Questo vale per il computer e per noi uomini.
3: In fondo conosciamo bene anche noi questo programma che proviene dai computer. Si tratta dei virus che vengono importati, trasferiti a noi uomini. I virus sono parole dolci. Abbiamo appena sentito un esempio. Facciamo delle lusinghe all'altro, gli diciamo quello che gli fa piacere sentire, forse lo lodiamo per ottenere qualcosa. Se fossimo retti e sinceri, il computer uomo ci toglierebbe la maschera. Cioè io direi, ora ti dico una cosa e tu la fai per me. Ma l'altro direbbe, no, io sono un uomo libero, non lo faccio. Noi invece ci insinuiamo per mezzo di un programma virus, corteggiando l'altro con delle lusinghe, ed ecco che egli ci casca, e così abbiamo creato un legame. Quindi nel momento in cui ci accorgiamo che stanno arrivando questi virus da parte di altri, sta a noi dire, alt, sono un uomo libero, non mi faccio manipolare, e dovremmo forse porci la domanda cosa direbbe Dio e Gesù.
4: Questo meccanismo che hai appena descritto e che si svolge spesso, in fondo è un modo perfido di influenzare il nostro prossimo. In fondo è una piccola guerra condotta a livello dei pensieri. La prima persona va all'attacco e vuole imporre al suo prossimo il proprio parere, la propria volontà, costringendolo a credere quello che lui crede che sia giusto. Il prossimo desidera forse anche lui imporre la propria volontà e tutti e due vogliono aver ragione. Ciò significa che l'uno tenta di far dominare la propria opinione e l'altro forse cede perché è più debole oppure perché vuole essere lasciato in pace dicendo va bene, lasciamo stare e già si è legato all'altro.
3: Con questa tattica perfida e ingannatrice si insinua qualcosa nel nostro prossimo, un virus, vale a dire un comportamento non sincero. All'improvviso il negativo entra in lui perché non riesce ad impedirlo, quindi in questo senso è molto simile al computer.
2: Avrei una domanda a proposito. Se a questo punto una persona fa quello che l'altro computer uomo le ha immesso, eventualmente impianterà poi il proprio virus nel computer dell'altro per trarne il proprio vantaggio. È così?
3: Sì, per noi uomini è molto simile. Il virus che nel computer tecnico passa da un server all'altro è un po' come un'opinione che messa in moto da una persona influente si diffonde tra la gente, come già detto all'inizio. Faccio mia questa opinione, ne parlo con i miei amici al bar o con i miei colleghi al lavoro oppure in famiglia, quindi diffondo le mie idee. Queste passano al mio prossimo e così la mia rispondenza dal mio contraente di prima, dalla sua proiezione, per mezzo di me passa a molte altre persone. E allora si deve dire succede come con il computer, è tutto un susseguirsi da una persona all'altra.
6: So könnten wir bei den Menschen von einer Kollektivschuld sprechen.
1: Così si potrebbe parlare di una colpa collettiva degli uomini. Come hai detto tu, uno si lega all'altro. Ora, se però prendiamo in considerazione il fatto della reincarnazione, che cosa succederà nella prossima vita sulla Terra? Che cosa ci capiterà?
7: Ja, wir können schon vorstellen, dass dann
2: possiamo immaginare che queste anime si reincarneranno insieme nello stesso posto, che torneranno insieme sulla Terra per sistemare e sciogliere quello che hanno provocato insieme. Questo avrebbe un senso in base alla legge divina, al piano divino, tuttavia a volte capita invece che mi comporto sempre allo stesso modo, che continuo a litigare, oppure che le due persone continuano a legarsi l'una all'altra, che vi coinvolgono addirittura altre persone ancora e che tutto peggiora ulteriormente.
0: Il
1: senso della vita però è di riconoscere grazie alla reincarnazione cosa è stato sbagliato nelle esistenze precedenti e di sistemarlo e scioglierlo per giungere a salire nelle sfere di materia più sottile invece di scendere ogni volta di nuovo nella materia.
2: Questo spiega, per esempio, come mai in base alle colpe collettive alcune anime si incarnano 10, 15 o più volte nello stesso paese, nello stesso rione di una città, nella stessa nazione.
3: Ma potrebbe succedere allora che una di queste persone che hanno causato il tutto riconosca se stessa, che cresca in lei la disposizione a pentirsi, a sistemare il male che ha fatto e non ripetere più la stessa cosa.
1: Agire nel modo giusto significa poi mettere in pratica i comandamenti della vita e parlarne, pensare ed agire in modo corrispondente. Ma è difficile farlo nelle piccole comunità in cui uno influenza l'altro. E se uno all'improvviso la pensa in modo diverso da tutta la comunità, ne viene escluso. Ma chi viene estromesso in questo modo ha eventualmente anche la possibilità di non dover più incarnarsi in questa comunità, in questo paese.
3: Cari amici all'ascolto, siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi, ma come avrete sicuramente notato anche voi, abbiamo finora toccato soltanto la superficie di questo tema molto interessante. Continueremo senz'altro questi colloqui per approfondire questi temi che sono descritti in modo esauriente in un libro su cui ci siamo anche basati nel colloquio di oggi, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e della proiezione. Questo libro è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Il libro può avere un grande effetto sulla nostra vita se prendiamo coscienza del fatto che quanto emaniamo in ogni minuto può tornare di nuovo a noi. Cari amici in ascolto, noi tutti vogliamo divenire uomini liberi, oppure essere o rimanere tali. Ma non basta semplicemente parlarne, dovremmo invece essere coerenti e smettere di mettere al nostro servizio gli altri oppure di farci imprigionare da loro per mezzo delle nostre rispondenze e proiezioni. Questo significa che in certe situazioni dobbiamo trattenerci e controllare ciò che cerchiamo di imporre agli altri volendoli persuadere. E dobbiamo anche imparare a difenderci quando ci accorgiamo che qualcuno cerca di dominarci. Per concludere vorrei leggervi una breve favola che descrive molto bene quello che abbiamo detto oggi, oppure cominciato a spiegare. È una piccola favola scritta dal poeta francese Jean de La Fontaine, dal titolo La volpe e il corvo. Se ne stava Messer Corvo sopra un albero con un bel pezzo di formaggio in becco, quando la volpe, tratta dal dolce lecco di quel boccon, a dirgli cominciò. «Salve, messer del corvo, io non conosco uccel di voi più vago in tutto il bosco. Se è ver quel che si dice, che il vostro canto è bel, come son belle queste penne, voi siete una fenice. A questo dir non sta più nella pelle il corvo vanitoso, e volendo alla volpe dare un saggio del suo canto famoso, spalanca il becco e uscir lascia il formaggio». La volpe il piglia e dice, ecco mio caro, chi dell'adulator paga le spese? Fanne tuo pro, che forse la mia lezione vale il tuo formaggio. Il corvo sciocco e pentito intese e un po' tardi si giurò d'essere più saggio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con questo pensiero rivolto a restare liberi e divenire liberi, vogliamo congedarci oggi da voi e augurarvi una settimana interessante. In questo senso, arrivederci.

0: Care ascoltatrici ed ascoltatori, vi salutiamo cordialmente per questa nuova puntata della serie La scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, si trova qui in studio con noi e siamo certi che anche lei avrà da dire alcune cose interessanti su questo tema. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato del fatto che noi uomini siamo esseri spirituali ammantati, rivestiti. Infatti nel profondo dell'anima siamo figli e figlie spirituali di Dio e che il senso della nostra vita è ridivenire divini. Potremmo riassumere brevemente quello che abbiamo appreso finora?
1: Sì, riassumiamo insieme alcuni aspetti. Abbiamo sentito quanto è importante fare più ordine nei nostri pensieri, nelle nostre parole e sensi, e che la nostra vera felicità, la nostra vera libertà, sì, anche la vera pace, cominciano nei nostri pensieri. E non si ferma qui. Infatti, per quanto riguarda i nostri pensieri e parole, non dipende tanto da come appaiono e risuonano esteriormente, ma dai loro contenuti nascosti. Quindi dipende tutto dai contenuti. E a questo proposito abbiamo ricevuto da Gabriele una descrizione simbolica presa dalla natura. Infatti ha paragonato la nostra anima ad un favo di un alveare. E chi non conosce le api laboriose che depongono il miele nel favo? Ed ora i pensieri sono energie. E queste energie non vengono emesse soltanto da noi, ma penetrano anche in noi, nel nostro conscio, nelle cellule del nostro corpo e infine in tutta la struttura di particole della nostra anima. E questa, appunto, è stata paragonata da Gabriele ad un favo, che come un alveare viene riempito o di miele o di veleno.
2: Gabriele ci ha anche chiarito che i cinque sensi dell'uomo possono venire paragonati a delle antenne che man mano che cresce lo sviluppo spirituale si affinano sempre di più anche il tatto, il gusto e l'olfatto.
0: E abbiamo terminato riconoscendo che se la nostra coscienza non è stata ancora soppressa attraverso la continua violazione dei comandamenti di Dio e attraverso il continuo disinteresse nei confronti di quella sensazione spiacevole nella zona del plesso solare, abbiamo a disposizione in noi un sismografo eccezionale che attraverso il piano dei sentimenti ci indica quando abbiamo calpestato o violato i comandamenti di Dio. Oggi vogliamo continuare a parlare di cosa significa andare contro i comandamenti di Dio e il discorso della montagna, quindi contro l'ordine divino. Infatti, giungere all'ordine significa fare ordine nei nostri pensieri, nelle nostre parole e in tutto il nostro comportamento.
2: E in questo non dobbiamo dimenticare i nostri cinque sensi, specialmente l'organo della vista e dell'udito, sono strettamente collegati con il nostro modo di pensare e di agire. In genere, quando vediamo qualcosa, cominciamo subito a pensare. Poi può essere che improvvisamente ci accorgiamo di divenire nervosi. Allora significa che la coscienza si è messa in moto in noi, attraverso il plesso solare.
1: In questo momento la coscienza vuole segnalarci evidentemente qualcosa. E cosa vuole dirci? Questo può essere sempre diverso. Il fattore scatenante lo troviamo nei nostri pensieri, sentimenti e sensazioni. In modo corrispondente avviene anche attraverso l'olfatto e il gusto, ma anche con il tatto. Tuttavia, all'inizio, per percepire dove si trova il nostro disordine, sono più rilevanti la vista e l'udito.
3: Sì, e non è poi così che durante la giornata spesso sorvoliamo quella sensazione spiacevole di cui abbiamo già parlato. Ci passiamo sopra, come si suol facilmente dire. Dopodiché, durante la giornata ci accade qualcosa. Andiamo a sbattere da qualche parte, inciampiamo o ci cade qualcosa di mano. E proprio questa è la seconda possibilità che ci viene data nella situazione, forse per riflettere e dire ora entro nell'interiore, ora mi fermo, che cosa ho guardato o cosa ho sentito, cosa ho pensato che mi ha reso così nervoso.
2: Tutti questi sono segnali del nostro ritmo corporeo e in questo modo ci vuol dire qualcosa. Processi simili avvengono per esempio anche quando siamo molto stanchi. In tal caso facciamo cadere più facilmente qualcosa o inciampiamo in un oggetto. Se siamo desti, ci accorgiamo che nello stesso momento si mette in moto la nostra coscienza. Ci rievoca qualcosa del passato e ci vuole presentare cosa abbiamo da sistemare. Allora poi possiamo dire: questo è buono, questo fa parte della mia giornata. Quindi, tutto sommato, fare ordine significa sperimentare se stessi e trovare sempre di più se stessi.
1: Quindi, dobbiamo imparare a sperimentare Dio in noi stessi, così poi non saremo più attaccati ai nostri pensieri, parole e comportamenti deprimenti e disordinati. Non ci chiederemo più se esiste Dio o no. I cristiani delle origini fanno l'esperienza che sperimentare Dio significa sperimentare Dio in se stessi, ognuno in sé, per esempio sul posto di lavoro e nei colloqui con il nostro prossimo. Ovunque ci troviamo, Dio, lo Spirito Universale, è sempre presente.
2: Abbiamo parlato spesso del fatto che il contenuto dei nostri pensieri ci caratterizza imprimendosi in noi. E questa impronta particolare della persona, potremmo anche definirla come l'ego personificato dietro il quale si nasconde il nostro vero essere?
0: Sì, questo è il nostro ego personificato che si manifesta in tutti i tratti del nostro carattere. Si mostra nel nostro modo di presentarci, di approcciare il nostro prossimo e nel modo in cui facciamo o non facciamo questa o quella cosa.
2: Quindi potremmo dire: l'ego personificato si mette al di sopra dell'essere divino personificato e quindi non ci accorgiamo affatto di chi siamo in realtà. Ci identifichiamo poi solo con il nostro ego.
3: Forse qualcuno può ancora spiegarci che cos'è l'essere personificato.
0: È un essere che è stato contemplato e creato da Dio. È l'essere spirituale, l'essere divino proveniente dalla mano di Dio che dimora nel profondo dell'anima e bussa continuamente alla nostra coscienza, alla nostra consapevolezza.
2: L'essere personificato costituisce il contenuto del profondo della nostra anima, dell'intimo della nostra anima, l'essere spirituale che è l'essenza del regno di Dio. E personificato significa essenza del regno di Dio. L'essere personificato rappresenta la legge compressa del regno di Dio.
0: Potremmo anche dire che rappresenta l'individuo divino spirituale, che fa differenza con l'egoista individualista.
4: A questo proposito si potrebbe anche dire che un individualista non conosce se stesso, pensa soltanto a se stesso e con il tempo diviene un egocentrico che si arrabbia subito se gli si dice qualcosa. I contenuti dei suoi pensieri, per esempio, non corrispondono però ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Cari amici all'ascolto, come vi sentireste se qualcuno vi dicesse: i contenuti dei vostri pensieri non corrispondono però ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo? Come vi comportereste? Noi uomini viviamo tutti in immagini. Se volete, provate a farvi un'immagine. Sapete chi potrebbe venire da voi per dirvi appunto ciò che è stato appena detto? Supponiamo che ora questa persona venga da voi e ve lo dica, per esempio. Che cosa pensate? E così già potete sapere quali sono i vostri contenuti. Qualcuno di noi si irriterà, si agiterà e dirà: che cosa viene in mente a questa persona di chiedermi una cosa del genere? E così già il nostro ritmo del corpo cambia, la coscienza si fa sentire e già il conscio e il subconscio si mettono in movimento e possiamo sentire quali contenuti ci sono nel

0: Credo sia veramente così importante perché, proprio nel quotidiano, avviene tutto molto in fretta. E quindi poi c'è bisogno di questo freno che formalmente ci strappa fuori da questa concatenazione di pensieri in cui un pensiero rincorre l'altro. Questo stop è uno spunto per guardare e esaminare cosa avviene proprio nella giornata, quando appunto accadono molte cose.
1: Parliamo spesso di voler essere liberi. Voglio essere libero. Oppure sono libero. Oppure mi prendo la libertà. Tuttavia, siamo veramente liberi? Siamo veramente liberi se siamo contro il nostro prossimo? Se nei nostri pensieri ribolliamo nei confronti del vicino, del collega, della compagna o del compagno, questo ribollire contro il nostro prossimo che una volta ci ha detto qualcosa che non ci è piaciuto, se pensiamo continuamente in modo negativo nei suoi confronti, siamo veramente liberi? Chiediamoci un po', se ci arrabbiamo continuamente e pensiamo sempre male di loro, non siamo poi legati a queste persone e a queste situazioni? Nella legge di Dio, di cui siamo costituiti come esseri spirituali compressi nel profondo dell'anima, possediamo la libertà assoluta. Ciò significa che come esseri umani abbiamo la responsabilità per il nostro modo di pensare, parlare, per tutto il nostro comportamento. E dal momento che è così, esiste la legge causale che significa causa ed effetto, quello che semini lo raccoglierai.
2: Ma la domanda ora è come possiamo liberarci dai legami con queste persone?
3: Io ho imparato che è importante perdonare l'altro. Oppure, se ho fatto qualcosa contro il mio prossimo in parole ed azioni, andare da lui col cuore e chiedergli perdono. La mia esperienza è che se lo si fa, poi si prova anche un senso di liberazione, una sorta di felicità. E questo per me è già una piccola risposta che dice: ora hai fatto un po' di ordine nei tuoi pensieri e nel tuo comportamento.
4: Se lo facciamo, ossia se chiediamo perdono ai nostri simili in pensieri o con il nostro comportamento, e poi non pensiamo e non facciamo più le stesse o simili cose, percepiremo che a poco diverremo sempre più sensibili e più liberi. Ma sentiremo anche che la nostra coscienza si fa sentire più spesso ed essa ci comunica che stiamo pensando di nuovo in modo errato, che i contenuti del nostro comportamento non corrispondono ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo.
1: E avrei una domanda. Perché noi uomini dovremmo continuamente occuparci del porre continuamente i nostri pensieri, tutto il nostro comportamento di fronte ai comandamenti di Dio e al discorso della montagna? Perché in fondo? Non possiamo semplicemente vivere alla giornata dicendo dopo la morte si chiarirà tutto comunque?
3: Tuttavia, come esseri umani abbiamo il libero arbitrio e spesso è proprio così che viviamo semplicemente alla giornata. E naturalmente si pone la questione se non dovremmo forse chiederci un po' cosa voglio in fondo della mia vita, qual è la meta della mia vita. Voglio semplicemente trascorrere la mia esistenza terrena il più possibile senza problemi, forse anche godermi al massimo la vita per quanto mi sia possibile, eventualmente anche a costo degli altri? Abbiamo già sentito spesso la frase che dice che siamo su questa terra per ritornare ad essere divini, e qui si pone di nuovo la domanda: cerco la vicinanza di Dio? Voglio avvicinarmi ogni giorno di più, un pochino di più a Lui?

0: Mi sono riproposto una via per allontanarmi dal mio ego e avvicinarmi sempre più alla figliolanza di Dio, alla quale, se lo desidero, posso sempre aspirare? Se è così, allora ho bisogno poi nella vita di un orientamento, di una direzione. Poi non vivrò più alla giornata, altrimenti in questo modo sarei un perdigiorno, un fannullone, così come si dice di solito.
1: E non possiamo dimenticare che nessuna energia va perduta. Se per tutta la mia vita sulla Terra continuo a pensare in modo negativo, se non mi importa di nulla, allora continuo a memorizzare negatività. E che cosa avverrà dopo la morte del mio corpo? Con che cosa avrò riempito i cosiddetti favi dell'anima? In fondo, con veleno. E questo veleno, prima o poi, porterà i suoi effetti nel regno delle anime. Dove ci troveremo come anima, sperimenteremo ciò che abbiamo memorizzato. Non sperimenteremo soltanto le nostre belle parole, i nostri gesti amorevoli, bensì i loro contenuti, ciò che abbiamo posto nei nostri pensieri e nelle nostre parole e in tutto il nostro comportamento. Quindi vi prego, non dimentichiamo che tutto è energia. Tutto ciò che noi emettiamo è energia ed entra di nuovo in noi ed è ciò che ci dà l'impronta, è ciò che siamo. E al più tardi, nei regni delle anime, come anima, dovremo poi sperimentare e comprendere che abbiamo memorizzato veleno nei favi della nostra anima e non aspetti positivi, ricchi di energia e che corrispondono alla volontà di Dio. E così, come anima, sperimenteremo che non riusciamo a fare dei passi avanti, che siamo legati e restiamo legati fino a che riconosceremo ciò che è memorizzato in noi. Fino a che riconosceremo che il veleno che abbiamo memorizzato nei favi della nostra anima, ossia appunto nella nostra anima, lo dobbiamo guardare passo per passo e anche superare. Se non ci pentiamo intensamente, se non chiediamo perdono anche nei regni delle anime e non perdoniamo, non riusciremo ad andare avanti. Quindi è bene cominciare in tempo, già come esseri umani, con l'elisir di vita positivo. E per questo c'è la scuola di vita per affrontare la vita. La scuola per affrontare la vita vale sia per i giovani, sia per le persone più anziane. Ognuno può crescere nello spirito, se lo desidera.
2: Quindi siamo tutti alunni e apprendisti, qualsiasi età abbiamo, da quale paese proveniamo. Un apprendista riceve dal suo maestro anche una copia di riferimento per controllare se è riuscito a svolgere bene il lavoro appena compiuto, oppure se non deve cambiare urgentemente qualcosa. E così si potrebbe anche dire che il discorso della montagna è il mio manuale di istruzione per la vita, è il progetto per la casa che io voglio costruire sulla roccia, il Cristo.
3: Ciò significa quindi che se vogliamo avvicinarci di più a Dio nella nostra vita, dobbiamo plasmare il nostro modo di pensare, sentire, parlare ed agire sull'esempio della vita nello Spirito di Dio. Non possiamo avvicinarci a Dio se non riconoscendo e adempiendo sempre di più la sua volontà. E la volontà di Dio è stata riposta nei 10 comandamenti tramite Mosè e nel discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Esse sono, come già detto, le leggi per trasformare la vita in una vita nello Spirito di Dio.
4: Ein Leben im Geiste Gottes. Wir leben ja in einer besonderen Zeit.
3: Viviamo in un'epoca particolare, poiché in quest'epoca Dio, nostro Padre Celeste, ci ha inviato un grande profeta, una messaggera e profetessa di Dio, Gabriele, che in modo meritevole di riconoscenza è oggi qui con noi in studio. E grazie a Gabriele siamo nuovamente a conoscenza della reincarnazione, così come lo erano già i cristiani delle origini nei primi secoli. Ciò significa che quando l'uomo muore, l'anima continua a vivere. E se l'anima non ha sistemato abbastanza, vivendo ampiamente i comandamenti di Dio e il discorso di Gesù di Nazareth, verrà continuamente attirata dalla terra. Ora viviamo in una svolta dei tempi. Chiediamoci un po', come sarà questa terra tra 50 o tra 200 anni? Si avvicina l'era dello Spirito e la terra purificata, la terra con una vibrazione più elevata, chi potrà sorreggere ancora?
0: Ci troviamo ad un punto di svolta. Il mondo orientato sul materialismo esiste ancora, tuttavia la via conduce più avanti verso una coscienza cosmica più elevata nello spirito. Nessuno può più permettersi di perdere del tempo, tuttavia la preoccupazione di Dio e il suo amore non ci lasciano soli e senza aiuto. Pertanto, per colui che vuole ritornare alla patria eterna, la via di ritorno a Dio rappresenta l'ancora di salvezza. Ed ora si tratta di prendere veramente sul serio l'insegnamento che Dio, che Gesù il Cristo ci ha dato tramite Gabriele, la messaggera e profetessa per la nostra epoca, e incamminarsi sulla via, percorrere quindi realmente questa via verso la coscienza cosmica.
1: È possibile che l'uomo si impegni nel momento in cui crede che esiste una vita dopo questa vita. Se l'uomo si rende conto che nella sua anima c'è un corpo eterno, immortale, che fa parte del regno di Dio, riconoscerà poco a poco che in verità è soltanto un viandante su questo pianeta Terra. E così riconoscerà che a lungo andare questo pianeta Terra non gli può offrire una patria. L'anima immortale si sfilerà prima o poi il corpo terreno, il suo involucro materiale, e continuerà la sua via nell'aldilà, nei mondi di sostanza sottile. Chi ha accettato come verità che la vita continua, che esiste una vita eterna, orienterà in modo diverso e più consapevole la propria esistenza terrena. Comprenderà perché l'uomo dovrebbe impegnarsi passo per passo a vivere secondo i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. E così l'uomo potrà sperimentare e sapere che può essere paragonato a una scultura che deve essere elaborata. E spesso questa scultura viene lavorata con il martello, con diversi attrezzi. Se siamo ancora una scultura molto grezza, in questo caso si tratta di lavorare ogni giorno su di sé, poiché chissà quando arriverà il momento di lasciare il corpo. L'involucro dell'anima viene lasciato alla terra, E dove si troverà poi l'anima? Si troverà nel posto che l'uomo stesso si è creato con i contenuti dei suoi pensieri, delle sue parole e azioni.
0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, gli scultori con un lavoro minuzioso e grande fatica scolpiscono da un masso informe della cava di pietra una scultura meravigliosa. Il Cristo, nostro Redentore, è lo scultore che desidera mostrarci come possiamo estrarre dalla pietra grezza una scultura fine, che nostro Padre nel cielo ha posto nel profondo del nostro interiore, nel profondo della nostra anima, come modello. Cristo ci spiega, così come hanno fatto prima di Lui i grandi profeti del Vecchio Testamento ed ora, nella nostra epoca, Gabriele, come applicare questo scalpello e come possiamo liberare in noi questo essere meraviglioso, l'essere spirituale, plasmandoci in modo sempre più fine. Portiamo con noi questa domanda: quanto tempo abbiamo ancora prima di morire? Questo dipende da noi, da ognuno di noi, avere il coraggio di prendere in mano lo scalpello e forse il martello e di cominciare ad usarlo. Auguriamoci quindi di avere questo coraggio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Cristo, il nostro maestro scultore, ci sta accanto e ci istruisce in ogni passo. Se volete continuare a seguire i contenuti di questa trasmissione ed approfondirli, potete consultare i libri su questa serie di trasmissioni, che si possono trovare anche nelle librerie. Ci farà piacere avervi ancora all'ascolto la prossima volta per ascoltare la scuola di vita per imparare ad affrontare la propria vita, la via verso la coscienza cosmica. Per oggi vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Wir dürfen Sie, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto: ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi, ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi, attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
4: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
3: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: «L'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo». Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole.
5: In Form von Gedanken und Worten an.
3: I nostri pensieri, le nostre parole sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora e derompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
1: Cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce appunto solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo, e questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
5: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
1: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre Eterno. Egli
6: è la vita nella corrente e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la Sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui? Guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre? Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato. Tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.
3: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio, tratte dai Suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla. Un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi. Quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono. Crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
4: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza, i nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'Eterno Sé è la verità. Chi è divenuto verità è Egli stesso la verità, il Sé, l'essere, l'Io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te e il vero, l'eterno, assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
1: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi. Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
7: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te. Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
3: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole, divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
4: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore, che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
8: Il Cristo dice: non chiedere per curiosità, se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito: chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
6: Cari amici, il Cristo ci insegna: e se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai desto. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio e neanche noi verremo disturbati e il nostro tempio non verrà distrutto.
9: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo. Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni. Proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

Buoni pensieri per una buona notte di Liu Bani. Buonasera, cari bambini. Anche oggi la giornata sta per finire. Il sole tramonta e la natura si ritira. Prima che anche tu ti prepari ad andare a dormire, ascolteremo, se lo vuoi, alcune parole di Liu Bani, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liu Bani dice: «Nei mondi celesti, nella vostra casa eterna, non c'è né lotta né invidia, non c'è odio né inimicizia né discordia. Nella nostra patria eterna tutto è pacifico e tutto è in armonia, perché ogni essere spirituale ama il suo prossimo disinteressatamente ed è quindi libero e aperto a tutte le forme di vita». Là, nei cieli eterni, ci sono anche delle grandi e belle case. Possiamo anche chiamarle edifici dello Spirito di Dio. Lo stile architettonico degli edifici spirituali è abbastanza diverso da quello che troviamo su questa terra. Le dimore della patria sono senza peso. Hanno forme magnifiche, per esempio senza angoli e bordi. Sono irradiate dalla forza originaria eterna, dalla luce di nostro Padre. Di conseguenza, nella patria eterna non ci sono ombre, c'è solo la luce della sua luce. Negli edifici spirituali abitano gli esseri celesti. Ora avete sentito che noi li chiamiamo anche esseri spirituali o angeli. Essi vivono in grandi famiglie e sono in unità con tutti gli esseri spirituali, gli angeli, perché si amano molto.

cari amici, questi erano alcuni buoni pensieri di Liu Bani per una buona notte. E ora, cari bambini, auguro anche a voi, già da ora, una buona notte. Dormite bene.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo. E da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera, facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus
1: Gotteszentrum. Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza,
0: die auch in der inneren Heilung geht.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce.
0: Die Kraft ist,
1: la forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns,
1: il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo Spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio. La coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero, perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita.
0: Leben ist Einheit.
1: La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità, che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali. Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità, la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi. Su tutta la terra,
0: zu allen Menschen,
1: verso tutti gli uomini,
0: zu den Naturreichen,
1: verso i regni della natura,
0: zu den Mineralreichen,
1: verso i regni dei minerali.
0: Wir haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung,
1: percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto, e sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra,
0: ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente. Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la Sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi. La luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale benvenuto a un'altra istruzione data dalla sapienza divina della serie La vera scuola e la vita. Da quasi 50 anni riceviamo dal Regno di Dio innumerevoli risposte alle domande più importanti della nostra esistenza, in merito alla nostra provenienza dal Regno di Dio, alla nostra vita terrena e su come utilizzare le nostre giornate terrene. Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, sono state date moltissime rivelazioni e istruzioni dalla sapienza divina per ogni persona, indipendentemente dalla sua cultura. Oggi leggiamo e ascoltiamo alcuni passaggi tratti da una di queste numerose istruzioni. All'inizio, Gabriele si è rivolta ai presenti con le seguenti parole.
0: Liebe Brüder,
1: cari fratelli, care sorelle, vorrei ora porre al centro la parola perché. E ora molti penseranno, cosa vuole dirci?
2: E Gabriele ha continuato dicendo, perché analizziamo così di rado il nostro modo di pensare, di parlare, tutto il nostro comportamento? Alcuni diranno, sì, ma cosa significa analizzare criticamente? Riflettiamo insieme. Quante volte pensiamo in modo diverso da come parliamo? Quante volte pensiamo male del nostro prossimo? Eventualmente nei nostri pensieri sono presenti aspetti di odio, invidia, inimicizia e litigio. Se dobbiamo parlarne, cerchiamo di abbellire questi nostri pensieri. Quindi le nostre parole sono spesso solo degli involucri, perché dentro di esse si trova qualcosa di diverso da ciò che diciamo, da quello che intendiamo o persino da quello che facciamo. Ci comportiamo in modo amichevole e disponibile, ma dietro c'è svalutazione, ostilità, forse addirittura odio e invidia. Tutto ciò che si trova nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nel nostro comportamento, nei nostri modi di agire, lo memorizziamo nel nostro corpo fisico, nella nostra anima e infine negli astri, che chiamiamo astri di memorizzazione o sfere di purificazione. Questi costituiscono poi le vie che la nostra anima seguirà dopo la morte del corpo. Alcuni di noi non riescono a immaginare come avvenga questa memorizzazione, per cui vi faccio un esempio. Come si comporta un bambino piccolo? Deve imparare. Impara poco alla volta a stare in piedi. Sì, quante volte cade di nuovo a terra e piange e grida. Deve imparare poco alla volta a stare in piedi. Quando ha compreso come stare in una posizione eretta, rimane in piedi. E dove lo comprende? Nel cervello. La posizione eretta viene quindi memorizzata nel cervello, ma anche in tutto l'essere umano. Oppure il bambino impara a parlare. Siamo felici quando dice la prima parola, mamma o papà. Il bambino l'ha sentita, l'ha risentita moltissime volte e un po' alla volta la ripete. Poi impara a camminare. Il bambino cammina tenendo la mano del genitore. Quanto tempo ci vuole prima che il bambino riesca a camminare da solo? Finché il cervello, il corpo, i muscoli non avranno memorizzato i programmi per camminare. Il bambino va a scuola, deve imparare. Non è necessario elencare tutto ciò che dovrà imparare. Sono necessarie tante ripetizioni prima che quello che deve essere imparato venga memorizzato e compreso dall'alunno.
3: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Poi si continua, passo dopo passo. La vita professionale, gli studi, il lavoro. Tutto deve essere memorizzato. Quanto ci mettiamo a memorizzare un processo di lavoro prima di poter dire «l'ho capito, l'ho imparato, ora sono in grado di farlo»? E non abbiamo ancora finito di imparare. Continuiamo ad imparare. Pensiamo alla guida dell'automobile. Ci vuole un po' di tempo prima di ricordare tutti i movimenti necessari. Poi lo facciamo automaticamente. Per poter guidare impariamo i segnali stradali e molto altro ancora. Pensiamo alla scuola, pensiamo alla vita professionale, pensiamo al guidare. Memorizziamo tutto e quindi potremmo dire che ognuno di noi è come un computer. Il memorizzare non smette mai. Quello di cui abbiamo bisogno per la nostra vita quotidiana, ciò che ci serve per la nostra esistenza terrena, non costituisce una colpa o addirittura un peccato. Ne abbiamo bisogno, lo impariamo per esistere, per vivere, per condurre la nostra vita come essere umano. Tuttavia, man mano che cresciamo, sentiamo di dover distinguere tra ciò che è buono, meno buono o cattivo. La maggior parte degli adulti vive semplicemente la propria vita quotidiana definendosi eventualmente cristiani e pur conoscendo i 10 comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, moltissime persone non li considerano. Sono spinti soprattutto da aspirazioni esteriori, potere, prestigio e molto altro ancora. E intanto si continua a memorizzare. Incontriamo i nostri simili, al lavoro, sulla strada. Abbiamo una famiglia, incontriamo familiari, parenti, conoscenti. Che cosa pensiamo? Non vengono memorizzati gli involucri, i pensieri in quanto tali, ma i contenuti dei pensieri. Parliamo con il nostro prossimo e pensiamo: è stata una conversazione positiva. Ma cosa abbiamo posto nelle nostre parole? Forse svalutazione, invidia? Questo è ciò che memorizziamo. E lo memorizziamo nelle cellule del nostro corpo. Lo memorizziamo nella nostra anima. E ciò che è negativo lo memorizziamo anche nei cosiddetti pianeti di memorizzazione, che chiamiamo anche sfere di purificazione. Questo sarà poi il cammino dell'anima al termine della sua esistenza terrena.
1: Tuttavia, continua Gabriele, ci troviamo ancora nella scuola terrena proprio per riconoscere e sciogliere le negatività che abbiamo immesso e memorizzato. Ciò che memorizziamo di negativo è il peccato, è un comportamento sbagliato contro Dio e in fondo contro la nostra vera vita eterna. Sono i comportamenti sbagliati che ci caratterizzano come esseri umani e queste caratteristiche le irradiamo. Cosa pensiamo ora? Non posso più sistemare il mio passato. Non posso rimediare a ciò che è stato. Ormai è passato. Molte cose le ho dimenticate. Tuttavia, non è così. Ogni nuovo giorno è il nostro giorno. È la giornata di ognuno di noi. Gli astri, i pianeti di memorizzazione, irradiano ogni giorno verso di noi alcuni aspetti di quello che abbiamo immesso nel passato. I pianeti lo irradiano verso di noi attraverso la nostra anima, affinché riconosciamo il nostro comportamento sbagliato. Ci pentiamo e lo sistemiamo con l'aiuto del Cristo, il nostro Redentore, in noi. Questo include anche il chiedere perdono. Perdoniamo e poniamo rimedio a quello che abbiamo eventualmente causato e non ripetiamo più le stesse cose o cose simili. E non ripetere più significa orientarsi sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per eliminare dalla nostra anima e dal nostro corpo le negatività che vi abbiamo immesso. Questo significa che il Cristo Dio trasforma i nostri pesi, gli aspetti del peccato, i lati oscuri, le colpe, in luce e forza nell'anima e nel nostro corpo. Il nostro modo di pensare diventa un po' più luminoso e lo stesso vale per il nostro comportamento. E come esseri umani ci sentiamo più freschi, forse anche più sani.
2: Gabriele ha continuato dicendo: ora ritorno alla parola perché. Perché non analizziamo in modo critico il nostro comportamento? È forse colpa dell'altro se pensiamo in modo negativo? O non fa forse parte del nostro comportamento? L'altra persona può avere una parte di colpa, ma il nostro modo di pensare agitato e negativo ci mostra che c'è qualcosa di simile anche in noi, nella nostra anima, nelle cellule del nostro corpo. Così, ogni giorno si ripresenta la domanda: cosa vuole dirmi oggi la mia giornata? Mi dice solo quello che ho memorizzato in passato. Dovremmo chiederci: perché vogliamo soffrire? Perché vogliamo essere malati? Perché vogliamo dover sopportare i colpi del destino, le sofferenze, le difficoltà, lunghi periodi di infermità e molto altro? Perché? Gesù ha detto: fate voi per primi agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi. O in altre parole, non fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi. Vogliamo che gli altri pensino male di noi, che abbiano pensieri di invidia nei nostri confronti, che parlino in modo ipocrita?

0: Sì, allora, ma perché dobbiamo soffrire? Perché ci accade una o l'altra cosa? Spesso la prima cosa che ci viene in mente è colpa dell'altro. Tuttavia Gabriele spiega molto chiaramente: l'altro può avere una parte di colpa, ma con i nostri pensieri, con il nostro comportamento negativo, abbiamo immesso aspetti simili in noi stessi e in un certo momento manifestano i loro effetti. Non si tratta quindi di un caso, se dobbiamo soffrire per una determinata cosa. Non è mai un caso. Se ci esaminiamo, potremmo arrivare a comprendere alcune cause appartenenti al nostro passato riguardo al nostro comportamento nei confronti dei nostri simili. Oggi ci accadono cose simili. Il caso non esiste. Sta infatti scritto anche: quello che l'uomo semina, lo raccoglierà. Il contenuto dei nostri pensieri, delle nostre parole, tutto il nostro comportamento costituisce la semina. Quando germoglia, lo percepiamo nel nostro corpo. Al termine dell'istruzione, Gabriele ci ha invitato a entrare nel nostro interiore con quello che abbiamo sentito, rivolgendoci al Cristo, nostro fratello divino. Ascoltiamo ora questo passaggio con la voce originale di Gabriele.
1: Se ora entriamo nel silenzio, ci rivolgiamo al Cristo in noi, il grande Spirito, la luce possente che ci è sempre accanto, pulsa vicino al nostro cuore. La nostra giornata, la giornata personale di ognuno, sta per finire, ma per ognuno di noi ha portato qualcosa di diverso. Aspetti belli, meno belli, negativi, forse anche cose gravi. Aspetti che provengono da quello che ci siamo predisposti per il futuro. Oggi abbiamo vissuto una giornata. Oggi ci si è presentato qualcosa, perché gli aspetti negativi che abbiamo immesso in passato costituiscono il nostro futuro. Se nel nostro passato abbiamo seguito passo per passo quello che l'Eterno ci ha indicato tramite Mosè, i comandamenti, e tramite Gesù, il discorso della montagna, il nostro futuro sarà più luminoso, più chiaro e più piacevole. La nostra coscienza si è ampliata. Sentiamo e percepiamo la vicinanza di Dio. Se non è così, allora oggi è stata una giornata su cui riflettere. Facciamolo con il Cristo in noi. Forse affioreranno anche aspetti del passato. Ci sentiamo sconvolti, forse ci vergogniamo anche per come ci siamo comportati in passato. Preghiamo il Cristo. Egli ci aiuta a pentirci, a sistemare e a non ripetere più cose simili. In questo modo diventiamo più luminosi, più leggeri, più liberi, più sani e possiamo evitare in tempo molte sofferenze e colpi del destino, poiché Egli desidera che noi e la nostra anima stiamo bene.
2: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, tutto quello che abbiamo sentito può aiutarci a comprendere meglio la nostra vita e ciò che ci accade ogni giorno e a capire sempre di più che nulla, ma proprio nulla nella nostra vita, avviene per caso. Tutto vuole dirci qualcosa su noi stessi e sui semi che abbiamo seminato nel campo della nostra vita. E come ha spiegato Gabriele, in ogni situazione, il Cristo in noi è l'aiutante che ci consiglia, che ci accompagna nel nostro cammino per riconoscerci e in tutto il nostro percorso di vita. Per oggi vi salutiamo e ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto anche la prossima volta per un'altra puntata della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

Gesù di Nazaret non ha mai fondato una religione esteriore, né ha mai istituito sacerdoti o insegnato dogmi, riti e culti. Egli ci ha portato l'insegnamento dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali. Ci ha parlato dell'unico Dio, il Dio dell'amore, lo Spirito libero, Dio in noi. Leggete la verità sulla vita e l'operato del grande maestro dell'umanità nella grande rivelazione del Cristo data tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega». Richiedete subito il libro a Edizioni Gabriele la Parola al numero 011-191-156-77 o nel sito www.edizioni-gabriele.com.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa? Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche.
0: Es sind
1: sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più, e la luce interiore, la luce redentrice si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo, e così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
0: Ich bin der Herr.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns,
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod,
1: l'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr, dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Und dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo L'atto di redenzione di Gesù, il Cristo e il padre della menzogna. Se osserviamo con occhio critico tutto ciò che avviene in questo mondo e ci rendiamo conto dell'indicibile brutalità che dilaga sempre di più, non possiamo che rabbrividire pensando a come gli uomini infieriscono in modo spietato e violento l'uno contro l'altro, popolo contro popolo, ideologia contro ideologia. La crudeltà e la brutalità spietata che si manifestano nel modo di agire di alcune persone non risparmia nemmeno il rapporto con la natura, il modo di trattare gli animali e le piante. Ovunque volgiamo il nostro sguardo, non vediamo che depauperamento, sfruttamento, violenza. Si ricorre a tutte le possibilità immaginabili per raggiungere gli scopi che gli uomini si sono posti, ovvero per dominare la terra e tutto ciò che vive su di essa, e mettersi al di sopra di ogni cosa, come presunti signori della creazione. In particolare gli animali, che spesso hanno una capacità di percepire e una sensibilità superiori a quella dell'uomo, soffrono in modo indicibile a causa della durezza dei sentimenti degli uomini, della mancanza di empatia per le creature di Dio. Milioni e milioni di animali vengono derubati del loro desiderio naturale di vivere e sono costretti a vegetare tristemente, ammassati in luoghi sudici e miseri, fino a quando arriverà il momento in cui verranno sacrificati con una morte cruenta nei macelli per il palato degli uomini. Perché avviene tutto ciò? Come mai non esiste quasi più alcun sentimento di empatia o di pietà per queste creature che sono in grado di percepire? Com'è possibile che ci siano solo poche persone che si impegnano per la creazione che soffre, per gli animali che sono in balia, senza poter far nulla, dello sfruttamento a sangue freddo da parte del cosiddetto signore della creazione, cioè l'uomo?
1: Tante, moltissime persone sono diventate indifferenti nei confronti della sofferenza dei loro simili, ma anche verso le grida di sofferenza che risuonano senza tregua dalle strutture di tortura che sono i ghetti creati dagli uomini per gli animali. Con queste grida essi ci chiedono sconcertati: voi uomini, ai quali noi volgiamo il nostro sguardo, quali nostri fratelli e sorelle maggiori, perché ci infliggete tutta questa sofferenza? Che cosa vi abbiamo fatto? La maggior parte degli uomini rimane sorda a questa richiesta di aiuto, a questo lamento silenzioso e alla sofferenza delle creature che vivono con noi. Considerano questo comportamento privo di qualsiasi etica e morale come una cosa normale. Solo pochi si chiedono: ma è giusto che infliggiamo tutte queste sofferenze agli animali? E ancora meno si chiedono: tutto ciò corrisponde alla legge della vita, alla volontà dell'Eterno Creatore, del quale Gesù ci ha parlato, come un Dio dell'amore e dell'unità? Da dove proviene quindi la brutalità in questo mondo nei confronti di uomini, ma anche verso gli animali indifesi, la cui esistenza sulla terra è spesso un'unica sofferenza che viene imposta loro dagli uomini? Gesù, il Cristo, in veste di Gesù di Nazareth, ci ha insegnato il collegamento con tutto l'essere, l'unità della creazione del grande spirito universale che regna ovunque, che egli ci ha descritto semplicemente come nostro Padre. Desideriamo ora approfondire quale dono incommensurabile è stato il suo atto di redenzione con questa trasmissione sul tema L'atto di redenzione di Gesù, il Cristo e il Padre della menzogna. In tutti i tempi, le religioni istituzionalizzate hanno cercato di mettere una museruola alla parola profetica e di condurre la massa degli uomini su una strada errata, mettendo a tacere i loro sentimenti e la loro coscienza con dei riti ecclesiastici e con dei culti che vengono celebrati da secoli. Solo poche persone, mistici e uomini e donne illuminati, hanno compreso il messaggio di Gesù di Nazareth e l'atto di redenzione da lui compiuto sul Golgota. Le istituzioni ecclesiastiche che hanno preso piede hanno messo sugli insegnamenti semplici dell'amore per Dio e per il prossimo una struttura confusa di dogmi e li hanno così in tal modo gli insegnamenti li hanno falsificati. Ci sono sempre stati uomini e donne illuminati che si sono contrapposti a questa conformazione nebulosa che è degenerata fino a diventare come un Moloch di potere. Essi sono sempre stati perseguitati, calunniati e molte volte uccisi in modo cruento.
2: Ma lo spirito della verità non si lascia mettere a tacere. Lo spirito della verità che venne annunciato già da Gesù, il Cristo, si contrappone ai presunti misteri di Dio per i quali le istituzioni ecclesiastiche si fanno pagare ingenti somme. Per mezzo dello spirito della verità che dal 1975 ci parla per mezzo di Gabriele, la sua profetessa, la messaggera di Dio, le descrizioni su Gesù in merito alla sua vita sulla terra e ai suoi insegnamenti vengono liberate dalla struttura confessionale e deformante in cui sono state rinchiuse. Soltanto oggi, grazie alle spiegazioni date da Gabriele, ci è possibile comprendere in modo completo il vero significato della vita sulla terra di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, e del suo atto di redenzione. Gabriele ci spiega questi eventi cosmici nella misura in cui essi possono essere descritti con le nostre parole limitate alla dimensione tridimensionale. Chi si libera dall'influsso dogmatico della fede istituzionale non può fare a meno di chiedersi che significato hanno la vita e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth per la mia vita. Che cosa ci ha portato veramente Gesù? Gesù di Nazareth visse la legge del regno di Dio, personificò la nobiltà dello spirito ed era pervaso dal suo mandato divino che consisteva nel ricondurre tutte le anime, tutti gli uomini nell'eterno essere, nel regno di Dio. Egli insegnò a noi uomini che il regno di Dio è insito in noi e ci indicò la via che ogni uomo può percorrere per dischiudere questo regno interiore, adempiendo passo per passo i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, in piena libertà, senza riti, senza dogmi, senza religioni esteriori. Questi suoi insegnamenti semplici sono stati distorti dalle istituzioni o addirittura deturpati e stravolti nel loro contrario. Anche la provenienza di Gesù, il suo atto di redenzione, il suo mandato, di questo ne sono convinta, sono stati falsificati con la struttura di dogmi istituzionale fino a renderli irriconoscibili.
0: Cari amici, prima di iniziare con la spiegazione del vero significato dell'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, vogliamo leggere insieme alcuni testi tratti dagli scritti tramandati nella Bibbia, che dimostrano che Gesù di Nazareth spiegò in modo chiaro e inequivocabile quale fosse il suo mandato divino, da dove provenisse e quale fosse la sua destinazione, e che egli denunciò inoltre, in modo inequivocabile e con parole forti, la degenerazione di tutti coloro che si erano messi contro Dio. Leggiamo dei testi tramandati. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».
3: wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer,
0: allora i farisei gli dissero: Tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. Gesù rispose e disse loro: Anche se testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. Sono io che testimonio di me stesso, ed anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Gli dissero allora: Dov'è tuo padre? E Gesù rispose: Voi non riconoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Parlando con i farisei, Gesù continuò dicendo, ed egli disse loro: Voi siete di qua giù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. E quindi Gesù disse loro: Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete chi io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono.
1: Ci sono state tramandate anche le seguenti parole che Gesù di Nazaret rivolse a coloro che lo perseguitavano. Egli disse: So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Ed essi rispondendo gli dissero: Il nostro padre è Abramo. E Gesù disse loro: Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità, che ha udito da Dio. Abramo non fece questo. Voi fate le opere del Padre vostro. Perciò gli dissero: Noi non siamo nati da prostituzione. Noi abbiamo un solo Padre, Dio. Allora Gesù disse loro: Se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, poiché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto quindi da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non siete in grado di ascoltare la mia parola.

0: Er ist der Vater der Lüge. Ich aber,
1: a me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince del peccato? Se dico la verità, perché non mi credete?
0: Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht?
1: Chi proviene da Dio ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio.
2: Cari amici, un menzognero e un omicida fin dal principio. Sono parole pesanti e più che chiare di Gesù il Cristo poco prima di essere fatto prigioniero a Gerusalemme. Partendo da queste parole, in questa trasmissione desideriamo seguire le tracce di questo menzognero e omicida fin dal principio. Per farlo sono necessarie alcune spiegazioni che riguardano l'origine nel regno di Dio. Gesù disse: «Io vengo dall'alto, mentre voi venite dal basso». Con il cosiddetto principio di cui parlò Gesù il Cristo, non si intende l'inizio della creazione spirituale, della dimensione dell'essere spirituale puro, bensì l'inizio della caduta, quando alcuni esseri spirituali si allontanarono da Dio. Per comprendere meglio queste correlazioni, ci può essere di aiuto un breve riassunto di una grande visione spirituale che ci è stata spiegata nella Scuola della Sapienza Divina da Gabriele, in particolare nell'opera di istruzione di insegnamento dal titolo «L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale». Dio è Spirito. La sua creazione è il regno di Dio che è di sostanza sottile. L'etere di luce infinito e inesauribile è la sostanza primordiale dalla quale colui che è l'infinito, l'eterno, Dio, attinge da forma. Il regno dell'eterno è il regno dell'unità, dell'intelligenza primordiale, dell'amore universale. È vivificato da forme di vita spirituali che vengono create e prendono forma tramite il soffio di Dio nella culla del creato, in cui ha origine e prende forma la creazione dell'eterno essere. La culla del creato è costituita dal corpo di nascita e dalle sfere di evoluzione delle forme di vita spirituali. È suddivisa in quattro livelli di evoluzione nei quali la vita creata da Dio passa attraverso tutte le forme di vita spirituali, dal primo atomo spirituale, attraverso i minerali spirituali, alle piante e agli animali spirituali, fino a maturare e divenire un bambino spirituale che prende sempre più forma. Nel corso di cicli di una lunghezza inimmaginabile, la vita che sta prendendo forma si evolve di livello in livello per diventare un bambino spirituale completo. In questo modo, sempre nel corso di cicli, si forma poco a poco il nucleo centrale, l'essenza universale della vita, l'unità universale in tutti e in tutto. Sul quarto livello, il futuro bambino spirituale viene elevato da una coppia di duali nella figliolanza spirituale, affinché possa poi dischiudere dentro di sé tutte le forze dell'infinito come bambino spirituale. Quale essere spirituale raggiunge poi il livello di coscienza completo della figliolanza di Dio. Vive nella comunicazione cosmica universale dell'essere, poiché ha dischiuso in sé tutte le sfaccettature della vita.
3: Queste, in forma breve e riassuntiva, alcune spiegazioni in merito all'evento della creazione nell'eterno essere. Se desiderate approfondire questo tema, vi consigliamo il libro «L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale», nel quale si spiega, tra le altre cose, come si giunse all'evento della caduta. desideriamo

0: ora riassumere alcune spiegazioni in merito. Alcuni esseri spirituali si allontanarono dall'unità divina cosmica, invertendo il principio divino dell'unità che dice collega e sii, e creando il principio separa, lega e domina. Molti altri esseri divini si unirono ai primi esseri ribelli, si allontanarono sempre più da Dio e, di conseguenza, la loro struttura si raddensò sempre di più. Nel corso di periodi di tempo inimmaginabilmente lunghi, ciò portò alla nascita della forma grossolana dell'uomo. Fin dall'inizio, il pensiero satanico della caduta si oppose alla vita divina, che si dispiega incessantemente dall'amore di Dio nella culla del creato e in cui prende forma la creazione. Soltanto prendendo in considerazione l'evento della caduta, dalla prospettiva del grandioso evento della creazione, potremo intuire, almeno in parte, il significato profondo delle parole di Gesù, il Cristo, riassunto nella frase: «Voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità». Il pensiero della caduta, che consiste nel voler essere più grande di Dio per impossessarsi della sua creazione, è la volontà satanica dell'avversario di Dio, una dichiarazione di guerra contro Dio. Fin dall'inizio della caduta, sino al periodo in cui si formò a poco poco la creazione materiale e addirittura fin nel presente, le forze avversarie di Dio hanno sempre cercato e cercano di distruggere la culla del creato, in cui prende forma la creazione, per eliminare ogni forma di vita che viene alitata dal soffio di Dio, e creare poi secondo i propri desideri e concetti contrari alla legge di Dio. A causa dell'allontanamento da Dio, anche i mondi della caduta si raddensarono sempre di più e divennero strutture sempre più grossolane, fino ad arrivare alla creazione grossolana della dimensione materiale.
1: Anche il cosmo di materia grossolana viene alitato dal soffio di Dio. La sua forza e il suo amore sono l'energia di sostegno che fluisce incessantemente verso ogni forma di vita. Tutto ciò che viene sostenuto dal soffio di Dio è stato creato da Lui e viene mantenuto in vita tramite il suo soffio vitale. Nel minerale sono sopiti gli aspetti dell'essere divino, nelle piante, che sono legate al luogo in cui si trovano più degli animali, vive il soffio di Dio. Esse sono suddivise in collettivi e si sviluppano poco a poco verso forme di vita più elevate. Gli animali respirano il soffio di Dio, come noi uomini. Cari amici, Dio, l'Eterno, è colui che dona la vita. Egli non toglie il soffio a nessuna delle sue forme di vita. Non ricusa la pianta, non rifiuta l'animale. Non vuole sacrifici né di piante né di animali. Ogni descrizione di un Dio irato che deve essere mitigato, che pretende che gli vengano offerti sacrifici per compiacerlo, è una menzogna che proviene da colui che, fin dal principio, ha cercato in modo subdolo di distruggere la culla del creato e della creazione di Dio. È il satanico che è contro la vita di Dio, contro la sua creazione. È l'imperversare dettato dall'odio proprio del padre della menzogna, che fu un omicida fin dall'inizio. Tutte queste menzogne sono state la base per giustificare innumerevoli riti di olocausto, hanno fatto sì che l'immagine del capro espiatorio che influenza ancora tante persone, anche perché fino ad oggi viene presentata dalla Chiesa come dogma, quale presunta parola di Dio, e venga così attribuita a Dio. Perfino la morte cruenta e crudele di Gesù, il Cristo, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, sarebbe stata un sacrificio espiatorio necessario per riconciliare Dio con gli uomini peccatori.
2: Ancora oggi, in moltissime raffigurazioni ecclesiastiche, il cadavere è ancora appeso in croce e in tal modo non si prende sul serio e si schernisce il Cristo Dio, nostro Redentore, nella nostra anima. Gesù di Nazareth venne crocefisso e Gesù, come uomo, venne ucciso su incarico della casta sacerdotale di allora. Nei secoli successivi, le forze avverse hanno crocefisso i suoi insegnamenti, ricoprendoli con i loro riti e culti pagani e con la definizione di cristiani. Le istituzioni hanno sostituito il suo insegnamento semplice dell'amore per Dio e per il prossimo con dogmi, riti, culti e insegnamenti ecclesiastici, inchiodando così in croce gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Per questo motivo, ancora oggi, nelle istituzioni, il cadavere di Gesù di Nazareth è ancora simbolicamente appeso in croce, come simbolo della presunta vittoria su Gesù, il Cristo, e sui suoi insegnamenti. L'obiettivo omicida delle forze avverse, che è quello di dissolvere la creazione, si rispecchia fin dall'inizio anche negli eccessi umani delle cosiddette religioni. Omicidi e menzogna, falsità, maltrattamenti e crudeltà sono fin dall'inizio il piano a ciò che aspira a raggiungere colui che, come disse Gesù, viene dal basso. Egli lo definisce come il diavolo. Dio, l'Eterno, è per la vita, è per le sue creature e crea incessantemente nuova vita che assume forma e prende dimora nell'infinito regno eterno dell'amore. E l'avversario, che è stato un omicida fin dall'inizio, ha voluto e vuole impedire tutto ciò.
1: L'Eterno, Dio, ha inviato continuamente i suoi esseri di luce dal regno dell'Eterno Essere. Messaggeri di luce che hanno portato agli uomini la via della verità. Essi sono stati continuamente perseguitati, calunniati, scherniti, fino ad essere uccisi. La persecuzione non terminò con la morte terrena dei profeti di Dio. Le calunnie diffuse dal menzognero continuarono a protrarsi nella falsificazione della parola data da Dio, insinuando nel bene spirituale divino contenuti adeguati agli scopi di colui che fu un menzognero fin dal principio. Egli perseguì queste mete tramite la casta sacerdotale, che istituì religioni e culti, che si mise al servizio dell'avversario e non di colui che inviò i messaggeri di luce, il creatore di ogni forma di vita. Fin dall'inizio, colui che è sempre stato un menzognero e un omicida ha creato un'immagine di Dio che corrisponde a lui stesso e non all'essere dell'Eterno, che è bontà, mitezza e amore, che è la vita e la verità. Si legge in Giovanni, l'avversario, che fu un menzognero e un omicida fin dal principio, creò un'immagine terribile del suo Dio. Vendicatore, punitore, avido di sacrifici cruenti, che si compiace del dolore e della sofferenza dei suoi figli. Egli è stato e viene ancora oggi descritto in questo modo. Si tratta dell'immagine distorta raccapricciante che scaturisce dall'essere del padre della menzogna, e non dal Padre dell'amore di cui ci ha parlato Gesù il Cristo.
0: Cari amici, che cosa ci ha portato Gesù, il Cristo, che sul Golgota divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini? Egli fu maltrattato nel modo più terribile dalla controparte, deriso e schernito con l'intenzione di fare in modo che lui, il Grande Spirito, il Principe della Pace, il Co-regnante dell'Eternità, cedesse alla tentazione e non avesse più fiducia in Dio. Ma egli rimase fermo e saldo nel suo mandato, che aveva accettato da Dio e di cui erano consapevoli sia la sua anima luminosa, sia lui stesso come uomo. Egli dovette sopportare tutte le umiliazioni, i maltrattamenti, le torture e la sofferenza che gli vennero perpetrati dagli esecutori delle tenebre. Già prima di essere fatto prigioniero, sapeva che cosa lo aspettava. Ricordiamo cosa disse Gesù di Nazaret. Perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. E disse inoltre, voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Voi siete di qua giù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Ma colui che mi ha mandato è veritiero, e io dico al mondo le cose che ho udito da lui. Con queste parole, Gesù, il Cristo, espresse in modo chiaro quale fosse il mandato per la sua vita terrena. Il Cristo Dio venne dall'alto, dal regno di Dio, che non è di questo mondo, per portare a noi uomini ciò che percepiva da colui che egli chiamava semplicemente Padre, da Dio, l'Eterno, l'intelligenza universale, il Creatore di tutto l'essere. Egli insegnò le leggi dell'Eterno Essere, che ci sono state tramandate nella loro essenza nel discorso nella montagna, e adempì la volontà dell'Eterno. Alla base della sua vita sulla terra, come per la vita e per l'operato di tutti i veri profeti di Dio, c'era quindi un mandato proveniente dai cieli, dall'alto, che consiste nel ricondurre tutte le anime e tutti gli uomini nell'Eterno Essere, nella nostra eterna patria. Tramite i grandi profeti di Dio che vennero prima di Lui, che gli prepararono le vie e trasmisero per molti secoli la parola di Dio all'umanità, gli uomini avrebbero potuto imparare a vivere in modo conforme alla volontà di Dio.
1: In tal modo Gesù, il Cristo, il Figlio dell'Eterno, avrebbe trovato un terreno fertile quando si incarnò in veste di Gesù di Nazaret, ossia persone che avrebbero fondato volontariamente insieme a lui il regno della pace annunciato dai profeti. Gesù venne per adempiere la legge annunciata dai profeti. Insieme a lui, tante persone avrebbero potuto porre la pietra angolare per il regno della pace se avessero messo in pratica passo per passo il discorso della montagna nella loro vita. Ma gli uomini erano per la maggior parte come sono oggi, rimasero chiusi nel loro cuore. Continuarono ad ascoltare gli influssi provenienti dal basso e non riconobbero così la grande luce che viveva e insegnava tra di loro. Solo pochi presero la sua parola e iniziarono a metterla in pratica nella loro vita, mentre la massa attendeva un liberatore che avrebbe rafforzato il loro modo di vivere orientato sul mondo esteriore. Dopo aver gridato Osanna, gridarono Crocifiggilo, quando videro che non esaudiva le loro aspettative e i loro desideri riferiti al mondo. La crocifissione del Figlio di Dio non sarebbe stata necessaria. Le tenebre volevano e vogliono impedire che avvenga ciò che Gesù espresse nella preghiera dell'unità, con le semplici parole, come in cielo, così in terra. Il mandato del Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth era di trasmettere la verità proveniente dall'Eterno Essere, le leggi della vita agli uomini, ovvero a coloro che, come Dio disse, provengono dal basso e quindi dall'evento della caduta, e di vivere per loro come esempio. Egli portò agli uomini la via della libertà, li guarì e insegnò loro a vivere nella consapevolezza dell'esistenza di un regno spirituale eterno.
2: L'intenzione satanica della controparte dell'avversario di Dio era quella di impedire che questo mandato divino venisse portato a termine. Per questo motivo le tenebre cercarono di porre fine alla vita di Gesù di Nazareth. Spesso viene posta la domanda: se il Cristo in Gesù di Nazareth era il Figlio di Dio, non aveva forse a disposizione ogni potere da parte di suo Padre dei cieli? Non avrebbe quindi potuto evitare di essere fatto prigioniero, di morire in croce? Nella grande rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù», il Cristo spiega a senso che prima della sua incarnazione e durante la sua vita terrena si erano incarnati molti esseri spirituali provenienti direttamente dal centro dell'Eterno Essere per preparargli le vie e per ricondurre in patria insieme a lui tutto ciò che sembrava essere perduto. Era previsto che questi esseri spirituali mettessero in pratica prima di tutto in prima persona le leggi della vita per spiegarle agli uomini ed essere di buon esempio, affinché potessero riconoscere il Cristo quando sarebbe venuto nelle vesti di Gesù. Molti esseri spirituali in veste terrena si legarono tuttavia sempre più come esseri umani, ovvero peccarono e incolparono le loro anime. A causa del peccato non riuscirono più a percepire il motivo per cui erano venuti sulla terra. Nel corso del suo operato come Gesù di Nazareth, egli dovette riconoscere che questi esseri spirituali non erano saldi dalla sua parte, perché i loro corpi spirituali erano troppo adombrati ed essi si erano quindi legati nella sfera della legge di semina e raccolta. Gesù il Cristo prese su di sé una parte della colpa degli esseri spirituali incarnati che si erano incolpati. Poco prima di essere fatto prigioniero, avvolse con queste forze energetiche provenienti dalla legge di semina e raccolta il suo corpo spirituale puro. Ciò lo rese visibile per le tenebre che lo poterono catturare. Per questo motivo si arrivò alla cattura di Gesù, il Cristo, al suo processo, alle torture, fino alla morte in croce. E Gesù disse in questo senso agli uomini: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Per paura dei maltrattamenti e delle sofferenze, della flagellazione e per paura della terribile morte in croce, nel giardino di Getsemani Gesù, il Cristo, pregò suo Padre nei cieli con le parole: Padre mio, se è possibile, fa passare questo calice senza che io lo beva. Tuttavia, si compia la tua volontà e non la mia.
0: Cari amici, anche queste sue parole sono state interpretate dalle istituzioni ecclesiastiche a favore dei loro concetti di sacrifici cruenti e sono state inserite abilmente nei dogmi ecclesiastici per dare l'impressione che Dio abbia voluto la morte in croce di suo figlio. Le seguenti spiegazioni date dallo Spirito del Cristo Dio, che riassumiamo a senso di seguito, portano chiarezza su questo punto. La volontà di Dio era che suo Figlio, che nel suo essere è tutt'uno con Dio e nelle quattro forze delle caratteristiche di Dio è presente in tutto l'infinito, salvasse la culla del creato, in cui prende forma la creazione dell'eterno essere, per continuare poi a ingrandire e dare forma nel suo spirito alla sua creazione, al regno dell'eterno essere. Non era volontà dell'Eterno che suo figlio, il Cristo Dio, venisse crocifisso. Dio è amore, egli è vita, e quindi l'odio e la morte non potranno mai essere la sua volontà. L'avversario aveva tuttavia la libertà di misurarsi con l'essere più elevato proveniente dall'eterna patria e di indurlo in tentazione affinché non potesse portare a termine il mandato di portare la redenzione a tutte le anime e a tutti gli uomini quale corregnante dei cieli e di salvare la culla del creato e in cui prende forma la creazione di Dio. Tutte le sofferenze che dovette subire umanamente, tutte le pene, i dolori, le paure, non riuscirono a distogliere il Figlio del Dio vivente, Gesù di Nazareth, dall'esporsi all'avversario, affinché questi potesse cambiare e riconoscersi. Ma le forze avverse aizzarono negli esecutori delle tenebre tutte le crudeltà immaginabili, e lo sottoposero alla morte cruenta in croce, con l'intenzione di separare Gesù, il Cristo, da Dio, facendolo dubitare di Lui. Ma egli rimase saldo nel Padre e gli rese in tal modo gloria. L'evento cosmico contenuto nelle semplici parole «è compiuto» dimostra che la presunta vittoria della controparte fu la sua sconfitta definitiva.
1: Con il suo atto di redenzione, il Cristo ingenerò la scintilla redentrice come sostegno e aiuto in ogni uomo e in ogni anima. Egli staccò dalla sua eredità spirituale, dalla forza parziale nella forza primordiale, una parte del suo possente potenziale di luce e lo trasmise come scintilla redentrice a ogni anima e a ogni uomo. Questo potenziale di luce impedisce la dissoluzione dell'anima e verrà riportato, ossia restituito, da ogni anima sul suo cammino nell'eterna patria. In questo modo il nucleo centrale in ogni anima e in ogni uomo viene protetto e non si può dissolvere. Finché ogni singolo non avrà percorso e compiuto questo cammino, la scintilla redentrice serve come aiuto e sostegno in ogni anima, in ogni uomo. Per questo nessuna anima potrà andare perduta. Se l'avversario fosse riuscito a distigare le forze negative nelle anime e negli uomini fino a provocare, a causa del loro adombramento sempre più forte, la dissoluzione del nucleo centrale, allora anche il luogo in cui hanno origine tutte le forme di vita spirituali, la culla del creato e in cui prende forma la creazione di Dio, si sarebbe dissolto. Di conseguenza, anche il regno dell'Eterno, la vita, nell'essere puro con tutte le sue forme di vita spirituali, con i minerali, le piante e gli animali spirituali e gli esseri spirituali, si sarebbe dissolto. Questa era la meta degli esseri della caduta, che volevano poi cominciare a creare loro stessi nell'onnipresenza secondo i loro desideri. Ma il loro piano è fallito. Non fu quindi Dio l'Eterno a volere che suo figlio venisse sacrificato per riconciliare Dio con gli uomini. Come già detto, ciò è piuttosto il concetto del sacrificio voluto dall'avversario di Dio, che è contro la vita. Non si potrà mai ripetere abbastanza chiaramente che la crocifissione di Gesù, il Cristo, non fu voluta da Dio. Fu la controparte a volere la crocifissione del Cristo Dio. Essa ebbe la possibilità di misurarsi con la luce che cercava di spegnere e non ci è riuscita. Con il suo atto di redenzione sul Golgota, il Cristo ha redento non solo le anime e gli uomini, ma anche ha fermato le intenzioni delle forze sataniche di dissolvere la culla del creato in cui prende forma la creazione con il suo «è compiuto», pronunciato sul Golgota, che significa «ora basta, stop, fin qui e non oltre». Con il suo atto di redenzione, egli salvò l'evento del creato e della creazione nella culla del creato di Dio e con questo l'intera creazione.
2: Con la redenzione il Cristo ha salvato anche gli animali, poiché anche le forme di vita spirituale degli animali, provenienti dal soffio di Dio, non possono più essere distrutte dalla dissoluzione. Chi afferma, come le istituzioni, che gli animali con le loro piccole anime parziali non portino in sé i raggi di vita, è ancora influenzato dal pensiero della caduta della dissoluzione. Ed è per questo che si rende onore all'uomo morto appeso in croce. Che scherno! Con la redenzione abbiamo il Redentore nella nostra anima e la sua luce ha salvato tutta la creazione, sia che pensiamo ai minerali, alle piante o agli animali. Redenzione significa che la dissoluzione è stata fermata. L'essenza dei pianeti di sostanza grossolana, ossia lo spirito puro, è stata salvata. Le sfere di sostanza sottile sono salve. L'essenza dei minerali, delle piante e degli animali viene ricondotta nelle sfere di evoluzione spirituali. Satana ha perso il gioco. Il piano dell'avversario di Dio è fallito. Ma colui che proviene dal basso, il padre della menzogna, che fu un omicida fin dal principio, ossia l'avversario, cerca da allora di oltraggiare, di maltrattare la terra, i minerali, le piante e gli animali, per deformare le loro anime parziali, per provocare sofferenza e pene alla creazione, più di prima, poiché ora si rende conto che la culla del creato e in cui prende forma la creazione è al sicuro grazie al Cristo Dio. Può ancora far soffrire le creature, le può maltrattare, può provocare la loro morte fisica. La mano sporca di Satana ha tenuto in tutti i tempi il coltello da macellaio per togliere il soffio vitale agli animali innocenti. Tutto ciò che porta in sé il soffio di Dio, tutto ciò che percepisce e vive e prova sensazioni nell'unità della vita, è una spina nel fianco per Satana, che cerca quindi di eliminarlo. Tuttavia, egli non può più attaccare l'eredità inalienabile dell'eterna patria.
0: La patria eterna, il regno di Dio, è e rimane quale essenza del nucleo centrale del corpo spirituale divino. Così come ci ha insegnato Gesù di Nazareth, il regno di Dio è insito in voi. È la vita nell'unità universale nell'essere, di cui fanno parte le creature che provengono da Dio, l'unico universale, gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nel profondo della nostra anima, apparteniamo all'Eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e, tramite il nucleo centrale, il cuore primordiale dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, il Dio Creatore, il Dio Padre e Madre. L'avversario non può più distruggere il nucleo centrale incorruttibile, tuttavia continua a imperversare con la sua volontà distruttrice, con omicidi e assassini, provocando inutili sofferenze, soprattutto agli animali e alle piante, ma anche agli uomini e a tutta la Madre Terra. Distrugge le piante perché sono una parte della culla del creato. Fa soffrire e uccide gli animali, perché sono una parte della culla del creato. Negli animali si sviluppano piccole anime parziali e l'avversario le vuole distruggere, dato che vuole che la culla del creato di Dio venga distrutta e infine che venga distrutto Dio stesso. L'odio dell'avversario si esprime nel suo modo di imperversare e di battersi nella devastazione e nel depauperamento della terra. Egli agisce contro la forza vitale negli animali, facendoli maltrattare, cacciare, uccidere e non per ultimo macellare, dato che il suo odio arriva fino al palato degli uomini. Da tutto ciò egli riceve la sua energia, perché il potenziale energetico che gli esseri ribelli della caduta portarono con sé dai cieli è esaurito. Per questo possiamo porci seriamente la domanda: chi fornisce questa energia? Di chi è al servizio l'uomo? Chi serviamo noi? Serviamo colui che vuole dissolvere le forze dell'essere? Oppure colui che ha redento e liberato le forze della creazione?
1: Come abbiamo già sentito, Gesù, il Cristo, ha redento tutti gli uomini e tutte le anime. Ha salvato la culla del creato in cui prende forma la creazione. Da ciò risulta per coloro che lo seguono la responsabilità globale di mantenere e prendersi cura della culla del creato e in cui prende forma la creazione qui sulla Terra. Il compito dei suoi seguaci è edificare una terra sulla quale si possa ristabilire l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Chi si rivolge al Cristo Dio dovrebbe imparare a percepire sempre più l'unità della natura ed accoglierla in sé per poter essere al suo servizio in modo giusto. Il Satana ha messo mano alla culla del creato fin dal principio. Il Cristo l'ha salvata con il suo atto di redenzione. Ciò nonostante, l'avversario continua ancora ad attaccare la culla del creato con una rabbia sempre più feroce. Anche se essa non può più essere distrutta, è importante proteggere e conservare la culla del creato di Dio. Infatti anche i minerali, le piante e gli animali sulla terra sono una parte della culla del creato di Dio. Per questo motivo, tramite la parola profetica, il mondo spirituale ha chiesto di costruire un regno della pace e chiede ancora oggi a noi uomini di edificare una terra della pace sulla quale la forza del Cristo Dio, il suo spirito dell'unità, possa collegare tutti gli esseri, affinché si possa vivere la simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali, secondo le parole della preghiera dell'unità, del Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret e che dicono: «Venga il tuo regno, si compia la tua volontà, come in cielo, così in terra».
0: Cari amici, Gesù il Cristo sul Golgota ci ha portato la redenzione. La sua parola ha validità e si compie. Ciò che Egli ci ha promesso in veste di Gesù di Nazaret. Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma vi invierò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che vi condurrà nella verità tutta intera, si è avverato nella nostra epoca tramite il Cristo Dio. Dal 1975 egli opera incessantemente nella possente corrente profetica divina tramite Gabriele e ci conduce nella verità tutta intera, nella misura in cui essa può essere compresa con le nostre parole tridimensionali. Oggi lo Spirito del Cristo Dio invia di nuovo la sua chiamata in tutti i quattro venti per chiamare le persone di buona volontà, per spiegare loro il vero senso della vita sulla terra e invitarle a contribuire a costruire il regno della pace del Cristo Dio. Per mezzo di Gabriele, la sua messaggera di pace, lo Spirito del Cristo Dio costruisce, insieme a persone di buona volontà, una terra della pace, nella quale viene ristabilita, passo per passo, l'unità della creazione, nella convivenza pacifica tra gli uomini, la natura e gli animali. Ciò che è stato annunciato dai grandi profeti di Dio venuti prima di Gesù di Nazaret si è compiuto tramite Gesù, il Cristo. E ciò che è stato promesso da Gesù di Nazaret si compie nella nostra epoca. Cristo, lo Spirito della Verità, parla per bocca profetica. Chi lo vuole comprendere, lo comprenda. Chi lo vuole ricusare, lo ricusi. Cari amici all'ascolto, le parole sono solo involucri. Con questa trasmissione speriamo di avervi indotti a riflettere sul contenuto delle parole. Ci auguriamo di poter comprendere tutti sempre di più quale dono incommensurabile è la redenzione di Gesù, il Cristo, per noi uomini, ma anche per tutta la creazione. Auguriamo tanta forza a voi e a tutti noi. Un saluto in Dio e arrivederci.

tutto è in fiore. Chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo di essere in mezzo a un prato fiorito. Mi trovo in mezzo a un prato pieno di fiori. E intorno a me tutto è in fiore. Percepisco la forza dei fiori in me. Percepisco il vento tiepido che porta con sé il profumo dei fiori, dei cespugli in fiore e delle giovani piante. Assaporo il dolce profumo della vita. I miei pensieri umani si allontanano. Tutto ciò che mi ha occupato fino a pochi minuti fa scompare. Non mi sento più da solo. Mi sento parte di questa possente fioritura piena di forza. Tutto è in fiore. Tutto è profumato. La vita dei fiori e delle piante mi viene incontro. I raggi del sole giocano sul mio viso. Riscaldano il mio corpo. In me e intorno a me c'è un piacevole calore. Il mio corpo diviene sempre più leggero. Non mi accorgo quasi più dei particolari del mio corpo che si apre come i fiori che sbocciano ed accoglie in sé l'irradiazione della vita. La natura mi compenetra. Sono pervaso dal profumo di innumerevoli fiori e delle giovani pianticelle. Respiro e nel mio respiro c'è il palpito dell'infinito. Nessun pensiero umano ha accesso in me. Sono compenetrato dalle forze delle piante, dei fiori, delle erbe, gli imponenti abeti lontani sono improvvisamente vicino a me. Le loro forze mi pervadono. Il mio corpo è permeabile, è divenuto fine e sottile. Non respinge nulla. Non irradia nulla di umano. Viene compenetrato dalle
innumerevoli sfaccettature della verità eterna. I raggi del sole mi compenetrano. Le forze dell'universo non si fermano davanti a me. Improvvisamente io sono il corpo universale, dato che l'universo mi pervade. Le mie sensazioni sono nobili, sottili. Il mio interiore è puro, amorevole e mi dà un senso di dolcezza. È la legge dell'amore. È la tua forza, o eterno Padre. Non sono un essere isolato. Io sono l'essere dell'universo, poiché tutto ciò che proviene da te mi pervade. Percepisco in me il fluire delle forze dei fiori, cespugli, alberi. Percepisco il fluire delle forze dell'universo. Tutto fluisce. Chi sono io? Elevo la mia coscienza chiedendomi chi sono. Ciò che mi pervade mi risponde. Tu sei il possente io sono. Tu sei la forza dei fiori, dei cespugli, degli alberi, degli astri. Tu sei la forza dei minerali e delle pietre. Tu sei la forza insita anche nel mondo degli animali. Tu sei. Chi sei tu? Rispondi tu stesso in preghiera, in silenzio. Resta in silenzio. Sensazioni nobili e sentimenti purissimi ti pervadono. Ti trovi in mezzo al prato in fiore. E allo stesso tempo non sei tu stesso. Chi sei? Esprimilo ora in silenzio e in preghiera. Lascia che le tue sacre sensazioni parlino a colui nel quale tu sei. Tu sei leggero, quasi privo di peso, perché le tue sensazioni sono sacre e i tuoi pensieri sono sacri. Sappi che la legge di Dio è sacra, e se le tue sensazioni e i tuoi pensieri sono sacri, tu sei l'essere santificato in Dio.
Continua a percepire nel profondo del tuo interiore. L'infinito ti pervade. Dove potrebbe avere ancora posto un pensiero umano? Dove potrebbero avere ancora posto un moto o una tendenza umani? Tu sei ricolmo di luce e forza, di sapienza e grandezza. Dove potrebbe avere ancora posto una parola umana? Senti come sei leggero e dinamico. Ora passa con le tue sacre sensazioni sul prato in fiore. Passi in mezzo ai fiori, ai fili d'erba, in mezzo ai cespugli. Percepisci che non incontri alcuna resistenza. Ciò che ti può compenetrare non oppone alcuna resistenza. Eppure, tutto ciò che percepisci e contempli dall'interiore ha un proprio ordine in gruppi. Sono i gruppi di coscienza, chiamati anche gruppi collettivi. Tuttavia, tutto è in te come essenza. Percepisci come avanzi nel prato di fiori. Sei leggero e dinamico. Senti che non calpesti alcun filo d'erba, nessun fiore, nessuna pietra ti fa male e ti duole sotto il piede. Percepisci tutto ciò che ti può compenetrare. Ha un atteggiamento positivo nei tuoi confronti. Tu non lo rifiuti, ma lo accogli in te. Tutto si irradia verso di te e ti compenetra. Chi sei tu? Tu sei gioia. Tu sei gratitudine. Tu sei pace. Tu sei il grande amore, poiché tu sei un figlio di Dio. In te non c'è più posto per alcuna sensazione umana. Come potrebbe avere posto in te? Tu sei totalmente compenetrato dalla legge universale dell'amore. I fili d'erba,

tu incontri il tuo prossimo. L'incontro avviene nell'esteriore e nell'interiore. Le forze positive ti compenetrano. Il tuo prossimo è in te e tu sei in lui. Vi porgete le mani e vi sentite tutt'uno, sorretti e fusi nell'amore. Quali aspetti umani potrebbero avere ancora posto e dove? Non c'è più posto per questi. Tu sei la legge. Io sono la legge. Noi siamo la legge. La legge ci compenetra. Proseguiamo, tenendoci per mano, leggeri e dinamici. Siamo due e tuttavia siamo tutt'uno, poiché ci compenetriamo a vicenda. Incontriamo continuamente altre persone. Incontriamo animali e piante. Sono al di fuori di noi? Sono esseri che provengono dalla forza di Dio e tuttavia sono in noi e noi in loro. Ci compenetriamo reciprocamente e siamo esseri in Dio. Ogni essere ha la propria mentalità e le proprie caratteristiche. Eppure ci compenetriamo a vicenda. Chi è contro chi? Dove c'è ancora posto per qualcosa di contrario? Da nessuna parte, poiché siamo tutt'uno, dato che tutto l'essere ci pervade. Noi siamo. Padre meraviglioso, non ti ringraziamo più con parole umane. Le tue forze ci pervadono e noi le trasmettiamo agli altri, a tutti coloro che sono alla ricerca, a tutti coloro che hanno fame e sete della verità. Noi siamo. Coloro che sono alla ricerca vengono verso di noi, hanno ancora molti aspetti esteriori in sé e tuttavia noi accogliamo le forze positive. Esse ci pervadono e noi pervadiamo le persone alla ricerca. Nell'interiore siamo tutt'uno. E ciò che diciamo proviene dall'unità, dalla legge. Esprimiamo ciò di cui ha bisogno la persona alla ricerca, poiché la conosciamo nel nostro interiore, dato che è una parte di noi stessi. Padre, la nostra preghiera è servire altruisticamente. La nostra preghiera è muoversi costantemente nella legge dell'amore. La nostra preghiera è donare

0: la parola della Sacra Legge, la nostra preghiera e l'azione altruistica. La nostra preghiera è la vita in te. La nostra preghiera è donare la vita che proviene da te. Padre, tramite tuo Figlio, tu ci hai glorificati. Grazie. Nella legge della vita, tramite la vita della legge. Noi siamo la legge, siamo compenetrati dalla legge. Siamo amore e forza, con le sensazioni ritorniamo indietro dal prato di fiori e percepiamo di essere nella tenda di Dio tra gli uomini, in mezzo agli uomini, nel nostro prossimo. Siamo e restiamo compenetrati dall'eterna forza onnipresente. Siamo la preghiera. Il nostro prossimo che siede accanto a noi, davanti a noi, dietro di noi, è in me ed io sono in lui. Noi siamo. Grazie, Signore, perché siamo. E noi siamo con tutti gli uomini e gli esseri, perché anch'essi, come noi, costituiscono l'universo.
1: Danke, ewiger.
0: Grazie, o Eterno.

0: Cari amici l'ascolto, benvenuti a questa trasmissione che porta il titolo La via che porta a dimenticare, il microcosmo nel macrocosmo. Abbiamo il piacere di annunciarvi una trasmissione che ha un contenuto di dimensioni veramente cosmiche. Verrà mandata in onda in 4 puntate. Il manoscritto è stato preparato da Gabriele, la donna che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e messaggera. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo manoscritto. Per coloro che desiderano approfondire o rileggere il contenuto di questa trasmissione, possiamo informare che il libro sarà disponibile e quindi potrà essere ordinato nelle migliori librerie. Prima di iniziare con il nostro tema, desideriamo porre alcune domande a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ogni uomo, ognuno di noi, ha un proprio passato personale. Se riflettiamo sul nostro passato, ci renderemo conto che molti dettagli del nostro passato non possiamo più ricordarli. E così diciamo semplicemente: ciò che è passato è stato dimenticato. Tuttavia, dal momento che nessuna energia va perduta, ci possiamo chiedere dove sono rimaste tutte le energie, per esempio quelle dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole, delle nostre abitudini, di tutto il nostro comportamento, ossia dove è rimasto tutto ciò che releghiamo nella rubrica passato. Spesso non riteniamo importante che le persone che noi abbiamo offeso o alle quali abbiamo addirittura fatto del male ci abbiano perdonati, o non ci chiediamo se soffrono ancora per causa nostra. Ciò che non è stato sistemato, ossia perdonato, continua ad esistere, anche se noi abbiamo dimenticato le situazioni che non sono state chiarite. Per esempio, le persone che fanno fatica a superare un colpo del destino si sentono dire dai loro amici che il tempo guarisce tante ferite. Sì, questo è vero, ma soltanto se ci siamo lasciati alle spalle ferite inflitte ad altri, ossia delle colpe. Gesù di Nazareth insegnò quanto segue, e ora cito: mettiti d'accordo con il tuo avversario senza esitare, mentre ancora sei con lui sulla via, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu non venga gettato in prigione. Fine della citazione.
1: Tutto è energia. Dove sono rimasti tutti i diversi livelli di vibrazione delle energie? Dove sono stati e dove vengono memorizzati? Molti potrebbero replicare con il commento: non è possibile ricordarsi di ogni piccolezza, di tutti i dettagli o di situazioni con altre persone. Chi potrebbe essere in grado di farlo? Esatto, chi potrebbe essere in grado di farlo? Tuttavia, ognuno di noi si ricorda di diversi eventi. Per esempio, di determinate situazioni che hanno provocato una lite spiacevole con il vicino. Oppure, ci vengono in mente avvenimenti che a quel tempo ci hanno occupato a lungo nei nostri pensieri e di cui abbiamo parlato più volte con amici e conoscenti. Oppure ci ricordiamo di discussioni che abbiamo avuto in passato con i colleghi di lavoro. Alcune cose le abbiamo perse di vista dopo aver cambiato il luogo in cui viviamo. Siamo andati a vivere in un'altra città, lasciando per così dire alle nostre spalle tutte le cose spiacevoli e le liti provocate spesso da cose apparentemente futili. In genere, chi si è trasferito dimentica in fretta ciò che il vicino coinvolto nella lite o il collega di lavoro poteva pensare, oppure se è riuscito o meno a superare le situazioni spiacevoli, le liti e i rimproveri. In genere, l'uomo minimizza molto in fretta tante situazioni ed eventi che la vita quotidiana gli presenta, dicendo: via dagli occhi, via dalla mente. Ma tutto è energia. Dov'è rimasta l'energia degli eccessi dell'ego che non sono stati sistemati, scontati ed espiati?
2: La stessa cosa vale anche per ciò che ci entusiasma, come per esempio il sentirsi felici per aver superato la maturità con buona media, oppure la gioia per il lavoro che ci è stato offerto e che abbiamo accettato, naturalmente con la possibilità di fare carriera, grazie alla quale oggi, in età più avanzata, possiamo vivere in modo agiato. Un altro ancora si culla invece in diversi ricordi riguardo alle vacanze, o si considera ancora oggi fortunato per la coincidenza che lo ha portato a incontrare persone che gli hanno procurato vantaggi inaspettati nel corso della sua vita, e tante altre cose. Ogni uomo ha il proprio passato, e ognuno di noi si ricorda soprattutto di ciò che lo ha occupato per un lungo periodo, in particolare di ciò che gli è servito e gli ha procurato dei vantaggi. Ciò che ci ha mossi in modo forte in passato, come per esempio la gioia, ma anche rabbia, lutto, sofferenza, sfortuna, vantaggi professionali e fatti avvenuti in vacanza, tutte queste e molte altre cose fanno parte della vita terrena di ogni singolo. Gli eventi e le situazioni che ci hanno colpito profondamente o per lungo tempo restano quindi come ricordi e sono spesso ancora presenti, anche perché parliamo spesso di ciò che ha contribuito a dare l'impronta alla nostra vita terrena. Anche se non ricordiamo più tutti i dettagli di ciò che vediamo ancora davanti a noi come un'immagine, l'impressione globale rimane. Ciò che ci ha procurato gioia, ma anche ciò che non era in ordine nella nostra vita e che non si è svolto in modo sensato, rimane memorizzato in noi. Per esempio, vediamo ancora davanti ai nostri occhi, come se fosse presente, una discussione molto accesa o una lite dalla quale è nata un'inimicizia. Non l'abbiamo ancora dimenticata fino ad oggi, perché siamo convinti che la colpa sia dell'altro e che egli sia inconciliabile. Riassumendo, si può quindi affermare che ricordiamo soprattutto ciò che è inciso nel piano dei nostri sentimenti, ma che non si trova ancora nella nostra coscienza attiva, ossia ciò che ci ha fatto reagire con emozioni di gioia, ma anche di rabbia, e che ci ha occupati più volte. Abbiamo comunque avuto una parte nel pro e contro, dato che abbiamo reagito e agito. In parte ci siamo dimostrati disponibili e abbiamo contribuito a raggiungere un buon accordo, ma d'altra parte siamo anche stati malvagi e cattivi, in particolar modo quando una questione o qualche cosa rischiava di mettere in questione la nostra posizione.
0: Se partiamo dal presupposto che nessuna energia va perduta, ogni situazione, ogni questione, ogni pro e contro nella nostra vita terrena, sia che ce ne ricordiamo ancora oppure no, viene memorizzato. Tutto, veramente tutto ciò che ci riguarda, segna la nostra coscienza. Da questo si sviluppa il nostro carattere che ci dà l'impronta e che determina il nostro modo di pensare e di agire. Ci si potrebbe chiedere, tutti i moti e le tendenze come ad esempio la rabbia nei confronti di altri, la gioia, la sofferenza, la sfortuna e la fortuna, rimangono come immagini in noi? E dove è stato memorizzato tutto dal momento che nessuna energia va perduta? Un esempio tratto dalla tecnica moderna ci dà la possibilità di comprendere in modo concreto le leggi provenienti dalla legge cosmica universale, che è lo Spirito di Dio, che spiegheremo in seguito. Per molte persone è ormai scontato farsi guidare da un sistema di navigazione quando vanno in automobile. Dopo aver immesso la meta desiderata, confidano che il sistema di navigazione le porterà alla loro meta su un percorso sicuro. Accendendo il sistema di navigazione viene definita la meta e, per mezzo delle antenne del veicolo, il sistema entra in comunicazione con i satelliti corrispondenti che registrano e accompagnano costantemente il veicolo e tutti i suoi movimenti tramite le coordinate del luogo in cui si trova. Ad ogni spostamento si sintonizzano per memorizzare e analizzare i nuovi dati e proporre un percorso attualizzato in base alla programmazione predisposta. Questi dati vengono messi a disposizione dell'autista. Egli si orienta in base ad essi e decide così quale percorso seguire. Determina la velocità, le pause, se seguire una strada più lunga e tante altre cose. Ovunque egli si diriga, qualsiasi strada scelga e con qualsiasi velocità percorra il suo tragitto, il sistema di navigazione lo accompagna e aggiorna ogni attimo in modo diretto il luogo esatto in cui si trova il veicolo, l'altitudine, la direzione seguita e la velocità. Questa rete di comunicazione nel suo insieme riproduce tutto il percorso in ogni dettaglio, dalla partenza all'arrivo. Ogni attimo esiste una comunicazione tra il veicolo e i satelliti. Ciò che alcuni decenni fa quasi nessuno poteva immaginare è oggi divenuto per molti una parte delle cose abituali della vita quotidiana. Pur essendo soltanto una copia grossolana di ciò che avviene incessantemente tra il microcosmo, l'uomo, e il macrocosmo di sostanza grossolana, il sistema di navigazione con i suoi processi tecnici complessi di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e coordinazione, ci indica come possa essere preciso questo processo di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e richiamo di dati, addirittura con mezzi tecnici. L'umanità moderna ritiene ormai normale che i satelliti forniscano immagini dettagliate di ogni angolo della Terra, nelle quali viene registrato tutto: boschi, campi, il corso dei fiumi, catene montuose, laghi e mari, ma anche città e paesi. Tutto, ogni cosa, viene registrato in modo minuzioso e memorizzato in files di dati giganteschi. Ogni cambiamento viene documentato. I frutti coltivati in un campo, le strade che vengono rifatte, il mutare della natura, lo scioglimento dei ghiacci e tante, tante altre cose. Tutto viene rilevato e memorizzato in continuazione. Per quanto tutte queste conquiste della tecnica possano meravigliarci, a confronto con le capacità di memorizzazione e la precisione del macrocosmo, esse sono soltanto una forma di tecnica imperfetta e grossolana. Quanto più minuzioso sarà quindi il modo in cui vengono registrati i moti di ogni singolo uomo e ogni sfaccettatura delle sue sensazioni, dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri, delle sue parole e delle sue azioni vengono accompagnati e registrati dal macrocosmo. In esso viene recepita e aggiornata in modo corrispondente ogni minima variazione, per quanto piccola sia.
1: Ma ritorniamo ora ad ulteriori spiegazioni delle leggi cosmiche. Osserviamo il cielo stellato in una notte limpida e chiediamoci che cosa avviene lassù. Lasciamo ora che una goccia delle conoscenze dei cieli tocchi il nostro animo. Questa goccia di sapienza dei cieli ci dice: voi, ognuno di noi, è un microcosmo del tutto individuale e specifico in questo macrocosmo materiale. E al di là di esso, in un macrocosmo di sostanza più sottile, di cui parleremo ancora in seguito. Partiamo dal presupposto che ognuno di noi sia un microcosmo specifico e con qualità proprie che è in collegamento e in comunicazione con il macrocosmo visibile, il cosmo di sostanza grossolana, oltre ad altri cosmi invisibili, e viene guidato da essi. Dopo che abbiamo lasciato il nostro corpo, ossia dopo il nostro decesso fisico, la nostra anima continua a vivere, e precisamente nelle costellazioni planetarie di un macrocosmo più sottile. Dove e che cosa è inciso nell'anima, ciò viene determinato da ogni uomo in base a come imposta la propria vita terrena. Le decisioni che prende nelle diverse situazioni del suo cammino sulla Terra, che possono essere a favore della legge cosmica o contro di essa, determinano ciò che viene inciso nella sua anima. Gesù, il Cristo, ha rivelato a noi uomini quanto segue. Non si comprano forse due passeri per un soldo? Eppure, neanche uno di essi cadrà a terra senza che l'Altissimo lo voglia. In verità, perfino i capelli sul vostro capo sono tutti contati. Non abbiate quindi timore. Se Dio provvede ai passeri, perché non dovrebbe provvedere anche a voi? Fine della citazione. E se viene contato già ogni capello sul nostro capo e ogni passero che cade a terra, tanto più verranno quindi contati i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni e in ultima analisi anche tutto ciò che teniamo celato dietro alla facciata che presentiamo. Spesso si tratta di energie accumulate, ammassi stellari, campi collettivi di livelli di vibrazione dello stesso tipo e analoghi e che registrano ciò che appartiene all'uomo, come per esempio i capelli sul nostro capo e il passero che cade a terra. Tutto è energia attiva che non va perduta. Niente va perduto. Ogni cosa viene accompagnata, soppesata e misurata. E chi si occupa di contare tutto e che cosa viene registrato in quale memoria? Sono gli astri del macrocosmo materiale e di quello invisibile che si occupano di contare. Essi rilevano e memorizzano soltanto ciò che ogni singolo uomo pone nei propri sentimenti, nelle sue sensazioni, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni. Anche ciò che vogliamo nascondere con il nostro comportamento e che non vogliamo ammettere davanti agli altri. Tutto ciò che avviene, per così dire, dietro la facciata con la quale vogliamo nasconderci. Tutti gli astri del cosmo materiale e di quello invisibile
3: ovvero del macrocosmo di sostanza più sottile, sono pianeti di memorizzazione. Essi memorizzano in queste innumerevoli costellazioni planetarie il pro e il contro di ogni singolo uomo. Tutti gli schemi di comportamento personali, tutti i dati e tutto ciò che sembra importante a noi uomini è energia ed è in collegamento con le costellazioni planetarie nel macrocosmo materiale e in quello invisibile. Il cosmo materiale funge in particolare da sistema di memorizzazione per il comportamento dell'uomo, per i dettagli della sua impronta personale, vale a dire per il suo aspetto, per il suo modo di vivere. In base al carattere di ogni singola persona, che corrisponde anche al suo aspetto e dà l'impronta anche al pro e contro nella sua vita quotidiana, ognuno memorizza, secondo la legge cosmica universale, la coscienza cosmica universale, anche atteggiamenti negativi per eventuali incarnazioni future. Le costellazioni planetarie di sostanza sottile che hanno una vibrazione simile a quella della Terra e si trovano nel macrocosmo di sostanza più sottile vengono chiamate anche sfere di purificazione per le anime. In base a ciò che è inciso nell'anima, ovvero a seconda del comportamento della persona che essa era sulla Terra, con i suoi aspetti contrari alla legge cosmica della libertà e dell'unità, viene determinato il luogo in cui si intratterrà l'anima. Tutti questi aspetti che vengono memorizzati nell'uomo e nella sua anima costituiscono l'impronta incisa che al più tardi dopo il decesso dell'uomo, ovvero dopo la morte del corpo, si manifesterà nei luoghi corrispondenti in cui l'anima si intratterrà nelle costellazioni planetarie di sostanza sottile.
0: L'anima è un corpo di sostanza sottile, avvolto da involucri energetici che rispecchiano le colpe dell'anima nelle diverse sfumature di colore, in base a ciò che è inciso in essa. Sistemando le proprie colpe, ovvero se elaboriamo i pesi di cui l'uomo ha caricato la propria anima, vengono trasformati anche gli involucri energetici. Essi diventano più sottili e più luminosi. Se l'anima scioglie una sua determinata colpa, l'energia dell'irradiazione di tale involucro passa nella corrispondente costellazione planetaria del macrocosmo di sostanza più sottile. Il corpo dell'anima, che è quindi divenuto più luminoso grazie a questa trasformazione, ha dimenticato quindi le negatività che lo segnavano in passato. Da quel momento in poi, l'anima irradia quindi un involucro più sottile, più luminoso, e continua il suo cammino verso pianeti energetici più elevati, più luminosi, dove ci saranno altre cose da riconoscere e da sciogliere. Sul suo cammino verso energie luminose sempre più sottili, essa viene accompagnata da esseri più elevati che la consigliano. Tutto ciò che l'anima luminosa riconosce e scioglie è in fondo ancora energia di cui l'aveva caricata l'essere umano che era in passato. Quando questa fase di purificazione sarà conclusa, questa energia verrà trasformata dal potente spirito eterno nell'energia propria delle costellazioni planetarie. Gli aspetti umani che erano presenti sono stati deposti, quindi superati e dimenticati. L'anima procede passo per passo sul suo cammino, che la porta a dimenticare, finché il corpo della sua anima avrà di nuovo l'irradiazione del suo vero essere originario. L'anima non sarà poi più un'anima, sarà un essere puro, l'essere spirituale che ha fatto ritorno alla casa del Padre, nell'eterna patria, nel regno di Dio, alle sue radici primordiali eterne. Quando si trova di nuovo nell'essere universale, nulla è estraneo all'essere divino. L'essere spirituale è di nuovo tra i suoi fratelli e sorelle nell'eterna casa del Padre. Ciò che è avvenuto un tempo, tutte le turbolenze umane sono state non solo deposte, ma dimenticate. È come se questo figlio, questa figlia di Dio, non si fossero mai allontanati. Nel regno di Dio non esiste il tempo, non esiste il passato. Tutto è unità in ogni cosa, è l'essere. Come disse Gesù di Nazaret, nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, perché vi avrei detto: vado a preparare un posto per voi?
1: Ritorniamo ora all'anima che è in cammino. In entrambi i cosmi, sia nel cosmo materiale, sia in quello di sostanza più sottile, vengono memorizzati tutti i comportamenti dell'uomo e anche gli atteggiamenti errati, gravi, presenti nell'anima. Ma viene aggiornato anche ogni cambiamento e trasformato a livello energetico in base al comportamento del singolo. L'immagine dell'uomo e dell'anima nel suo insieme e quindi in ogni dettaglio viene memorizzato in base al principio che corrisponde ad una giustizia assoluta, trasmettere e ricevere. E ciò avviene in ogni attimo, poiché la registrazione avviene, come abbiamo detto, in modo giusto. Queste fonti di memorizzazione vengono chiamate, tra l'altro, anche la contabilità dei cosmi o la contabilità di Dio. Il cosmo materiale registra soprattutto ciò che avviene nell'uomo nelle tre dimensioni, ossia ciò di cui l'uomo ha bisogno nel mondo tridimensionale per la sua vita terrena, ciò che corrisponde alle necessità umane e quindi tutto ciò che fa parte dell'uomo nel mondo materiale. I programmi per l'esistenza nella vita in veste umana nel corso dell'incarnazione sono un po' come l'equipaggiamento necessario per l'anima. Al contrario, i legami, per esempio, a cose, beni, paesaggi, a città, paesi, comuni, determinati luoghi o altre cose del genere, ma anche i legami a persone possono divenire magneti che attirano di nuovo la nostra anima in una nuova vita terrena.
2: Tutte queste cose che danno un'impronta su diversi piani, a seconda del modo di vivere dell'uomo, vengono incise nella sua anima. Entrambi i cosmi con le loro costellazioni planetarie, il macrocosmo materiale e il macrocosmo superiore, a livello energetico segnano, in un certo senso, il cammino verso le sfere dell'aldilà, che potranno essere i luoghi in cui l'anima si soffermerà dopo aver lasciato il suo corpo materiale. Tutti i pensieri e le azioni che non corrispondono al principio eterno, alla legge assoluta dell'universo, ossia all'uguaglianza, alla libertà, all'unità, alla fratellanza e alla giustizia, costituiscono la pesantezza dell'anima. Le sue colpe formano cause per l'uomo, dalle quali derivano effetti che fanno entrare in azione la legge di semina e raccolta. Tra le altre cose, vengono registrati sia nel macrocosmo materiale, sia anche nel macrocosmo di sostanza più sottile, anche tutti i comportamenti contro i regni della natura, contro le piante e gli animali, lo sfruttamento della terra, con tutti coloro che ne sono responsabili. Di conseguenza, a causa dell'accumularsi a livello energetico di energie ammassate, nel macrocosmo si forma un complesso energetico negativo. Di queste fanno parte, per esempio, i crimini contro la vita umana, l'approvazione e la fomentazione di guerre, come lo sfruttamento del pianeta Terra e l'appropriarsi in modo personale di risorse della Terra, tutte cose che fanno sì che i ricchi si arricchiscano sempre più, mentre la povertà e la fame dilagano sempre più in questo mondo. Da queste energie negative che si sono accumulate, che sono mancanze contro l'ordine stabilito da Dio, si sviluppano cosiddette matrici. Esse sono costituite da combinazioni di energie uguali o analoghe che vengono attribuite alle persone che hanno fatto propri questi comportamenti negativi. Dopo la morte del corpo dell'uomo e dopo un periodo di tempo prestabilito, una tale anima si può servire di questa matrice, ovvero di questo bozzolo di irradiazioni energetiche che le corrispondono, per incarnarsi di nuovo, ossia per entrare di nuovo in un corpo. Come già detto, si tratta di campi energetici di livello di vibrazione simile o uguale, che attirano a livello magnetico l'anima che in passato, quando era in veste umana, ha commesso gravi mancanze di questo tipo contro la vita. In tal modo, per mezzo del bozzolo di radiazioni energetiche che lei stessa si è creata e che era dell'essere umano di un tempo, quest'anima ha la possibilità di incarnarsi di nuovo, ossia di vivere ancora una volta in veste umana.
3: Ma anche le anime dei ladri, degli assassini, dei criminali e dei guerrafondai che non hanno riconosciuto la propria colpa e che quindi non hanno nemmeno chiesto perdono né lo hanno ottenuto, ritornano in genere spinti dal desiderio di commettere di nuovo le stesse azioni. Senza il perdono, e se non si pone rimedio al male fatto, le cause rimangono. Anche le anime che hanno fatto grandi promesse a Dio l'Eterno e non le hanno mantenute, ritornano in continuazione. Questo mondo sarebbe in condizioni molto migliori se queste persone avessero mantenuto la loro promessa a Dio e avessero vissuto loro stesse il suo messaggio, portandolo anche agli uomini di buona volontà. Se fosse così, in questo mondo il gallo non canterebbe tante volte al giorno. Secondo la legge cosmica, il simile attira sempre il simile. Ogni tipo di energia tende quindi a unirsi a energie dello stesso tipo. Dovremmo renderci conto soprattutto di una cosa. Tutti i comportamenti errati del nostro passato, di cui siamo ancora consapevoli, o che sono sopiti in noi e non sono stati sciolti, ossia sistemati, sono memorizzati. Come già detto, la legge che è giusta viene chiamata contabilità di Dio, la contabilità dei cosmi.
0: Ripetiamo, nulla, assolutamente nulla va perso. Nessuna energia può essere cancellata, né ciò che è bene, né ciò che è meno bene. Ogni uomo cambia nel corso della propria vita terrena, sia nel suo modo di pensare e di parlare, sia per quanto riguarda le sue azioni. Tutto il suo comportamento è soggetto ad un cambiamento energetico. Ogni cambiamento nelle strutture di forze energetiche, che è basato sulla trasformazione di energia, per quanto piccola sia la differenza di livello tra le forze, tutto viene registrato in modo preciso nella contabilità cosmica come dare o avere. Ogni uomo e ogni anima sono attaccati, per così dire, ad una corda magnetica, in un certo senso all'alimentazione del microcosmo materiale e di quello di sostanza più sottile. Alla contabilità cosmica, che è la contabilità di Dio, non sfugge nemmeno il dettaglio più piccolo. Gli astri del cosmo materiale registrano tutto a livello energetico, lo aggiornano e trasformano le energie in base al comportamento di ogni singolo uomo. In tutti i cosmi vale la stessa legge, anche per quanto riguarda il nostro comportamento nei confronti del mondo degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la terra. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Nulla va perduto. Tutto ciò che si sviluppa o scompare sulla terra, dentro di essa, al di sopra di essa, si ripercuote sul cosmo materiale. Ogni forma di disponibilità verso gli altri, ma anche di violenza nei confronti di persone, della natura e degli animali, verso la Terra nel suo insieme, viene registrata in modo preciso e aggiornata ogni attimo in base al pro e contro degli uomini. Per questo si sente spesso dire o si legge: sfrutta l'attimo, sfrutta la giornata. Con queste parole, cari amici che ci seguite alla TV o alla radio, ci congediamo da voi e ci auguriamo che vi rimettiate in ascolto anche la prossima volta per la serie La via che porta a dimenticare, il microcosmo nel macrocosmo. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato. Quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente. Quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo. Quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce. Egli ci ama. Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

0: aus vielen Orten urchristlicher Begegnung.
1: Da molti luoghi d'incontro del cristianesimo originario ci perviene ripetutamente la richiesta di pregare una volta in queste serate di preghiera per la Madre Terra e per tutte le forme di vita. Ci dicono: il Cristo ci ha donato così tanto negli ultimi tempi, guarigione, aiuti, assistenza per ogni situazione. Oggi vogliamo pensare alla Madre Terra con tutte le sue forme di vita, affinché possiamo percepire che cosa significa unità, che cosa significa vita. Cari fratelli, care sorelle, grande è il possente, eterno Spirito. Egli compenetra l'infinito. Egli compenetra lo spazio e il tempo. Egli, il grande possente Spirito, è onnipresente. Ed è così anche in ogni elemento della materia.
0: Vor unserem inneren Auge,
1: davanti al nostro occhio interiore, vediamo il possente pianeta Terra. La Terra è la madre degli uomini, degli animali e delle piante.
0: Mit den Elementen in Verbindung.
1: In collegamento con gli elementi, essa dona cibo, dona acqua, dona ciò che le piante, gli uomini e gli animali hanno bisogno.
0: Bündeln wir die Gedanken an die Mutter Erde.
1: Facciamo un fascio dei pensieri verso la Madre Terra. Preghiamo il possente Spirito Creatore di animare i nostri pensieri di preghiera e farci percepire che cosa significa unità.
0: Unsere Gebetsgedanken gebündelt.
1: Rivolgiamo i nostri pensieri di preghiera, raccolti in una corrente di luce, verso la Madre Terra. Rivolgiamo la corrente di luce nella Terra. Dirigiamo la corrente di luce intorno al pianeta Terra. Sì, siamo completamente nel silenzio e percepiamo come il possente pianeta, la Madre Terra, che ci nutre, pulsa in noi. La corrente delle nostre preghiere scorre e noi percepiamo il battito della Madre Terra.
0: Groß bist du, allmächtiger, ewiger Geist.
1: Grande sei tu, onnipotente, eterno Spirito. Tu sei presente in ogni minerale, in ogni sassolino.
0: Wir empfinden die Mineralien,
1: percepiamo i minerali, la forza che pulsa in noi, percepiamo l'unità
0: und beten
1: e preghiamo
0: für alle Mineralien,
1: per tutti i minerali,
0: in
1: che portano in sé la vita creatrice e sono in collegamento con noi.
0: Großer, allmächtiger, weiser, ewiger Geist.
1: Grande, onnipotente, saggio, eterno Spirito. Tu sei l'amore universale che si rispecchia in ogni specie di pianta. Tu ami ogni pianeta. Tu ami la madre terra. Tu ami ogni minerale. Tu ami ogni pianticina, ogni possente albero, ogni cespuglio, ogni fiorellino. Grande Spirito, noi siamo i tuoi figli e figlie. Siamo uomini. Facci percepire in preghiera che cosa significa unità. Così raccogliamo i nostri pensieri e ti preghiamo, o possente Spirito Creatore, ricolmali con la tua sacra luce.
0: Ein mächtiger Strom.
1: Una corrente possente fluisce verso i regni della natura. La madre terra percepisce che degli uomini pensano a lei. Ogni pianticina percepisce la forza dell'infinito. E noi, che cosa significa unità? Lasciate quindi, cari fratelli e sorelle, fluire la corrente di preghiera e percepite nella possente forza che segnala l'unità.

0: Lasst uns gemeinsam für unsere Tiergeschwister beten.
1: Preghiamo insieme per i nostri fratelli e sorelle animali.
0: Vor unserem inneren Auge.
1: Davanti al nostro occhio interiore vediamo gli animali legati nelle stalle. Vengono chiamati animali da macello.
0: Fülle unsere Gedanken.
1: O grande Spirito dell'amore, ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Ricolma i pensieri che rivolgiamo verso i nostri fratelli e sorelle animali che sono legati e stipati in strette stalle. Facci percepire come stanno, perché anche loro percepiscono come noi sofferenza e gioia, libertà e felicità. Percepiscono anche loro, come noi, amore e indifferenza. Grande Spirito, i nostri pensieri di preghiera scorrono verso i nostri fratelli e sorelle animali.

0: Vater Gott, wir denken.
1: Padre, Dio, noi pensiamo ai nostri fratelli e sorelle umani, agli agricoltori che allevano questi animali. Ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Noi li rivolgiamo verso questi agricoltori. Che la loro coscienza venga stimolata a riflettere su ciò che fanno.

0: Großer, mächtiger Schöpfer, Vater.
1: Grande, potente Padre Creatore. Grande Dio dell'infinito.
0: Viele Tiere.
1: Molti animali dei boschi e dei campi hanno freddo perché piove e piove.
0: Sie haben kaum eine trockene Unterkunft.
1: E non hanno quasi alcun riparo asciutto. Dio Creatore, tocca i cuori degli uomini affinché aiutino
0: den Tieren in Wald und Feld
1: a costruire dei rifugi per gli animali nei boschi e nei campi, poiché continua a piovere.
0: Der Herbst hat kaum ein Laubdach.
1: L'autunno non offre quasi alcun tetto di foglie e loro sono molto bagnati.
0: O
1: Signore, Tu sei la grande forza dell'amore.
0: Wir bitten dich im Gebet,
1: Ti preghiamo,
0: stärke uns,
1: in preghiera, rinforzaci, affinché possiamo sempre più aiutare e pregare, in modo che sempre più uomini siano disposti a donare un rifugio per gli animali nei campi e nei boschi, perché piove e pioverà sempre più.
0: O Herr, tu großer Gott,
1: o Signore, tu grande Dio, facci percepire in preghiera di cosa hanno bisogno i nostri fratelli e sorelle animali. Aiutaci ad aiutare con la forza del tuo spirito, a pregare con la forza del tuo spirito. E così dirigiamo i nostri pensieri di preghiera, ricolmi della tua forza verso gli uomini che possono rendere possibile l'aiuto agli animali affinché essi vengano rinforzati dal tuo amore, dalla tua forza. Proteggili, o Signore. Preghiamo insieme anche per gli animali dell'aria e per gli animali delle acque. Pensiamo alle catastrofi del petrolio. Innumerevoli animali soffrono. Innumerevoli animali muoiono in modo crudele e pieno di sofferenza. O grande spirito, accogli i loro raggi parziali, le loro anime parziali, nelle tue mani buone. Vogliamo pensare in preghiera a tutti gli animali dell'aria e dell'acqua e percepire nei nostri cuori l'unità, la comunione con loro.

0: Nessun uomo ha il diritto di togliere il respiro a un altro uomo o a un animale. E così questo diritto non l'ha neanche un cacciatore, anche se lui crede di dover mantenere l'ordine. Tu sei l'ordine e tu sai dirigere il tuo mondo degli animali. Oh Signore, in preghiera pensiamo ai cacciatori. Le nostre preghiere stimolano la coscienza del cacciatore affinché possano percepire gli animali hanno bisogno di più spazi vitali. Gli animali vivono. Gli animali hanno ricevuto il respiro da te e tu sei l'ordine. Cristo, tu ami noi uomini, tu ami gli animali. Ti preghiamo, vieni presto e libera tutta la madre terra da questa schiavitù creata dall'uomo. In preghiera compenetriamo i cacciatori. Tocchiamo la loro coscienza. Grande spirito dell'infinito, in preghiera,
1: dass mit deiner Kraft gefüllt ist, denken wir an die vier Elemente.
0: Che è ricolma della tua forza, pensiamo ai quattro elementi che provengono dall'ordine, poiché noi siamo intervenuti nella vita, nella comunicazione tra la terra e gli elementi.
1: Oh Herr, lass uns alle erkennen.
0: Oh Signore, facci riconoscere, fai riconoscere a noi tutti uomini che la Madre Terra, che è in collegamento con gli elementi, può donare forza, vita e alimenti solo se risana. E così vogliamo rivolgere i nostri pensieri di preghiera verso tutti gli uomini affinché si risveglino e comprendano che cosa significa unità e che gli uomini possono vivere soltanto se la Madre Terra guarisce.

0: Großer, mächtiger Schöpfer Gott.
1: Grandi, possente, Dio creatore. Là dove delle preghiere di cuore fluiscono, sei tu presente. Ti abbiamo portato molte, molte preghiere, ma abbiamo potuto ricevere molto di più, percepire la tua presenza, percepire che tu ci compenetri e che ricolmi le nostre preghiere. Grande Dio, noi, tuoi figli, i tuoi figli e figlie hanno pregato e pregano e ti ringraziamo di tutto cuore, poiché tu hai ascoltato

ascoltato e ascolti le nostre preghiere. Ringraziamo però anche gli esseri spirituali e gli esseri della natura che sono al servizio della Madre Terra, sono al servizio di tutta la vita, su di lei e dentro di lei, che si prendono cura di ogni piccolo animaletto, che sono presso ogni pianta, che agiscono attraverso le correnti minerali con forza e luce e che assistono la Madre Terra, che sono presenti ovunque per aiutare con la tua forza, per servire ogni essere vivente. Ti ringraziamo di tutto cuore. E noi uomini, che siamo figli e figlie di Dio, vogliamo riproporci fermamente di coltivare l'unità con tutte le forme di vita, in preghiera e in pensieri ed azioni pieni di forza. Ringraziamo il grande Spirito e i servitori e le servitrici che agiscono invisibili, che servono, che aiutano, che sostengono e guariscono.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla nostra trasmissione nella quale presenteremo alcuni estratti dall'autobiografia di Gabriele, La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. All'inizio della nostra trasmissione desideriamo citare alcune righe tratte dal profeta di Dio Isaia, che descrivono in modo chiaro la forza universale e l'operato della parola di Dio per bocca profetica, come avvenne in tutti i tempi e come sta accadendo anche nella nostra epoca sotto gli occhi di tutti. Dio l'Eterno rivelò per mezzo di Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
0: Wozu ich es ausgesandt habe.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, Gabriele scrisse la sua autobiografia nel 1997 e tuttavia essa viene pubblicata solo alla fine del 2016, ossia 20 anni dopo. Come mai soltanto ora? Nel 1997, quando Gabriele terminò il manoscritto, la campagna che durava ormai da 20 anni, condotta dall'Inquisizione ecclesiastica contro la parola del Cristo Dio e la sua profetessa e messaggera Gabriele, stava raggiungendo un nuovo culmine. A quei tempi, la campagna di diffamazione condotta su incarico delle istituzioni ecclesiastiche ufficiali si stava manifestando in forme sempre più spregevoli. Le diffamazioni e la discriminazione arrivarono fino alla calunnia, che mirava a distruggere la sua reputazione, ma non osarono andare oltre. In questo contesto non desideriamo approfondire questi attacchi dettati dalla peggiore cattiveria. Come esempio, ci limitiamo a citare le parole di uno dei principali rappresentanti della campagna di calunnie condotta dalle chiese. Si tratta di un pastore protestante che non si fece mai scrupoli ad ammettere le sue intenzioni e dichiarò pubblicamente: se nel mio caso parlate di inquisizione, avete ragione. E in un'altra occasione gridò alle sue vittime: nel Medioevo vi avremmo trattati in modo ben diverso. Nello stesso periodo, un sindaco cattolico, spinto dallo stesso spirito spregevole, diede inizio a una campagna di calunnia e di emarginazione contro i suoi concittadini che si professavano per l'opera del Cristo Dio, e in particolare contro Gabriele. Sono soltanto due esempi rappresentativi per molte campagne di discriminazione che a quei tempi erano all'ordine del giorno. Gabriele non volle pubblicare la sua autobiografia in un'atmosfera così avvelenata, per evitare che tante persone dovessero di nuovo soffrire a causa della verità, come è sempre avvenuto, per esempio con tutti i movimenti del cristianesimo originario, come i Catari, i Bogomili e molti altri, che operarono al di fuori delle istituzioni delle chiese che miravano a ottenere denaro e potere. Essi si impegnarono per il Cristo Dio, percorsero la via interiore e la insegnarono. Vennero tutti perseguitati, dovettero subire atroci sofferenze, furono in gran parte arsi al rogo e sterminati. Si fece molta attenzione a distruggere tutto, anche i loro scritti, che contenevano la via del cristianesimo originario che conduce alla coscienza cosmica. Il regno di Dio non voleva che ciò si ripetesse anche in quell'epoca e per questo Gabriele non pubblicò il manoscritto, per non fornire alle inquisizioni altri motivi apparenti che giustificassero nuovi attacchi contro la parola sublime che proviene dal regno di Dio, contro la sua profetessa Gabriele e contro i cristiani delle origini della nostra epoca.
3: So blieb das Manuskript.
2: Per questo motivo il manoscritto non venne pubblicato in quel periodo. Nel frattempo sono trascorsi 20 anni e molte cose sono cambiate da allora. Nonostante tutti gli ostacoli e tutti gli attacchi, Gabriele continuò imperterrita a operare al servizio dell'Eterno per l'opera del Cristo Dio. E così oggi l'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo.
1: Nella trasmissione di oggi desideriamo riportare un capitolo del libro che si trova al termine dell'autobiografia scritta da Gabriele, che ha come titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno» e riassume in breve l'operato di Gabriele al servizio di Dio. Leggiamo. Con le descrizioni contenute nella sua autobiografia, la profetessa e messaggera di pace, Gabriele, ci trasmette una visione così viva del cammino che ha percorso come persona e della sua chiamata al mandato di profetessa di Dio, che non desideriamo sovrapporvi spiegazioni dettagliate del suo operato di decenni, che ha svolto per il regno di Dio in molteplici campi. Infatti, qualsiasi descrizione del suo operato, per quanto dettagliata possa essere, riporterebbe soltanto un pallido riflesso di quello che l'Eterno ha effettivamente compiuto e compie per mezzo della sapienza divina, Sofia. In questa trasmissione desideriamo pertanto dare una breve descrizione globale, a grandi tratti, dell'opera di azione dell'amore per Dio e per il prossimo e gettare quindi brevemente uno sguardo nel lavoro sovrumano e nella notevole capacità creativa che Gabriele ha portato e porta avanti nella sua vita di donna per il regno di Dio, per i suoi simili, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. Gabriele dimostra come siano vere le parole di Isaia, che dicono a senso: la parola di Dio non ritornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che Dio vuole e senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata. La sapienza divina, Sofia, è stata presente in tutte le generazioni per mettere in pratica ciò che la sapienza insegna. Ciò avviene di nuovo anche in questa possente svolta dei tempi. L'amore e la sapienza hanno operato e operano affinché avvenga ciò che è stato annunciato. La nuova Gerusalemme, la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Quello che venne annunciato a Senson dal regno di Dio a Gabriele più di 40 anni fa, quando ebbe inizio la parola profetica con le parole: ciò che l'Eterno e suo Figlio, il Cristo, desiderano è che per mezzo di te venga edificata un'opera mondiale, è ora avvenuto. L'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo. La sapienza divina, Sofia, ha creato e crea la base per la nuova Gerusalemme. Le fondamenta sono state poste.
2: Continuiamo a leggere dal capitolo. Gabriele, l'inviata di Dio, la profetessa e messaggera di pace, su mandato dell'Eterno si recò in molti paesi della terra. Poco dopo aver iniziato il suo operato come profetessa, nel periodo intercorso tra il 1979 e la fine degli anni Ottanta, Gabriele affrontò molti viaggi in numerose città nei paesi di lingua tedesca, spesso varie volte alla settimana, per portare agli uomini la parola di Dio nelle sue rivelazioni. Seguendo il desiderio dell'Eterno e di suo figlio, il Cristo, che volevano che venisse edificata un'opera mondiale, negli anni dal 1981 al 1986, Gabriele intraprese lunghi viaggi all'estero per portare in tutto il mondo la parola di Dio data per bocca profetica. Per questo, Gabriele si recò spesso più volte in Italia, in Spagna, in Francia, in Finlandia e in altri paesi europei, e anche oltreoceano, in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Contemporaneamente ai circa 60 viaggi intrapresi all'estero in soli 5 anni, scrisse numerosi testi e libri e diede rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in occasioni di grandi incontri aperti al pubblico. Insegnò la via interiore che conduce alla coscienza cosmica nelle chiese interiori dello Spirito del Cristo che stavano nascendo e diede spiegazioni sulle leggi del Regno di Dio. Già in questi primi anni, il Cristo chiamò persone di buona volontà affinché creassero insieme a Lui la base per una nuova epoca, per l'epoca del Cristo Dio, nella quale si dovrà vivere come uomini nuovi, secondo un'etica e una morale più elevate. Per l'amore per Lui, per Dio, l'Eterno, si presentò in pubblico davanti a tante persone, pur essendo una donna sensibile, timida e minuta, e nella consapevolezza che avrebbero potuto schernirla e deriderla. E dovette fare l'amara esperienza di comprendere cosa significhi essere rifiutata, disprezzata e offesa a causa della parola di Dio, in particolar modo da parte dei rappresentanti delle grandi istituzioni ecclesiastiche e dei loro succubi.
1: Nel testo che accompagna l'autobiografia di Gabriele, leggiamo ancora: anche nel corso dei numerosi viaggi all'estero, in pochi giorni venivano date rivelazioni divine in diverse città per mezzo di Gabriele. Per lei ciò comportava dover affrontare gli strapazzi di lunghi viaggi all'interno del paese in cui si trovava, tenere contatti con le persone che volevano assumersi responsabilità per divulgare l'opera del Cristo Dio nei singoli paesi e che, come era comprensibile, avevano tantissime domande da rivolgere a Gabriele. Malgrado la stanchezza fisica, Gabriele rispondeva con pazienza a tutte le domande in base alle leggi di Dio. L'interesse dimostrato dalle persone era di volta in volta molto diverso. Talvolta arrivavano soltanto poche persone per ascoltare le rivelazioni divine, mentre molte altre volte erano presenti più di 1000 persone e non c'erano posti a sufficienza nelle sale prese in affitto. Lo Spirito di Dio spiegò che a volte, all'inizio, arrivavano solo poche persone perché l'atmosfera della città o del paese doveva essere prima preparata spiritualmente. E ciò è effettivamente avvenuto, perché oggi ci sono un gran numero di radio ed emittenti televisive che trasmettono le rivelazioni divine e gli insegnamenti dello Spirito libero in tutto il mondo. L'elenco delle città in cui vennero date grandi rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in pubblico è molto lungo e in parte incompleto. Ad esempio, Guadalajara in Messico, Chicago, Denver, Colorado Springs, New York, Philadelphia, Cleveland, New Haven, Phoenicia, Westport, Boston negli Stati Uniti e Toronto in Canada. E in Europa, Torino, Milano, Firenze, Roma, Salice Terme in Italia, Madrid, Barcellona, Malaga e Siviglia in Spagna, Melilla nell'Africa del Nord, Strasburgo, Nancy, Lione, Marsiglia, Parigi in Francia e Helsinki in Finlandia. Gabriele si recò più volte in molte di queste città per portare agli uomini la parola dello Spirito del Cristo Dio rivelata per bocca profetica.
2: Quando Gabriele faceva ritorno da uno dei suoi faticosi viaggi all'estero, si rimetteva subito all'opera senza fare neppure una pausa, poiché lo Spirito del Cristo Dio continuò a rivelarsi anche nei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. In diverse città, Gabriele tenne inoltre seminari e istruzioni per persone che erano alla ricerca spirituale. In molti libri e testi scrisse da un lato ciò che Dio, l'Eterno e il Cristo le rivelavano e dall'altro ciò che attingeva alla sua coscienza dischiusa, mettendolo per iscritto in numerosi libri su tutti i campi della vita. Molti di questi scritti, più di 100 libri in lingua tedesca, contenenti gli insegnamenti e le indicazioni provenienti dal Regno di Dio, sono stati tradotti in numerose lingue, anche in diverse lingue locali africane, e sono così accessibili a tante persone in tutto il mondo. Oltre a questo, il messaggio proveniente dal Regno di Dio, la parola dello Spirito Libero, viene oggi diffuso su tutto il globo da stazioni radiofoniche e televisive. Rivelazioni divine, istruzioni sulla via interiore che conduce alla coscienza cosmica, trasmissioni sulla natura e gli animali, tavole rotonde su argomenti come la reincarnazione, quale conoscenza della fede del cristianesimo originario, oppure la vita dopo la morte, gli aiuti spirituali per la giornata, le meditazioni secondo il cristianesimo originario, per citare solo alcuni esempi, vengono mandati in onda alla radio e alla televisione per milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Oggi la parola di Dio viene diffusa da circa 550 emittenti radiofoniche in 56 paesi e il messaggio di Dio viene trasmesso da 850 stazioni televisive in 65 paesi. A queste si aggiungono le emittenti Gabriele TV Africa, che trasmette su tutto il continente africano, Sofia TV America, che copre l'America del Sud, l'America Centrale e parti dell'America del Nord. E in Europa, emittenti come per esempio Sofia TV, Die Neue Zeit, emittente Nuova Gerusalemme, oppure Erde und Mensch TV, e molte altre emittenti regionali. Le trasmissioni dei cristiani delle origini vengono trasmesse anche da diverse radio e televisioni che le mandano in onda sui loro canali in internet.
1: Già negli anni Ottanta, il Cristo Dio chiamò tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele tante persone provenienti da ogni direzione per costruire insieme a lui, il Cristo, le fondamenta per il regno della pace che sta sorgendo. Si sono incarnate tante anime che fanno parte del mandato di Dio. Esse sentirono la chiamata del Cristo Dio e si riunirono da tutti i quattro venti per contribuire con la loro parte per il grande mandato del Regno di Dio, per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Fondarono insieme la comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme, l'inizio della luce centrale per il regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo. Tuttavia, molti figli e figlie di Dio si lasciarono abbagliare dal peccato, predilessero il peccato e lo anteposero all'opera di azione dell'amore e della sapienza, abbandonando ciò che avevano promesso all'Eterno e a suo Figlio, il Cristo, ossia di adempiere passo per passo l'amore per Dio e per il prossimo secondo le parole della preghiera dell'unità di Gesù di Nazareth, che dice: come in cielo, così in terra. Ciò nonostante, la sapienza divina che sulla terra è il serafino della sapienza divina in Gabriele, Sofia, creò e costruì, ponendo così la base per ciò che sorgerà, la Nuova Gerusalemme. Creò ed edificò, e sorsero così aziende che dovevano essere edificate e condotte secondo lo Spirito del Cristo Dio, le aziende cristiche. Creò ed edificò, e nacque così una clinica del Cristo. Creò ed edificò, e sorsero così scuole materne e una scuola del Cristo in vita universale. Creò ed edificò, e nacquero strutture sociali e case di riposo. Creò ed edificò, e furono così fondate diverse aziende agricole che lavorano secondo il concetto dato dallo Spirito di Dio, dalla coltivazione al cliente. Creò ed edificò, e sorsero così aziende artigianali, piccole unità che lavorano insieme, fianco a fianco. Sorsero diverse aziende gastronomiche, ristoranti e caffè e alcune imprese di servizi. Creò ed edificò. E sorsero le case di Sofia che offrono la possibilità di pernottare anche a persone che desiderano conoscere l'opera del Cristo Dio. Per molti anni, ogni settimana, Gabriele diede ai seguaci di Gesù di Nazaret della comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme insegnamenti e indicazioni per tutti questi campi e rami aziendali, insegnando il concetto aziendale basato sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret come base spirituale per un popolo che si sta formando nello spirito del Cristo Dio.
2: Continuiamo a leggere. Gabriele insegnò per anni la via interiore che conduce alla coscienza cosmica, affinché noi uomini possiamo giungere a Dio in noi, allo Spirito libero. Istruì gli uomini per edificare un popolo dello Spirito con un'etica e una morale più elevata, vivendo i cinque principi: uguaglianza, libertà, unità e fratellanza, dai quali deriva la giustizia. Creò il centro mondiale di preghiera e di guarigione di fede del Cristo Dio, che è fonte di speranza e sostegno per molte persone malate o in difficoltà in tutto il mondo. Nel 2000 Gabriele fondò le Fondazioni Gabriele Internazionali, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, e diede vita alla terra della pace, la terra dell'amore e della sapienza sotto il segno del giglio. In questo modo pose le fondamenta per il regno della pace di Gesù Cristo, che Dio annunciò già 2700 anni fa tramite il suo grande profeta di Dio Isaia. La sua parola ha validità per il passato e per il presente e non torna a Dio senza effetto, ma porta a compimento ciò per cui Egli l'ha inviata. Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare.
3: Wie das Meer mit Wasser gefüllt ist.
2: Oggi la parola data dal profeta di Dio Isaia, nel quale era incarnato il cherubino della sapienza divina, si compie tramite il serafino della sapienza divina, in veste terrena, Gabriele. E si compie, come già detto, ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
1: La parola di Dio, data per bocca profetica, si irradia verso tutti gli uomini e le anime di buona volontà. Soprattutto in Africa la sua parola tocca molti cuori che sono pronti a riceverla. La sapienza divina, Sofia, creò ed edificò le fondazioni internazionali Gabriele in Africa, secondo il modello della fondazione madre in Germania. Molte persone in Africa che vennero a conoscenza della parola di Dio data tramite Gabriele si unirono in nome della promessa fatta da Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E fondarono comunità originarie che sono in stretto contatto e scambio con la Fondazione Madre in Germania, da dove vengono sostenute. Hanno fondato scuole di Sofia e si prendono cura di bambini orfani e di persone in difficoltà. Gabriele creò e pose le basi per bellissime abitazioni, circondate da giardini, inserite in zone residenziali. Gabriele ricevette dal Regno di Dio, nella visione interiore, le forme architettoniche armoniose, per la maggior parte arrotondate, con planimetrie fantasiose, improntate alla natura, e le traspose secondo le possibilità offerte dalle tre dimensioni per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Chi desidera conoscere in tutta la sua pienezza l'operato di Gabriele e ciò che ha edificato è cordialmente invitato a informarsi in modo dettagliato nella Biblioteca Sofia. Le forme architettoniche della stessa Biblioteca Sofia danno un'idea della ricchezza di idee alla quale Gabriele può attingere. In sole 6 settimane, lavorando fianco a fianco con un team di artigiani entusiasti, ha trasformato una sala rettangolare molto semplice in una biblioteca che presenta tantissime sfaccettature, nella quale si tengono anche incontri e concerti.
0: Auch Veranstaltungen und Konzerte stattfinden. Und die Weisheit Gottes, Sophia,
1: e la sapienza di Dio, Sofia, continua ad edificare. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. La tenda di Dio tra gli uomini non viene edificata solo per i cristiani delle origini. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme, diviene il simbolo per tutti gli uomini in tutti i popoli che adorano lo Spirito del Cristo Dio e percorrono la via della sapienza originaria, Sofia, della sapienza divina. In tutte le generazioni di questo mondo, la sapienza originaria di Dio entrò nella conoscenza di tante persone che rendevano onore all'Eterno. Per generazioni, Sofia, la sapienza, venne sulla terra nelle vesti di una donna e portò agli uomini la sapienza di Dio, la luce originaria dell'essere, in parole e per iscritto.
0: Heute ist die Zeit gekommen.
1: oggi è giunto il tempo in cui l'Eterno ha donato a Sofia, al principio maschile nel regno di Dio e al principio femminile in Gabriele, il giglio che lei pone a sua volta con amore e conforto in tutti gli uomini alla ricerca, nella consapevolezza delle parole di Gesù di Nazaret che disse: io vengo presto. L'apparizione della luce del Cristo Dio e il suo essere di amore, mitezza e bontà, dopo la battaglia dei popoli, chiamerà e riunirà nell'unico popolo della vita tutti i popoli rimasti.
0: Für die Rückkehr der Sophia ins Vaterhaus.
1: Per il ritorno di Sofia alla casa del padre, il simbolo è la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. E allo stesso tempo, nello Spirito, il Cristo e la sapienza divina sono i garanti per le indicazioni che provengono dall'Eterno Essere.
2: Cari amici, abbiamo illustrato un breve e veramente modesto scorcio dell'operato di Sofia, il serafino della sapienza divina, incarnato sulla terra in Gabriele. Nella sua autobiografia dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno», Gabriele descrive con parole semplici e toccanti il suo cammino come profetessa e messaggera di Dio. Nelle descrizioni contenute nella sua autobiografia, Gabriele non mette in luce tutto quello che l'Eterno ha creato e compiuto per mezzo di lei e compie ancora oggi. Con grande umiltà ci permette di gettare uno sguardo nella sua vita personale. Nessun profeta di Dio prima di lei ha mai avuto la possibilità di descrivere in prima persona, in modo autentico e senza falsificazione, la sua chiamata quale inviato di Dio. Dopo più di 40 anni in cui Gabriele ha operato per il regno di Dio, viene ora pubblicata la sua autobiografia. Contemporaneamente alla pubblicazione dell'autobiografia di Gabriele, la parola universale dell'Eterno, data per mezzo della sua profetessa, ciò che la sapienza divina, Sofia, ha edificato e portato, viene messo a disposizione di tutti gli uomini in una raccolta di grandi volumi di migliaia di pagine che comprenderà probabilmente più di 10 volumi. Questi volumi avranno come titolo «Il Cristo Dio». Io vengo presto. L'epoca messianica e sofianica sotto il segno del giglio. Sofia, Gabriele. La biografia dell'opera del Cristo Dio. Vi saranno contenute rivelazioni divine, istruzioni della sapienza, seminari, tavole rotonde e testi pubblicati che vengono donati a noi uomini dalla pienezza della sapienza divina, dalla fine degli anni 70, tramite la parola della profetessa del Cristo Dio, Gabriele. Nessuno dei grandi profeti di Dio venuti fino ad ora ha mai avuto la possibilità, come avviene oggi con la profetessa di Dio Gabriele, di tramandare la parola autentica di Dio in forma originale, in parola e in testi scritti, mentre il profeta è ancora in vita, in modo che la parola di Dio, rivelata, e le spiegazioni date dal profeta istruttore non vengano riportate da terzi in base a ciò che ricordano, ma possano essere conservate in modo diretto e senza falsificazioni nella versione formulata dal profeta per essere a disposizione e rimanere conservate per tutti gli uomini in molte lingue. Chi è interessato potrà leggere i primi due volumi a partire da metà dicembre 2016 nella Biblioteca Sofia.
1: Cari amici, la nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica è iniziata. È la via del Cristo Dio per gli uomini della nuova epoca che aspirano ad una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. L'epoca messianica e sofianica è il simbolo dello spirito libero in ogni anima, in ogni uomo che ha un'anima, senza religione o concetti di altro genere su Dio. Dio in noi. Questa è l'umanità della nuova epoca. L'epoca messianica e sofianica è sotto il segno del regno della pace. Il Cristo Dio e la sapienza di Dio sono uniti per ricondurre a casa i figli di Dio. Questo grande evento della nostra epoca ebbe inizio con la chiamata di Gabriele, quale profetessa, istruttrice e messaggera di Dio. In questa trasmissione avete ascoltato alcuni estratti dai testi che accompagnano l'autobiografia di Gabriele dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno», «Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele». Se lo desiderate, leggete voi stessi questa testimonianza unica del suo genere nei nostri tempi. Desideriamo congedarci da voi con le parole rivelate dal Cristo Dio sulla sapienza di Dio che sono riportate sul retro della copertina del libro. Dall'amore venne perciò la sapienza e dimora tra gli uomini, affinché essi ricevano ciò che Dio, l'amore e la sapienza, vuole dire loro oggi, nella grande epoca della liberazione delle generazioni da una vita di ristrettezze e di afflizioni. Un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici all'ascolto, cari telespettatori, benvenuti a tutti. Vi salutiamo per questa trasmissione nel corso della quale leggeremo un testo sul tema Trovare Dio, dove, come. Il testo che leggeremo insieme è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera dello Spirito Libero. Gabriele affronta le domande che molte persone si pongono e inizia le sue spiegazioni dicendo: nella nostra epoca frastornante e frenetica, sempre più persone si pongono domande su Dio. Dov'è Dio? E come si può raggiungere? Oppure, ma Dio esiste veramente? O ancora, se Dio esiste davvero, perché non si fa vedere? O anche, io non credo in Dio, perché vedendo quello che succede in questo mondo, si arriva alla conclusione che l'esistenza di Dio è soltanto una favola.
2: Altri ancora pensano: quando si chiede perché Dio permette che ci sia questo caos nel nostro mondo, alcune religioni si rifanno ai misteri di Dio. Pertanto qualcuno riflette ancora: ho esaminato diverse religioni e ho pensato di aver trovato qua e là una scintilla della verità. A volte mi è sembrato che ci fossero veramente tante di queste scintille e ho pensato di aver trovato ciò che cercavo e mi sono sentito parte di questa religione. Ben presto, però, mi sono tornati dei dubbi e mi sono chiesto: a cosa mi serve questa scintilla di verità dal momento che tramite di essa non sono diventato una persona diversa, nonostante mi sia stato promesso che sarebbe avvenuto? Preso dai miei dubbi e dallo scetticismo, ho quindi pensato: sicuramente alcune religioni hanno ulteriori scintille di verità eterna. Se si riunissero tutte le scintille di verità delle diverse religioni